0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglia, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

di Vullio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: I took a pill in Ibiza.
5: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

Şey yapmışsın.

0: Matta Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio va ora in onda.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: E buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. E oggi è mercoledì, siamo a metà della settimana. È un mercoledì di giugno. È un mercoledì ancora di giugno, sì. Ed è il 24 giugno, quindi ricordiamo in upload, proprio ricordiamo che è San Giovanni. Benissimo, a tutti Giovanni, buongiorno. A tutte le Giovanne, Giovannine, Gianna, e tutti un bel buongiorno. Quando sono le 4:32 secondi, abbiamo sbagliato per pochi secondi, per un secondo anche l'ora doppia. E allora buongiorno a tutte le radio che si sono collegate, che si collegheranno. Quanto polvere su questo foglio delle radio, mamma mia, che c'è stato? Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, così pure Radio Teramo, sempre 7:30, Tele Terme Vigliatore TV 7:30, e anche Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela Ricciardi, ed eccole qui con il saluto delle radio, il saluto delle radio. Eccolo qua, che
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: ancora, ed è il momento di sentire cosa dice Marco Roma. Sentiamo.
1: Tanti auguri a Lionel Messi, tanti auguri a Renzo Arbore, tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi due.
0: Però ma il compleanno di Arbore.
1: Buongiorno! Che giorno è stamattina? Che mi mancano i tuoi sguardi? Che giorno è che il mare non lo vedi più come eri prima? Che giorno è? Da Marco Roma, buongiorno!
0: Marco Roma, buongiorno. Che giorno è? Poi Messi ha fatto pure i gol l'altro giorno, quindi insomma è contento, dai. Andiamo allora, vediamo di sentire Marco Roma. Vediamo di chiamarlo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qua. Dunque.
2: Avviso. Riduci finestra chiamata. Pulsante.
0: Sì.
2: Voce non attiva.
0: Riduciamo la finestra chiamata.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Benissimo, te?
0: Ma bene, bene. Qua c'è l'aria condizionata perché fa caldo. Già. Abbiamo 26 gradi già prima mattina, quindi sono le cosiddette notti tropicali, caro Marco. Tu oggi,
3: certo.
0: Ecco, tu oggi ancora non sei avviato, vero?
3: No, purtroppo oggi ho fatto un pochino tardi.
0: Ah, ma non è che fai feste e ti addormenti, no?
3: No, no. Stavolta no, perché comunque sto sul camion, quindi.
0: Ah, sei già sulla diritta.
3: Sì, sì, sì, sì. Però di solito quando ci sentiamo sto quasi ansio, invece oggi sto ancora al deposito del camion.
0: Ah, ecco, perfetto. Bene,
3: sì, allora... sì, sì. Ho già preso un caffè.
0: Ho preso già subito il caffè. Allora,
3: sì, sì, sì. Ma tu lo prendi il caffè?
0: No, io bevo un po' d'acqua, un po' di marmellata. Starnuto. Perché l'aria condizionata provoca gli starnuti.
3: Allora, io l'ho tenuta non so quante ore l'aria condizionata.
0: Quando fa questo caldo,
3: 8, 9, 10, 11, penso più di 5 ore sicuro era.
0: Forse più di 10. Perché ho lavorato.
3: Ah, ok.
0: Bene.
3: Io non ci sto mai a casa, quindi.
0: Allora, vediamo un po'. Oggi i ragazzi che fanno, i nostri masnadieri che non sentiamo da un po'.
3: Allora, Damiano ieri mi ha detto: mi chiami, ti sveglio. Niente, è sparito. Non si è svegliato.
0: Però ha lasciato il brano.
3: Sicuramente. No, non mi ha lasciato niente, nessuno di tutti e due.
0: Ah, quindi né brano né niente, vabbè.
3: Perché ormai loro stanno facendo questa luna di miele. Lei va da lui, lui va da lei.
0: Allora.
3: Suoceri.
0: Ah, quindi c'è anche la famiglia e tutto il resto.
3: Si sono fatti gli anelli, le fedine.
0: Ah.
3: Ieri hanno festeggiato, hanno fatto, scusa, grandi feste.
0: Il primo mese.
3: Ma quanto tempo che state insieme? Ieri cosa festeggiate? Un mese.
0: Ah, vabbè.
3: Cioè, però un mese... Già mi dicono, dai, che forse diventerai zio.
0: Insomma.
3: No, Damiano è matto.
0: No. Sono le 4:44 e 13 secondi, ora tripla, ATM Trenorbi, Measio, di ricercatrici di volontari della Croce Amica Caserta. Salutiamo anche la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis, salutiamo anche la nostra amica Claudia da Bologna, che è anche tra le salutande, ancora oggi non ha chiamato, ma chiamerà magari più tardi. E oggi dovrebbero tornare i due amici del mercoledì, con te ci sentiremo alle 6:50 per avere anche nuovamente la mia e altri, però dobbiamo ancora fare il quiz e dobbiamo soprattutto dire che oggi alle 20 di sera c'è
3: Tommaso 40 di Tusi che vale adesso.
0: Quindi Tommaso 40 di Tusi che vale, quindi ascoltateci. E vabbè, ha fatto dei brani lui, sì, quindi ascolteremo un suo brano, credo.
3: Sì. Non so, ma se l'ha fatto a livello non di canto, ma l'ha fatto con la, o col pianoforte, col violino.
0: Vabbè, poi ci durante...
3: Quando lui è stato a Tusi che Vales, lì è stato sul pianoforte e violino, lì per esempio.
0: Ah.
3: E ha portato il papà con la mamma, perché lui è nato lui parla della sua storia, è nato proprio in una famiglia di musicisti, quindi è cresciuto con due musicisti importanti e infatti.
0: Bene, allora il quiz di stamattina per i calzini, per il costume, per il pigiama, se andate a Anzio, sarà?
3: Allora, si parla di auguri.
0: Sì.
3: Quando fai gli auguri?
0: Mi verrebbe da dire tanti auguri.
3: Allora,
0: poi tra l'altro hai detto che oggi era il compleanno di Arbore, quindi del 30.
3: Sì, Enzo Arbore, sì.
0: Quindi finisce, mi pare, 89 anni Arbore.
3: Sì, che grande uomo.
0: Allora, comunque, il titolo indagato,
3: allora,
0: qual è?
3: Di solito si, questa canzone si dà agli auguri e questa musicista la canta per sua figlia, la canzone è A modo tuo. Io la dedico a Sofia, mia figlia, perché oggi fa 16 anni.
0: Allora tanti auguri. Com'è che si chiama tua figlia?
3: Sofia,
0: allora tanti auguri a Sofia. Canta ieri anche tu, vai. Tanti auguri.

0: Oh, abbiamo fatto anche gli auguri a Sofia, così magari ascolterai in replica. Bene, non è la Carrano tanti auguri.
1: No, perché è più giovane, molto più giovane. Molto più giovane. Questa canzone ha fatto parecchio successo perché quando per esempio vai nelle feste di compleanno, a modo tuo viene sempre, diciamo, usata come canzone.
0: Paola e Chiara?
1: No. Allora, è una donna.
0: Ah, Elisa.
1: Bravissimo.
0: Ecco, ci siamo arrivati.
1: Già lo sapevi.
0: No, vabbè, indeciso tra Paola e Chiara e Elisa, insomma. Bene. Allora, dunque, io confermo sempre che c'è questo telefono dove, che arrivi sempre peggio con questo numero. Non so sì. Perché. Sì, ma non so se dipende dal tuo o dal mio, non lo so. Dovremmo.
1: Stasera dobbiamo fare le prove, proveremo con l'altro numero.
0: Sì, proveremo con tutti i telefoni oggi. Magari ci sentiamo alle 7. Bene, allora. A modo mio, Elisa, vediamo se ce lo manda subito la signorina. A modo mio, Elisa.
1: A modo tuo, mezzo titolo dice.
0: Non l'ha trovato comunque, mi pare. Vedi?
1: Sì. È lei.
0: Sì. Allora, ci sentiamo alle 7:10. Ciao, a dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e anche di Disabili International Radio, buongiorno. Proseguiamo con le nostre interviste, anche oggi siamo ancora un po' al freddo e al gelo qui fuori vicino all'Hotel Crystal e abbiamo un ragazzo che si chiama
2: Orlando.
1: Orlando, ma sei furioso o non furioso tu?
2: E dipende, chi mi fa arrabbiare sì.
1: Ah ecco, e, quali sono i momenti in cui ti arrabbi molto, per esempio?
2: Quando non riesco a fare le cose che mi piacciono, magari che devo dipendere per forza degli altri.
1: Ecco, perché comunque tu sei, fai parte della sette dei Cecantibus, come dico io, perché
2: delle Orbus.
1: Le Orbus, vabbè. Sì. E di che città sei tu?
2: Sono di Pordenone.
1: Ah, Pordenone, hai visto? Sì. Conosco altri amici a Pordenone, non vedenti.
2: Bella cittadina.
1: Sì. Bella cittadina, sì, e, sì. E invece la tua disabilità da che è avvenuta? Cioè,
2: diciamo che un glaucoma giovanile,
1: sì,
2: si è avuto un incidente sportivo.
1: Ecco. Come me, praticamente? Hai perso la vista a quanti anni?
2: Avevo 21 anni.
1: 21 anni, quindi hai frequentato le scuole normali, praticamente?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, ho
1: fatto senza insegnanti di sostegno, senza niente.
2: Senza rompescatole intorno, esatto. Sì, sì, sì,
1: e
2: sì, sì.
1: Però quindi dopo la disabilità ti sei fatto coraggio e hai cercato anche un posto di lavoro?
2: Stai sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: In questo momento lavori?
2: Lavoro ancora, sì.
1: Dove lavori?
2: Sì. Lavoro presso l'Inps.
1: Ah, presso l'Inps. Ah, perfetto, ora abbiamo una signora che fa una domanda dopo l'Inps. Allora, presso l'Inps,
2: sì.
1: E naturalmente i tuoi hobby quali sono? Tra i quali scorci?
2: Allora, lo sport prima di tutto, dopo le donne, no?
1: Vabbè, le donne prima secondo me, e poi...
2: No, diciamo che lo sport è la mia parte più debole, diciamo, sì, così. Ecco, io pratico ciclismo agonistico anche.
1: Poi,
2: quindi
1: ciclismo?
2: Mi piace il ciclismo, vado in palestra e poi anche lo sci, mi piace.
1: Quindi sono già lo sport.
2: Sì, sì, sì, mi piace molto. Facevo anche triathlon, quindi.
1: Triathlon,
2: triathlon, sì, sì, sì.
1: Perfetto. E al di fuori del lavoro e degli sport, hai qualche passione particolare? A parte le donne, insomma.
2: Diciamo che mi piace cucinare molto.
1: Mi piace.
2: Sì, per gli amici mi piace.
1: Ecco,
2: cucinare,
1: il tuo piatto, sì, che ti riesce meglio?
2: Allora, guarda, no, no, non lo scherzo, ma la pasta che mi chiedono sempre gli amici, e che ho fatto anche, c'è un video anche si gira, sì, su una trasmissione televisiva, e si chiama Rivasmo.
1: Ah,
2: sì, vabbè, non è che fa la posta.
1: A questo punto ci dai la ricetta perché vogliamo tutti l'orgasmo.
2: L'ho cercato su internet, l'ho cercato Orlando e mi trovate.
1: Ah, dobbiamo cercare.
2: No, no, scherzo.
1: Non ci puoi dare un'anteprima.
2: Sì, sì, ah, sì. Quindi. Niente, faccio comunque è una pasta praticamente condimento crudo, perché sono quello delle ciliegini, un tris dei olivi piccante pugliese, un po' di origano fresco, e il formaggio brecco, faccio questo peperoncino, logicamente, per quello che si chiama orgasmo, no?
1: Ah, ecco,
2: ecco, peperoncino, quando la pasta è pronta, già appena scollata, sì, mettiamo questa colma, viene molto buono saporito, perché il formaggio brecco le dà un gusto particolare. Ecco, no?
1: Quando è che ha fatto l'ultimo orgasmo?
2: Non posso dire.
1: No, no, ma così, meno
2: si è trattato della pasta, l'ho fatta prima di venire.
1: Sì, naturalmente si tratta della pasta.
2: Allora, certo, sei una settimana fa.
1: Ecco, perfetto. Ha qualche sogno nel cassetto, a parte gli orgasmi della pasta?
2: Qualche sogno nel cassetto,
1: Ce lo dico, casomai noi cerchiamo anche di risolvere alcuni vostri sogni.
2: Ah, sì?
1: Non so.
2: Guarda, io non ho sogni nel cassetto.
1: Un desiderio?
2: Perché faccio il modo di vivere la vita quotidianamente, tutto quello che si presenta. Quindi sogni particolari nel cassetto sinceramente non ne ho.
1: Bene,
2: non ne ho, non ne sono abbastanza contento così. Non voglio vivere in un mondo pieno di utopie, insomma, ecco, quindi oddio, penso che tutti cerchi il sogno del cassetto sarebbe quello
1: poter
2: di
1: poter vivere.
2: Esatto. Certo.
1: Beh, questo purtroppo è un sogno che anche per me e per tutti sarebbe una bella cosa, anche perché
2: sì,
1: tanti dicono: ma avete anche la pensione? Quando la pensione non ci serve.
2: Ma io la lascio a chiunque, la pensione, tutto, perché anche il posto di lavoro lo lascio. Ecco.
1: Andremo in giro anche a chiedere le elemosine, pur se con la vista.
2: Esatto, sì, esatto.
1: Sarebbe una bella cosa.
2: Sono d'accordissimo.
1: Perché tu hai visto, anche io ho visto, e quindi tu ti ricordi
2: come. Sappiamo perfettamente cosa abbiamo perso.
1: Anche, sì, anche nelle descrizioni quindi quando ti fa, magari tu dici, questa è una bella ragazza bionda con gli occhi azzurri,
2: so. La fantasia vola, ha capito.
1: Bene, allora con la fantasia che vola noi ce ne voliamo, ti ringrazio Orlando.
2: Grazie a voi.
1: Ti auguro le prossime volte e poi ci rimaniamo in contatto perché vorremmo sapere delle tue prossime cose che farai, magari non lo facciamo dal vivo ma telefonicamente,
2: certo,
1: oppure
2: certo.
1: Ci vedremo le prossime settimane.

Ciao a tutti, amici di Disabili International Radio, io sono Stefano Guizzo e volevo raccontarvi di cosa parla il mio nuovo singolo che state per ascoltare. E per farlo cito una piccola parte di una recensione che mi è stata fatta sulla rivista Rockit, cita queste parole: Guizzo ribalta la retorica dell'eterna giovinezza, un po' finta, con una delicatezza che non indulge nella nostalgia. Racconta l'età che avanza come un territorio da abitare e non da temere. Ecco, questo perché appunto ho voluto interpretare in questo brano la voglia anche di una coppia di invecchiare insieme, che non va sottovalutata nel tempo, tra le difficoltà e anche, perché no, le gioie di tutti i giorni. Vi ricordo, se volete seguirmi sui social, che potete trovarmi come Stefano Guizzo, cantautore. Adesso l'unica cosa che posso fare è farvelo ascoltare e augurarvi veramente un buon ascolto. Il brano si intitola Eccoci qua. Ciao!

Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magilia Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante di quelle belle cose. Beh, quindi che parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre

altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone, Non ti dimenticherò mai, è il titolo del brano, ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: possiamo perdere un po' di tempo perché abbiamo in linea Lucia e Claudia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: E abbiamo anche Claudia. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno Lucia, buongiorno Lucia, buongiorno, buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci qua. Manca il peperoncino che sta chiamando da qualche parte, non riesco a capire quale numero sta chiamando.
1: Andiamo.
0: E adesso, intanto che voi vi salutate, cerco il peperoncino io.
1: Bene, bene, bene.
2: Oh, Lucia, allora come va? Con i tuoi scacchi?
1: Oh, tutto bene, devo dire, abbastanza bene. Abbiamo ripreso, ci siamo ripresi più che altro. La stanchezza è stata notevole. E poi col caldo, sai.
2: Sai che anche qui a Bologna hanno organizzato un circolo che si chiama ha inaugurato un circolo che si chiama Punto di Vista, perché qui a Bologna non avevamo un circolo ricreativo, contrariamente a Milano invece che ce l'ha, e all'inaugurazione è venuto Barbuto venerdì, però io non c'ero perché siccome ho preferito partecipare a una cena di fine anno con il mio coro di cui faccio parte. Allora diciamo che mi sono un po', ho preferito, diciamo, dato che il dono dell'ubiquità non ce l'ho, ho preferito partecipare a una cena, è il mio punto debole, sai,
0: mangiare
2: le cene. Mangiare e soprattutto preferire le cene. Allora, aspettate un attimo,
0: ecco qua, intanto salutiamo il nostro peperoncino.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo qua.
1: Come sono andate queste vacanze brevissime, devo dire?
0: Come sono andate le vacanze brevi del peperoncino? Magnificamente, vero?
3: Magnificamente, sì. Un po' in Santina, un po' al mare.
1: Arrivo. Ah, bene. Però sono state molto brevi, mamma mia.
0: Una settimana.
1: Le vacanze sono sempre brevi.
0: Comunque è sempre belle quando ci sono, insomma.
2: Scusate, spiego queste mie pause forzate, ma data l'inabilità parziale che mi ritrovo, spero che non prolunghi la spalla sinistra famosa rotta, con la mano sinistra sono inabile ancora a fare determinate cose.
0: E quindi
2: avvicinare la mano all'orecchio. Quando mi si addormenta la mano con destra, perché parlo al telefono, sono costretta a allontanarmi quando parlo al telefono, allontanarmela dall'orecchio e fare. Me lo stiro il braccio per dargli un po' di riposo, perché con la sinistra, purtroppo, ragazzi, non arrivo ancora a toccarmi l'orecchio. Cioè, se io prendo la mano, che ne so, me la porto con l'altra mano, però se ho il telefono in mano non lo posso fare.
0: Con
2: è
0: la
2: una
0: mano
2: roba
3: ma la sinistra è sempre un danno da qualunque parte.
2: Ci vuole un sacco di riabilitazione, diciamo, di fare quella ginnastica e fisioterapia.
0: Ci vuole esercizi. Bene, ragazzi, siamo in quattro questa mattina. Abbiamo anche il nostro amico Dennis che ha mandato il brano di richiesta. Vero il nostro cugino Dennis, peperoncino.
3: Cugino Dennis.
0: Che anche lui soffre il caldo.
3: Eccomi, buongiorno.
0: Ecco, questo è Dennis. L'imitazione. E allora, vogliamo scegliere un brano intanto che prepara anche Dennis?
2: Subito così, di pacca.
0: No, vabbè, se volete.
3: A me piacerebbe ascoltare.
2: No, a me piace molto, volevo conversare con Lucia perché mi piace di sapere degli scacchi, che è un gioco.
1: Vabbè,
2: che
1: dopo il brano.
0: Vabbè, tanto fino alle 6 abbiamo, vabbè. Quindi 6 non ci abbiamo.
1: Comunque, gli scacchi, se tu vuoi provare, noi poi siamo sempre disponibili, eh.
3: Ciao Lucia.
0: Buongiorno Lucia, dice il peperoncino.
1: Buongiorno a te.
3: Dicevo, a me piacerebbe ascoltare di Puppo Su di Noi.
0: Vabbè.
3: E lo dedico tutto ai nostri amici ascoltatori e ascoltatrici.
0: Su di Noi,
3: Lucia,
0: Puppo.
3: Poi all'altra ragazza che non so il nome,
0: Claudia.
3: E poi il buon cuginetto Dennis.
0: Va bene, ecco.

0: Ed eccoci qua, vi ricordo che questa sera alle 20:20 di sera avremo Tommaso 40, uno dei vincitori del 2020 di Tu sì che vales, e abbiamo sempre Lucia e Claudia e poi il peperoncino con noi.
1: Se ti accendi un attimo, sì, ti faccio ascoltare il canto assordante delle cicale già a quest'ora. Sentite,
0: Le cicale di Bologna. Abbassiamo tutto, sentiamo. Si sentono un po' lontanucce.
1: Ce ne sono 10 milioni di cicale a quest'ora. Già a quest'ora. Mi sorprende che già a quest'ora cantano, capito?
2: Evidentemente farà molto canto.
3: Possiamo eventualmente accontentare di Eder Parisi.
0: Eder Parisi, va bene. E allora invece adesso ascoltiamo il nostro amicone Dennis, il nostro cuginetto che è pronto.
3: Radiofonico, cuginetto radiofonico.
4: Messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Invia messaggio vocale.
0: Ecco il nostro Dennis che arriva. Buongiorno, buongiorno.
5: Eccolo. Anche in questo mercoledì mattina ci sono. Comunque, buongiorno a tutti. Sono Dennis, naturalmente. Un salutone a te, Giuseppe.
0: E grazie.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori. E un saluto a tutte le persone che avrai con te anche in questa mattinata a dialogare. Li saluto dal primo all'ultimo, perché a volte sai, non capisco chi c'è, magari chi non c'è, allora li saluto tutti bene. E ringrazio Ernesto che lunedì mi aveva salutato. Ecco, bene. Allora io ti vorrei richiedere per questa mattina il brano di Luca Carboni, Mare. Siamo in estate, dunque andiamo con quella canzone stamattina.
1: Mare.
5: Bene, ti ringrazio e naturalmente li saluto tutti di nuovo e alla prossima. Ciao.

0: mare, Luca Carboni. Era qui il mare mare di Luca Carboni.
1: Quest'ora, mamma mia.
0: Vabbè, a quest'ora il mare è bello.
1: No, ma le cicale, bene, ma... sentire le cicale a quest'ora mi sembra di vivere in un altro. Non è mai stato così. Mai successo che si sentono così presto, cominciano verso le 8.
0: Vuol dire che farà caldo già.
2: Vuol dire che farà molto caldo.
0: Infatti, ecco, qui da noi abbiamo già 26 gradi a Milano. Non
1: so. Qui in camera mia pure ce n'è 27 e c'è la finestra spalancata, proprio spalancata.
3: Ma Claudia da dove, ci parla? Claudia.
0: Claudia da Bologna, quindi siamo.
1: Da Bologna?
3: Dai Tortellini.
0: Quindi siamo da Milano. Esatto. Abbiamo Milano, Genova, Bologna, Roma, insomma.
1: Che quadriglia.
0: E poi abbiamo Marco che oggi si trova ad Anzio. Oggi Marco è ad Anzio.
2: Ah, al mare anche lui. Al mare.
1: Al mare anche lui.
0: Non è, al lavoro lui.
2: Al lavoro, certo.
0: Sì, al lavoro, poi magari prima di andarsene si fa un bagno e poi se ne. Bene, allora di che vogliamo parlare stamattina? Intanto parlavamo prima di scacchi.
1: Io stavo sentendo come, perché qui c'è un'amica mia qui a Bologna,
0: sì,
1: che si chiama Sandra, che segue, ha fatto il corso degli scacchi per non vedenti, e allora volevo sapere un po' com'è, diciamo, come fanno a imparare, fanno dei corsi di persona. Una volta tanti anni fa.
2: Allora, noi facciamo, allora, nei nostri tornei, ad esempio, anche a Tirrenia, il pomeriggio, ci sono state persone appunto che hanno iniziato, hanno visto come la scacchiera, hanno fatto delle lezioni e adesso stanno proseguendo appunto online. Oppure appunto,
1: io là già mi troverei in difficoltà online. Cioè, non dovresti
2: avere grosso. No, beh, con la WhatsApp grosse difficoltà adesso, insomma, non mi sembra che tu ne dovresti avere. Per cui appunto le lezioni in genere sono su WhatsApp adesso, per cui
1: certo.
2: L'importante
1: io voglio uno che mi insegni come si sposta la pedina, vieni qua, mi prende la mano e mi dice fai qui, fai là, se no così.
2: Allora noi per esempio qui a Roma quest'anno ho fatto ben due corsi a febbraio, adesso ne farò un altro a ottobre se ci sono adesioni, quindi noi prendiamo accordi, che ne so, con l'Unione Ciechi piuttosto che con chi appunto ci mette a disposizione. Per esempio, ecco, qui a Roma faremo anche un corso in un fine settimana, se riusciamo, con ADV. Noi abbiamo già fatto un corso con ADV nel 2025. Adesso lo vorremmo replicare in fine settimana, quindi tre giorni nel 2026. Poi chiaramente gli inizi, sì, hai ragione tu, nel senso che
1: se deve essere esclusivamente online. Una volta si facevano per corrispondenza delle cose assurde, non ci ho mai partecipato, ma se dovessero fare così, se dei corsi solo esclusivamente online, mi rifiuto. Io non è perché non amo il progresso, io sono amantissima delle tecnologie, di tutto quello che ti pare, compatibilmente con i miei limiti, ma una cosa se non si impara di persona, ma come fai a imparare? Cioè, vedo questi qua passano delle ore a giocare al computer, non si può.
2: Noi non giochiamo al computer, ma giochiamo tra di noi, anche online, ma sempre tra di noi, questo è chiaro. Cioè,
0: non si gioca.
2: Ieri sera ho arbitrato una partita. No, assolutamente no. Cioè, si gioca tra persone, insomma. Ho arbitrato una bella partita.
1: Ma la mia ignoranza, quando si gioca in una partita c'è in due, no? Chiaramente. Allora, come fai tu che giochi con me online, no? Giochi con me, che mi scrivi? Sposta la regina, sposta il re in avanti.
2: Ti dico dove deve, ci sono le coordinate. Per cui il pedone va da A fino a questa casa qui, e quindi tu la sposti di conseguenza.
1: No, ma è più bello giocare uno di fronte all'altro, ma che.
0: Infatti io non gioco mai.
2: Lo so, però è chiaro che non è che noi siamo in tutta Italia, non è che uno si può spostare.
1: Vabbè, ma io non parlo adesso, non voglio, dico che quello globale si sa che è così, ma invece mi piacerebbe organizzare. Perché è come quando giochi a carte, dice che si gioca pure così col computer, ma io una partita a scopone me la faccio con quei tre che stanno vicino a me, ma che gusto c'è?
2: Sì, è chiaro, lo so, però per tenere uniti un po' tutti, si fa appunto, con si utilizza
0: è il progresso che fa questo l'anno. Bene, brano, brano, chi sceglie un brano?
1: Brano, dunque, perché mai facile? Guarda, io li scelgo sempre difficili, perché se devo sceglierli facili li sento anche nelle altre radio. Allora, è così, si chiama, ti dico bene il titolo così tu lo trovi con la signorina che tua che c'hai lì dentro.
0: Sì.
1: Si chiama Perché mi hai fatto innamorare?
0: Sì.
1: Perché mi hai fatto innamorare? Cantato da Armando Savini.
0: Ah, poi mi mettevano in difficoltà.
2: Ma hai sentito?
1: No, beh, no, ma se tu lo scrivi lì sopra c'è Google che te la
2: bravo,
1: te
2: lo bravo, sì, penso che sia.
0: Sì, voglia. Se lo scriviamo.
1: No, è un brano molto bello, mi piace, allora volevo ascoltarlo.
0: Ma poi sta Armando Savini, ma hai sentito? Cioè,
1: ma perché mi hai fatto innamorare?
0: Non lo cerchiamo subito.
1: Perché mi hai fatto innamorare? La canzone è bella.
0: Allora, perché mi hai fatto innamorare?
1: Esatto. Arriva, arriva, vedrai che te lo dà.
2: Sì, sì. Beh, certo, sicuramente se c'è, c'è. Ma non so manco chi è sto cantante. Mai sentito.
0: Io voglio vedere quello che mette, vediamo cosa. Se c'è.
1: No, ma mette quello che l'ha cantato solo lui, quindi impossibile che lo metta.
2: Beh, probabilmente sì.
0: Sì, Armando Savini. Sì, solo lui. E allora lo facciamo partire. Eccolo qua. Perché mi hai fatto partire?

0: Amore, eccoci qua, siamo in diretta.
1: La vedo congeniale a Marco, io questa qui è nelle corde vocali di Marco. Se Marco, Marco Roma se la impara e la dopo la canta più sì, che sì, vale. Vale.
0: So. Al posto di Ramazzotti. Bene.
1: Al posto di Ramazzotti, sì, esatto.
0: Però sì, lui, sì. Ha più la voce di Ramazzotti, lui, così hanno detto. Quindi...
1: Sì, a lui gli viene bene, però anche quella, secondo me pure quella gli viene bene. Ah, certo, non fatto anche un po' più breve, anche in una versione più rock, però non lo so bene. Secondo me
2: è un po' freestyle.
0: Bene, allora siamo alle 5. 5 e quanto, signori? 5 e 40. Un po' di più, 5:44:38.
3: Comunque direi piuttosto triste come testo, non è che mi come testo
2: triste. Sì, molto triste.
0: Eh sì, perché perché mi fate
1: ma è triste perché
2: una delusione, no?
3: No,
2: non è per me sta. Pensavo migliore,
0: esatto,
2: la
0: pensavo perché non doveva innamorarci, perché mi hai fatto innamorare che sto male? Vabbè.
2: Eh sì, perché per te è stato un gioco, no? Perché insomma la
1: certo. Allora, diciamo che qualitativamente, commercialmente parlando, è una canzone di bassissimo livello. Però vuol dire tanto, vuol dire che insomma sta poveretto o sta poveretta chi è? Insomma dice mi hai fregato, mi hai preso in giro, ecco, praticamente questo.
2: Esatto, è un po' triste per quello, dice.
3: Appunto, è triste per quello, se mannaggia la Coca-Cola, direi che insomma
0: vabbè. Allora ragazzi, state guardando i mondiali oppure no? Ieri il Portogallo
1: poca roba, io mi sono l'altra sera mi sono divertita a sentire.
3: No, io li boicotto, io li boicotto perché non c'è l'Italia, mi sembra stupido andare a
2: cioè. Però c'è, ci sono delle squadre che io non pensavo mai, per esempio il Capoverde, no? Per esempio
0: che pareggio.
1: Mi sono divertita l'altra sera a seguire la telenovela del fatto che giocavano o non giocavano, perché a un certo punto Francia e Iraq sono stati sospesi per il temporale.
0: Ah, per i fulmini,
1: e lì,
0: sì.
1: E lì dice, sì, esatto, tempesta di fulmini. Sono stati 2 ore praticamente a decidere giocano o non giocano, da mezzanotte alle 2. Hanno fatto, insomma, perché mandavano avvisi in continui sullo stadio che la gente si doveva allontanare, doveva andare via, perché lì si vede che a Filadelfia c'è un clima particolare. Insomma, come
3: sì, si in Francia ha fatto disastri.
1: Ecco,
3: tra l'altro ci sono state una quarantina di persone che nel cercare refrigerio invece della calura sono morte, sono annegate.
0: Ma sono annegate per lo shock termico? Oppure?
3: Sì. No, perché tale era il caldo che si sono buttati nel fiume.
0: Quello era freddo?
3: Quello probabilmente era freddo, e gli arrivi così si tuffano a botta di sale. Purtroppo non si vuole rispettare la fisica, e quindi giustamente poi si paga. Poi i fiumi e i laghi sono piuttosto pericolosi, soprattutto i fiumi hanno molte correnti, quindi se non li conosci, non li sai gestire.
2: Potomac, c'è lì in America il Potomac.
0: Ci sono le correnti che fanno male. Devi sapere, Claudia, che il peperoncino, il nostro Raffaele, fa il bagno dal primo dicembre, cioè dal primo gennaio al 31 dicembre.
1: Che fa?
0: Fa i bagni sempre, fa? Anche quando fa freddo.
3: Anzi, è ancora più bello.
1: Perché... ma se stai a Genova, certo che è così, perché Genova è una primavera tutto l'anno.
3: Ma no, io mi sposto anche in altri posti. A febbraio lo faccio nel Lago Maggiore.
1: Vai in crociera?
3: No.
0: Si sposta.
3: Lo faccio nel Lago Maggiore ad Arona a febbraio, bellissimo.
1: Ah, bellissimo il lago Stresa, c'ho i ricordi a Stresa, io caro mio, meravigliosi. Lago Maggiore, ah, bello, bello.
3: È bello fare il bagno, lì, ben ricordo quello. Acqua 8-9 gradi, bellissimo.
0: 8-9 gradi, come fredda. E tu questa settimana dove hai fatto i bagni, Peperoncino?
3: Questa settimana l'ho fatto qui nel Savonese, sì, cioè quasi in Imperiese, veramente a Borghetto Santo Spirito.
0: L'acqua era calda?
3: Sì, adesso
0: è brodaglia.
3: Adesso ti scotti fuori e in acqua.
0: Ah, quindi non so, è tutto che refrigerio.
1: Ma ti alleni per sport, fai nuoto, che cosa?
3: No.
0: Fa solo bagno.
3: Ormai sono allenato da 20 anni.
0: Si allena al bagno lui.
3: L'unica cosa è che bisogna stare attenti quando fai questi bagni qua a non prendere fonti di calore prima del bagno, il più possibile. Cioè, c'è quello che sta dentro il bar a scaldarsi, perché è pericolosissimo. Perché poi magari ti butti.
1: Ma stamattina con Marco l'avete fatto il quiz musicale?
0: Sì, l'abbiamo fatto il quiz musicale, ma io già non ricordo qual era il titolo. Quindi...
1: Ah, mamma mia!
0: Sì, era una canzone difficile stamattina.
1: Era difficile?
0: Adesso, stamattina.
3: Adesso abbiamo la Lucia tripla.
0: Adesso abbiamo la Lucia tripla, tra un po', alle 5.55 Lucia canterà l'ora tripla.
1: C'è l'ora tripla.
0: Allora, scegliamo un brano prima di arrivare all'ora tripla, perché ancora il tempo c'è. Chi lo sceglie?
2: Io sceglierei... come in un film di Eros Ramazzotti, come si parlava di Ramazzotti per Marco Roma, e lo dedicherei proprio a Marco Roma.
0: Allora, come in un film, vediamo.
2: Sì, dove lo trovi, dai.
0: Ma lo troviamo con le lettere che facciamo prima. E lo facciamo come in un film. Allora, cerca. Eccolo.
1: Perché c'hai due motori di ricerca per cercare le canzoni tu?
0: No, questo è... Ma sai che non me l'ha dato con la ricerca che abbiamo fatto, Lucia? Mi sa che me l'ha...
2: Bravo.
0: C'era come nei film. Ah no,
2: nei film allora ho sbagliato.
0: Come nei film. Eccolo qua allora, eccolo qua con Max Pezzali.

0: Siamo in diretta, siamo in diretta.
1: Il messaggio vocale, durata 46 secondi.
0: È arrivato anche il messaggio del nostro Ernesto.
1: Gestite, componi, fotocamera, condividi media. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata
2: 49 secondi. Sparalesco.
0: E allora sentiamo il messaggio. Sentiamo il messaggio di Ernesto.
1: Input braille schermo.
0: Bueno, ok, input braille schermo.
1: Interrompo input braille schermo. Messaggio vocale, durata 19 secondi, 5, 5.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe Sena, a te, a tutto il gruppo, a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo lo zio Totò, Peperoncino, Claudia, Celeste, Marco e tutti gli ascoltatori. Buongiorno per tutti, buon caffè.
0: Ha dimenticato Lucia, vabbè, comunque
4: fa niente.
0: Non c'è problema. Grazie Ernesto. Da Enna, quindi si è aggiunta un'altra zona oltre Bologna,
4: no?
0: E Treviso, il Vittorio Veneto, dove è anche il nostro Dennis, ma ci sono anche altri radioascoltatori. Intanto sono le 5:55 e 21 secondi. E beh,
5: ecco, l'ora tripla.
0: È arrivata l'ora tripla, allora
4: sì.
0: Lucia.
4: Pronti?
0: Pronti, vai.

0: No, oggi c'ho proprio così,
1: oggi... oggi la voce è un po'.
0: No, sono solo così, questa aria condizionata che fa schizzi.
1: Quest'area che ormai ci sono anche parecchi blackout con quest'aria condizionata che non.
0: Ah, è vero, perché ce ne sono troppi,
2: mi è capitato.
0: No?
3: Ma parla,
2: a me ancora non mi è capitato. Sì.
1: Qui a Bologna? A Bologna ancora no.
2: Sì, a Bologna è capitato, a me no, però infatti ieri ho incontrato una mia amica che mi ha detto: hai visto il blackout? Dice, hai sentito che mi è capitato? Dice, io me ne sono accorta, io no, a me per adesso ancora non mi è capitato, non ho avuto blackout di sorta.
1: Io ancora non ne ho.
0: Meglio, meglio.
3: Io ne ho avuto,
2: spesso.
1: A Roma, di più.
2: Anche quando io mi trovo a Roma, e a volte succede, non quando c'è l'aria condizionata, ma anche proprio così, metti la radio accesa, c'è una frazione di secondo in cui manca la luce. Succede, non dico spesso, ma dice che quei secondi lì che la tolgono, può essere, non so, come un fatto di risparmio, che cavolo ne so. Insomma, ma però qui a Bologna no. Non è mai successo.
3: Non è che la tolgono, salta. Perché tale sovraccarico
1: troppo
3: sovraccarico di elementi che fanno
1: c'è troppo assorbimento, e quindi
2: io la però l'accendo solamente nelle ore più calde, lo leggendo, non so, dalle 11 in poi, perché fino all'ora si sta freschi, poi la sera non si riesce più a stare fino alle 11.
0: Ieri sera facevano anche un servizio per TG e dicevano che praticamente questo caldo negli anni 70, cioè, quando non c'erano ancora i condizionatori, cioè, era più sopportabile. I condizionatori hanno fatto sì che anche quelli hanno contribuito, diciamo, all'innalzamento della temperatura, perché buttando fuori aria calda, questa aria calda alla fine da qualche parte ritorna.
1: Eh sì, la tira dalle case, ma va nell'aria, infatti.
0: Infatti. Per cui anche questo ha contribuito e contribuisce all'aumento del caldo. Perché io mi ricordo pure negli anni 70 c'erano le spade, era caldo, per carità, 35 c'erano, ma non era così forte l'umidità, diciamo, per il caldo.
1: A quei tempi c'erano pure meno termometri, però secondo me adesso abbiamo più termometri.
0: Sì, ma meno condizionatori, adesso il condizionatore è dappertutto.
1: Non si può stare senza. Bene, allora. Siamo
3: però quasi... ci si può anche ammalare con quelli, bisogna fare molta attenzione.
0: Come no, infatti sì, è vero.
2: Perché... No, vabbè, ma se tu la tieni con saggezza 5 gradi in meno, non è che devi stare al polo nord e poi dopo, se no, certo che ti ammali.
3: Non te lo devi far sparare addosso, cioè
0: esatto.
3: Non devi stare sotto.
0: L'ideale è un umidificatore che toglie l'umidità, però. Non è esagerato.
1: Bene, allora l'ultimo brano di questa mattina, chi lo sceglie?
2: C'è Peroncino, c'è Marco, non c'è Marco, ma non sento Marco.
1: No, Marco lo chiamiamo qua.
2: È l'abitante. Non c'è.
1: Anche perché non possiamo fare quattro linee, poi saremmo troppi già.
2: Allora facevo bene a starmene.
1: No, in linea di massimo siamo due o tre, ci si può stare, massimo tre. Poi
0: sì, di più secondo me.
3: Allora ritorniamo sulla povera Giulia Russo, che ogni tanto bisogna scordare.
1: Giulio Russo?
2: Sì.
1: Un'estate al mare?
3: Esatto, un'estate al mare.
1: Allora. Okay. Un'estate al mare!
0: Un'estate al mare. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le radio.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Vi saluto e vi do appuntamento per 15 giorni, perché il primo luglio non ci sono.
1: Magari ricordamelo la sera prima, ma dovrei sapere.
0: Sì, tranquillo.
1: Va bene.
0: No, tranquillo, che te lo ricordo.
1: Quindi già Claudio sai che il mercoledì prossimo non c'è Luci.
0: No, non ci sono.
1: Va bene.
3: Sarà Claudio a fare la tripla.
2: Allora vi saluto io pure. Ciao. Vi saluto e
1: a
2: vi
1: dopo.
2: Auguro una buona giornata a tutti, a voi e a quelli che sono in ascolto senza chiamare.
1: D'accordo. Ciao. A più tardi delle ultime notizie. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

e non è degli anni 60, ma somiglia un po'. Forza di credere che il male passerà. Apri tutte le porte, aprite anche le finestre, adesso che c'è un po' di fresco ancora.

il sole, fate entrare il sole. Ma direi in questo periodo non tanto sole, perché comunque apri tutte le porte Gianni Morandi. E adesso abbiamo Alan Barriera in Vivrò.

0: chiudi gli occhi, adesso andiamo invece a lontano dagli occhi. Gli occhi ci sono sempre, noi ciechi voi non ne parliamo.
1: C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è?

0: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E qui abbiamo Ernesto che ha fatto una richiesta, ce ne siamo accorti un po'. 6:25:37 secondi. Vediamo un po' se la facciamo sentire. Perché non va? Allora, non va, eccola qui. Allora, Ernesto.
1: Rispondi, pulsante. Rispondi, messaggio vocale, durata 14
0: eccolo
1: secondi.
0: Qui, la sentiamo adesso.
1: Intestazione.
0: Sentiamo la richiesta e poi la facciamo sentire dopo il saluto delle radio.
1: Fotocamera, pulsante, condividi media. Rispondi, pulsante, messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
2: Buongiorno, saluto Lucia, saluto Dennis e saluto tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Se mettete il cane come il gatto e la volpe.
0: Gatto e la volpe.
2: Grazie.
0: Allora, te lo metteremo subito dopo il saluto delle radio, che salutiamo adesso con Radio Blinco Blanco, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV, che mandano la replica alle 7:30, e poi anche Radio Mare Italia e le radio che saluta la nostra amica, appunto la nostra amica Angela Ricciardi. Quindi saluto delle radio, eccolo qua che arriva.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Centro.

0: te lo racconto io, il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turbos Cagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo Bologna White Sox che al Kennedy ottenevano un successo per 14-1 contro il Thunder's Five Milano al settimo inning per manifesta superiorità. A Firenze la Fiorentina Vixci batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Hurricanes Saronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia che aveva la meglio dei Blind Caralis con il risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al settimo inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservava il riposo la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center i Lampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina Vixci per Paolo Cesare Vita ospiterà i Turbos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CSV Hurricanes Saronno che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder's Five Milano. Mi raccomando, seguiteci perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e il 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.
1: Setto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari. Allora.
2: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno aiutiamo la cooperativa sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
2: certo,
1: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto. Allora,
2: grazie assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Mercoledì 24 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Rizzato incontreranno la stampa per un'importante comunicazione riguardante il settore lavori pubblici. Giovedì 25 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin farà un bilancio sui 2 anni di mandato. Sabato 27 giugno alle ore 10.30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.
1: E naturalmente sapete che è la nostra giornalista Paola Gasperotto che ci manda questi comunicati su Rovigo. E salutiamo Nazareno, tra un po' arriva la poesia
4: di pallone.
1: E giustamente la partita di pallone, perché siamo nel pallone in questo momento. Tutte queste gare, questi suoni di gol durante il giorno, la notte, non si capisce più niente.

0: già, è luglio, sta arrivando luglio, ecco perché abbiamo messo in anticipo, noi perché in genere le persone lo mettono dal primo luglio in poi, noi l'abbiamo messo oggi che è San Giovanni, proprio luglio. Buongiorno alla nostra amica Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va, tutto bene?
1: In attesa che finisca la canzone luglio.
0: Ecco qua, è finita.
2: 6:46, elemento barra di stato.
1: Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo benissimo, togliamo un attimo la voce del telefono perché altrimenti ogni minuto dice quanti minuti siamo insieme.
2: Chiamata in corso, 3 minuti e 20, voce non attiva.
0: Ecco, 3 minuti. Abbiamo tolto la voce e andiamo a leggere una poesia che si intitola...
1: Voglio te.
0: Voglio te, ah, cioè non il te, voglio te la persona, non il te della...
1: la persona.
0: La persona. E allora vai pure con la lettura, vai.
1: Sì, grazie. Voglio te, ho bisogno di te, come le piante hanno bisogno dell'aria. Ho bisogno di te, perché senza non riuscirei a vivere. La mia vita sarebbe spenta, come una notte buia e fredda. Con te io mi sento viva, mi sento una vera donna, riesco a sorridere e anche a piangere di gioia. La vita è bella con te accanto e tutto ciò che ho intorno mi commuove. Sarò felice di averti e di amarti. Sono sicura che tu colmerai il mio cuore con il tuo amore. Grazie.
0: Grazie. Alla a te. Prossima. L'amore, la vita, il brano che manderemo proprio che... L'amore è una cosa meravigliosa. Eccolo qua che parte per te, vai!

0: L'amore è una cosa meravigliosa, così diceva questo brano suonato, e dovremmo avere sia Marco che il peperoncino. Peperoncino!
1: Buongiorno Giuseppe!
0: Ah!
2: Buongiorno!
0: Ma abbiamo anche Damiano, abbiamo anche Eleonora, che stamattina sono stati un po'...
1: ieri, perché ho avuto degli imprevisti
0: al Vaticano.
1: Sono stato in tribunale.
0: Quindi,
2: e sto praticamente divorziando con tutte le 120 donne che ha sposato.
0: Tutte queste 120 donne. Allora, Peperoncino, com'è la situazione delle notizie? Cioè, Damiano ci dà le notizie dal Vaticano, Peperoncino invece da tutto il mondo.
2: Malissimo.
0: Allora, com'è il
1: Vaticano? Ha bel tempo.
0: Al Vaticano c'è bel tempo, ha detto. Bene, Peperoncino.
3: Al Vaticano c'è bel tempo.
0: Invece, bene. Nel mondo cosa succede, Peperoncino?
3: Ma nel mondo è sempre un pasticcio, perché adesso cosa. Giustamente il governo italiano dice: noi dobbiamo tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, indipendentemente da Trump, quindi andrà il ricevimento
0: con Trump, Meloni, insomma, la storiella.
3: Poi c'è il discorso Iran, che sta provocando Trump in maniera pesante.
0: Sì. E quindi potrebbe ancora ritornare.
3: Quindi potrebbe ritornare a fargli una scarica di 50 aromatizzati al piombo.
0: Ecco.
3: E altre. Quindi più c'è tutto il profilo di un ministro inglese che si è dimesso. Però purtroppo starà lì fino a settembre.
0: Fino a settembre, fa l'estate, l'estate in Inghilterra. Sentiamo invece dal
3: la questione spagnola, la moglie del primo ministro è sotto processo.
0: Insomma, sentiamo invece cosa succede ad Anzio, a Roma e dal Vaticano.
2: Da Anzio siamo forse ai 35 gradi.
0: Già adesso.
2: Fa caldissimo. Sì, già la mattina alle 4 era 20-27, qua in sotto.
0: Qua c'è
1: tre. Qua il Vaticano è quello a temperatura.
0: Ah, il Vaticano è fresco allora.
1: Sì, perché sta in Svizzera, come se vada all'estero.
3: Vaticano è un altro stato.
2: Coprono.
1: Quando io entro è come comunque se vado all'estero, capito? Quindi ho l'aria più fresca.
0: C'è l'aria condizionata. E Eleonora invece a Roma come se la cava con il caldo?
4: Ma adesso qui da me siamo a 24 gradi.
0: Ah, perché c'è l'aria accesa sicuramente.
4: Sì.
0: Anche da me c'è
4: l'aria accesa, sì.
3: Damiano desidero un numero vaticano, voglio una sim vaticana.
1: Siamo in due. Come fanno? Peccamo.
0: Lo dividiamo in quattro, anche Marco.
1: Che va benissimo per voi.
0: Marco Tommaso 40 questa sera al 20 di sera, vero Marco?
2: Stasera abbiamo Tusi Quevales, abbiamo il grande Tommaso 40.
0: Tommaso 40, noi.
2: Tommaso 40, è tra noi.
0: Tra di noi. E allora, ragazzi, mi pare che siano quasi 55, quindi dobbiamo.
2: I saluti.
3: Salutiamo tutti quanti.
0: Ecco, e quando...
1: adesso tocca a Marco
0: fare la sigla.
1: Bravo.
0: Allora, contate fino a 3 tutti insieme e poi dite sigla e io lo faccio partire. Allora.
2: 654, 29, 6. Allora.
0: Va, andate.
2: Allora, 1 2 3. Signore e signore, voi là?
5: Sì. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. E allora
2: stasera alle 20.
0: Stasera alle 20, 20 di sera. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Eleonora, ciao Damiano, ciao Peperoncino.
2: Ciao
0: a tutti, ciao.
2: Ciao Damiano.
0: Ciao.
1: Ciao.

ragazza, vorrei che ti trattasse bene, che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vederli magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai.

va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia per rimediare un amore facile.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Guardano la viabilità da Brescia a Trieste, sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, pronti, buongiorno! Siamo arrivati a mercoledì, questo vuol dire che stiamo viaggiando verso la metà della settimana e siamo ancora insieme. Bene sì, la possibilità anche oggi di risvegliarci, di fare colazione, di avere un po' di musica, di notizie, di appuntamenti vari. Insomma, è il momento del Morning Show targato mercoledì 24 giugno 2026. Un giugno molto caldo in questo periodo. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellane, Power 927 Milano. E allora è tutto pronto per ricominciare, ricordando che oggi è il 175esimo giorno dell'anno, siamo nella 26esima settimana. La Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. Il sole è sorto alle 5.37 e tramonta alle 20.48. La luna è gibbosa, crescente ed è illuminata al 62.3%. Il proverbio del giorno: del senno di poi son piene le fosse. È facile mostrare assennatezza di fronte a fatti già accaduti, per i quali più che l'intuizione e l'esperienza

la principale consigliera, ma proprio l'esperienza insegna che a cose fatte è impossibile, soprattutto inutile, tornare indietro e rifarle in modo differente. Ironicamente, il proverbio dice che erano tutti ricchi di senno e saggezza coloro che sono morti, ma ciò non è sufficiente a permettere loro di tornare in vita. Esprime in altri termini il concetto del proverbio: è inutile piangere sul latte versato. Questo è il proverbio di oggi. Direi che possiamo partire anche con il primo brano del nostro morning show di questo 24 giugno.

0: sono le 7:15.
1: Vi state svegliando? Sì, bene, bene, bene, bene. Allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia, la prima parte, ricordando nel 109, sì, giuro, 109, basta, direttamente, il 24 giugno l'imperatore romano Traiano inaugura il 10° acquedotto di Roma che da Bracciano raggiunge la città dal Gianicolo. 1497, il navigatore italiano Giovanni Caboto, al comando della nave Matthew, approda sull'isola di Capo Bretone, scoprendo il territorio che avrebbe assunto il nome di Canada, e poi tocca la Nuova Scozia sbarcando a Terranova. 1509, in questo giorno, nell'abbazia londinese di Westminster, Enrico VIII, secondo monarca della dinastia Tudor, viene incoronato re d'Inghilterra e signore d'Irlanda. 1519, all'età di 39 anni, muore a Ferrara la figlia illegittima di Papa Alessandro VI, Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara. 1793, redatta dalla Convenzione Nazionale, viene varata la prima Costituzione Repubblicana di Francia. All'articolo 1 recita: l'obiettivo della società è la felicità comune. 1812, in un'azione iniziata già il giorno prima, la grande armata di Napoleone Bonaparte attraversa il fiume Neumunas, dando inizio alla campagna di Russia. 1859, oltre 200.000 soldati combattono la battaglia di Solferino e di San Martino contro gli austriaci, che hanno la peggio contro la Francia di Napoleone III nel primo caso e contro il regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II nel secondo. 1910, un gruppo di finanzieri lombardi rileva la fabbrica di automobili napoletana dell'imprenditore francese Pierre-Alexandre Darac e le attribuisce il nome di anonima lombarda fabbrica automobili, praticamente nasce l'Alfa. 1932, mentre Re Rama VI del Siam si trova a Hua Hin, un gruppo di rivoluzionari occupa il grande palazzo reale di Bangkok, arresta i membri del Consiglio di Stato e blocca poste e radio. Il golpe mira l'instaurazione di una monarchia costituzionale. 1940, alle 19:15 a Roma viene sottoscritto l'armistizio tra Italia e Francia. 1948, l'esercito sovietico chiude ogni possibile collegamento tra Berlino Ovest e la Germania Est. 1965, il gruppo britannico dei Beatles, arrivato alla stazione ferroviaria di Milano, tiene al velodromo Vigorelli i primi due concerti italiani al pomeriggio e in serata. All'indomani replicherà gli stessi orari, poi il 26 giugno i quattro saranno al Palazzetto dello Sport della Foce a Genova e il 27 e 28 a Roma al Teatro Adriano. 1974, la Procura della Repubblica di Milano apre un'inchiesta su 5 grandi aziende petrolifere sospettate di frode fiscale. 1975, la Corte Suprema indiana accoglie parzialmente il ricorso di Indira Gandhi, accusata di brogli elettorali e interdetta dai pubblici uffici fino al 1981. Resterà primo ministro ma senza diritto di voto. Tra poco la seconda parte del nostro appuntamento con la storia di questo giorno, di questo 24 giugno. Rimanete con noi.

E noi siamo pronti anche per la seconda parte della storia di questo 24 giugno, torniamo al 24 giugno 1978, la nazionale italiana di calcio guidata da Enzo Bearzotto viene battuta dal Brasile per 2-1 e chiude al quarto posto la partecipazione ai mondiali di Argentina. Nonostante le molte polemiche sul portiere Dino Zoff durante tutto il mondiale, per molti osservatori gli azzurri hanno superato di molto le aspettative della vigilia. 1981, di ritorno da una passeggiata, sei ragazzi di Međugorje in Erzegovina raccontano di aver avuto una visione della Vergine Maria. La descrivono come una figura evanescente di giovane donna, bellissima e luminosa, con in braccio un bambino. 1985, Francesco Cossiga viene eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana l'elezione avviene al primo scrutinio. Cossiga ha raccolto 752 voti su 977. 1985, debutta nelle sale cinematografiche Cocoon di Ron Howard, che nel primo weekend incassa quasi 8 milioni di dollari, battendo Rambo secondo La Vendetta, uscito in contemporanea. 1989, secondo matrimonio per il 42enne conduttore televisivo Giancarlo Magalli, che nella Villa del Sole di Roma sposa la 23enne Valeria Donati, con cui era fidanzato da 5 anni. 1992, il cantante statunitense Billy Joel riceve il diploma d'onorem dalla scuola superiore di Hicksville nel Bronx. In quella scuola non riuscì a diplomarsi perché distolto dallo studio per lavorare al piano bar e aiutare la madre single. 1994, alle 8:30 del mattino viene inaugurata la prima rete televisiva francese di sole notizie. Si chiama La Chaîne Info ed è stata creata da Christian Dutoit all'interno del gruppo TF1, la rete LCI è ricevibile via cavo e via satellite. 1995, al termine di un inseguimento in auto, gli agenti della direzione investigativa antimafia arrestano a Palermo il capomafia Leo Luca Bagarella, considerato l'erede di Totò Riina all'interno di Cosa Nostra e simbolo della mafia stragista. 1999, accompagnato dal ministro per i beni culturali Giovanna Melandri, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi inaugura a Roma la riapertura della Domus Aurea. Nel 2001 debutta la rete televisiva La Sette, nata dalla fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. La serata inaugurale condotta da Gad Lerner e Fabio Fazio, con collegamenti dal Circo Massimo a Roma, dove si festeggia lo scudetto vinto dalla Roma. Nel 2005 il conservatore Mahmoud Ahmadinejad viene eletto presidente dell'Iran con il 61,7% dei voti. Nel 2007, nella Coppa Europa First League in corso a Monaco di Baviera, Antonietta Di Martino fissa il record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri. Nel 2011 la Banca Centrale Europea nomina l'italiano Mario Draghi suo nuovo presidente. Sostituirà Jean-Claude Trichet a partire da novembre. Nel 2014, durante l'incontro tra Italia e Uruguay ai mondiali di calcio in corso in Brasile, l'attaccante uruguaiano Luis Alberto Suarez morde l'italiano Giorgio Chiellini alla spalla. La partita si chiude 0-1 con una rete dell'uruguaiano Diego Godin. Nel 2018 l'Arabia Saudita revoca il divieto di guida automobilistica per le donne. La cancellazione della legge in vigore da decenni è stata emanata il 26 settembre dal principe Mohammed bin Salman dopo le molte azioni di protesta per i diritti delle donne, che però potranno prendere la patente solo con il consenso del padre o del marito. Ale, sono quasi le 7:25, tardi, dai, anche perché dobbiamo continuare questo nostro morning show di questo mercoledì. Buongiorno.

Sarà Phil di Robbie Williams, ma è già giunto il momento di andare a fare gli auguri a coloro che oggi sono nati in questo 24 giugno. Ascoltatrici e ascoltatori, auguri, auguri, auguri se oggi è il vostro compleanno. E ricordiamo che oggi sono nati anche Thomas Blanchard, inventore del tornio, Silvio Pellico, patriota e scrittore, ricordiamo Le mie prigioni, Libero Ferrario, ciclista, primo italiano vincitore di un titolo mondiale, Giancarlo Paietta, partigiano e politico, Juan Manuel Fangio, pilota automobilistico, 5 volte campione di Formula 1, Cesare Romiti, manager d'azienda, Natalia Spesi, giornalista e scrittrice, Emilio Fede, giornalista, Robert Downey Senior, attore, Renzo Arbore, conduttore radio TV, cantante, Edoardo Vianello, cantante, Iva Tussi, abbronzatissima, e tutti i grandi successi dell'estate passate. E poi un mio concittadino, Lorenzo Pilat, cantante e autore, e poi Andrea Monorchio, economista, ragioniere di Stato dal 1989 al 2002, Maurizio Mosca, giornalista e conduttore TV, Jeff Beck, chitarrista e solista degli Yardbirds, Mick Fleetwood, batterista dei Fleetwood Mac, John Hillsley, bassista dei Dire Straits, Nancy Allen, attrice, Gilberto Gattei, conduttore radiofonico, che con immenso piacere oggi ricordo perché ci ha lasciato veramente da poco. Gilberto è stato veramente un amico. Andy McCluskey, cantante della Orchestra Manovers in the Dark, ricordate Enola Gay, Vladimir Luxuria, attrice, scrittrice, conduttrice TV, Luca Angeletti, attore, Thomas De Gasperi, cantante degli Zero Assoluto, e Lionel Messi, calciatore oro olimpico 2008, ma insomma ha vinto tutto, insomma lui è veramente il calcio in questo periodo. Allora, sono già le 7:31, proseguiamo ancora Morning Show con voi, Graziano D'Andrea.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso code tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso il confine, incolonnamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano, file sul percorso urbano della 4 alla barriera di Milano Est verso Torino. Prime file sulle tre tangenziali di Milano, sulla 1 Milano-Bologna in colonnamenti di 2 km per un incidente tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Incidente senza ripercussioni per il traffico sulla 14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona. File anche sulla Grande Raccordo Anulare di Roma e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila, dove ci sono code a tratti tra il raccordo e la tangenziale di Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Che bello questo brano di Chicago. Stamattina abbiamo una bella scaletta musicale, non c'è che dire. Mentre voi continuate a fare colazione, vi regalo questa Hard to Say I'm Sorry sul filo dei ricordi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Morning Show si prosegue.

Siamo così giunti al momento dell'oroscopo, oroscopo di questo mercoledì 24 giugno 2026. I transiti di questa metà settimana vedono la Luna stabilizzarsi nel profondo e magnetico segno dello Scorpione, dove continua a formare uno splendido trigono d'acqua con il Sole in Cancro. Giornata caratterizzata da un intuito eccezionale, passionalità, una grande capacità di leggere tra le righe. È il momento ideale per andare a fondo delle cose, fidarsi del proprio sesto senso e agire con assoluta determinazione. Veniamo ai primi sei segni zodiacali, iniziamo dall'Ariete. La Luna in Scorpione accende il vostro settore delle strategie a lungo termine e delle risorse condivise. Questo mercoledì vi invita a non agire d'impulso, ma a pianificare le vostre mosse con intelligenza dietro le quinte. Ottimo momento per rivedere un accordo finanziario, per studiare un nuovo progetto professionale. Toro, con la Luna ancora in opposizione dal segno dello Scorpione, questo mercoledì vi chiede di usare la massima diplomazia nei rapporti interpersonali stretti. Evitate le provocazioni o le critiche sterili, sia nel lavoro che nella vita di coppia. Rispondete solo con la concretezza dei fatti e la vostra solita fermezza. Gemelli, un mercoledì estremamente produttivo e concentrato sui dettagli pratici. La Luna stimola il vostro settore del lavoro quotidiano e della routine. Giornata perfetta per sbrigare quelle scadenze burocratiche o tecniche che avete rimandato e per rimettere ordine nella vostra agenda settimanale. I riflessi sono ottimi. Cancro, cielo semplicemente radioso, il sole brilla alto nel vostro segno e riceve il supporto formidabile della Luna in Scorpione in un trigono d'acqua perfetto. Siete magnetici, incredibilmente creativi e il vostro sesto senso è infallibile. Ottimo momento per prendere l'iniziativa, lanciare un'idea o dedicarvi ai sentimenti. Leone, la Luna in Scorpione tocca il settore della casa, delle radici, degli affetti familiari, creando una leggera quadratura che potrebbe portare un filo di stanchezza o ritmi più lenti al mattino. Non forzare le cose sul lavoro. Usate questa giornata per ricaricare le batterie e ascoltare le vostre intuizioni più intime. Vergine, un mercoledì fluido, dinamico, perfetto per la comunicazione e le pubbliche relazioni. Il passaggio favorisce gli scambi di idee, le telefonate importanti, i brevi spostamenti e i contatti commerciali. Se dovete scrivere un testo importante o presentare una proposta, la vostra voce oggi sarà incisiva. Voglio ricordare fra poco la seconda parte dell'oroscopo di oggi. Nel frattempo arriva Bruno Mars con On My Soul.

Sempre tanto ritmo e allegria con Bruno Mars, Oh My Soul. Ma noi dobbiamo ora tornare agli altri sei segni zodiacali. Torniamo al segno della bilancia. Dopo le intense giornate scorse, oggi la luna si concentra sul vostro settore, quello delle risorse materiali e della concretezza economica. La giornata ideale per fare un bilancio d'inizio estate, pianificare le spese o dare il giusto valore pratico alle vostre ultime fatiche professionali. La vostra concretezza paga. Scorpione, con la luna che splende sovrana nel vostro cielo in ottimo aspetto al sole in cancro, oggi siete il segno guida dello zodiaco. Il vostro carisma magnetico e il vostro intuito sono ai massimi livelli. Riuscite a capire le intenzioni altrui al primo sguardo. Prendete in mano le redini dei vostri progetti senza esitare. Sagittario, le stelle vi consegnano un mercoledì di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel vostro settore dei bilanci interiori, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dal caos e dai riflettori. Presto la luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Capricorno, splendido quadro astrale per tutto ciò che riguarda i progetti collettivi, le amicizie e le collaborazioni di squadra. La luna in Scorpione esalta la vostra natura leale e vi spinge a coordinare i vostri collaboratori con grande intuito psicologico. Un incontro fortuito potrebbe aprirvi una porta inaspettata. Acquario, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo nel settore della carriera e delle responsabilità pubbliche, creando una quadratura che vi chiede massima precisione e autocontrollo. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, mantenete la calma e rispondete con la vostra solita fermezza professionale. Pesci, un mercoledì radioso, profondo e ricco di bellissimi stimoli mentali, grazie alla straordinaria complicità della luna in Scorpione, segno d'acqua, vostro fedele alleato. Avvertite una forte spinta ad allargare i vostri orizzonti geografici o culturali. È il momento perfetto per pianificare un viaggio, avviare collaborazioni fuori provincia. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento, il nostro consueto appuntamento con l'oroscopo. Non può assolutamente mancare il nostro oroscopo durante l'arco della nostra mattinata, perché siamo partiti bene anche oggi con il nostro morning show targato mercoledì 24 giugno 2026. Voglio ricordare che fra poco andremo anche con una breve rassegna stampa, come al solito, con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, pochi minuti ancora, mentre noi continuiamo magari a sorseggiare quel buon caffè, primo, secondo, terzo caffè. Spero di no a quest'ora il terzo caffè, perché sono veramente una follia, dopo sai che quanto diventiamo nervosi. No, vogliamo essere belli, rilassati e continuare insieme. Buon proseguimento per questo mercoledì 24 giugno 2026.

Siamo giunti al momento della rassegna stampa, i titoli principali dai quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Meloni e gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, la Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. La Repubblica colpita da Trump per Hormuz, ci siamo. Meloni, non cambiano i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Mozione contro la guerra, il Senato statunitense sfida il Presidente che crolla nei sondaggi. Vittime blackout, l'Europa boccheggia. Quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni. Flotilla liberi in Libia i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. La Stampa, difesa, l'ultimatum dell'Unione Europea a rischio 15 miliardi. Ed ancora borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare, rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran. Il Fatto Quotidiano, Covid, la russa striglia Fratelli d'Italia, la Premier rilancia le bufale, pure il numero uno del Senato critica la Commissione, attacco a Conte. Vertice NATO, millante al 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri. Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti safe da 15 miliardi per le armi. Lite tra i due ministri e paure di rappresaglie statunitensi al summit di Ankara. Il Resto del Carlino, Europa la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, agente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Luca Comics, il festival fa 60 anni, la presentata la nuova edizione, l'eredità, il tema della kermesse. Il Messaggero, la Francia piegata dal caldo, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio. Centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia 16 città da bollino rosso per il calore, si fermano treni e autobus. Meloni colpita da Trump, torni la normalità. Continuiamo ancora con la verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me. Giorgia Meloni al giorno della verità torna sul caso Trump, sono rimasta colpita ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza, sulla pandemia affari opachi, sulle mascherine troppi silenzi. Conte super bonus oggi non serve, intanto spinge Renzi un po' più in là. Altre bombe in commissione Covid, sui vaccini ha fatto tutto l'Europa, nuovi dati sugli effetti collaterali. Il Giornale, dopo lo scontro Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. Adesso basta, così muore un altro servitore dello Stato, albanese non si ferma all'alta, Milano vigile perde la vita nell'inseguimento. Covid, tutte le bugie per salvare Conte. Il Tempo, il sonno delle toghe, in Spagna sono stati i giudici a far esplodere il caso Covid, qui in Italia è in corso un lavoro eccellente della Commissione parlamentare d'inchiesta, ma la magistratura che fa? Tra il maxi appalto di mascherine e farlocche da oltre un miliardo e le accuse agli ex colleghi di studio di Giuseppe Conte, è tutto normale? Immaginate se ci fosse stato di mezzo il centrodestra. Vigile muore inseguendo il pirata albanese che aveva droga in auto, la tragedia a Milano. Ed ancora, Alemanno lascia Rebibbia e ora faccia il collante a destra. Andiamo con Libero, la campagna pro abusivi, PD sta coi ladri di case. In Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite. Maidem, Bonelli e Fratoiani protestano in piazza, morto mentre inseguiva un criminale. Ora vediamo quanto vale la vita di questo vigile. Giorgia smonta Donald e poi ancora i giudici taglia sprechi, moltiplicano le loro
poltroni, scherzi da toga. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Ondata di vendite sul tech in borsa, riparte l'OPEC del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio, pensioni, nuovi assegni più basse, se legale abusa dell'intelligenza artificiale, la sanzione aumenta. E andiamo a chiudere con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Conte è pronto, missione Club Italia, si tratta con Maldini, la Serie A convinta, Antonio il CT giusto. La Beffa, giravolta palestra, niente Inter e Chelsea. L'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi. Raddoppiato l'ingaggio. Ronaldo, vecchio a chi? Portogallo, Uzbekistan 5-0, record con polemica, assegno in 6 mondiali. Inghilterra, Ghana 0-0. Messi, un altro titolo, da Dio ho avuto già moltissimo. Pulisic agita il Milan. Tentato dal New York City, offerti 50 milioni in 5 anni. Andiamo con il Corriere dello Sport, CR6, Mondiale, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, unico sempre a segno in 6 edizioni. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan di Cannavaro, finisce 5-0, Cristiano incanta e sfiora la tripletta, si sblocca anche Leao a mezzanotte Brasile di Ancelotti contro la Scozia, soffiato all'Inter, via anche Palestra, accordo totale tra Marco e i Blues, pronti a garantirne 55 all'Atalanta, coperto d'oro dal Chelsea, 5 milioni netti a stagione. Juve ad oltranza, sacrifici per Colo, Trinsao entra nella lista del Milan, Bakayoko, la Viola chiama il Lipsia, sondaggio di Paratici, Velasco promuove Malagò, l'applauso del CT e dell'Ital Volley. Tutto sport, il mondo ai piedi dei Fantastici 4, Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, pazzeschi. Intervista esclusiva a Montero, Juve tieni Vlahovic e Bremer. La Juve non vinceva per Moggi e gli altri e gli arbitri. Ed ancora difesa Toro, tentativo per Nelson, ai palestra Beffa Chelsea, furia Marotta, tutto su Paz. Più incognite, tanto caldo, Sinner, strano, Wimbledon. Il CT a luglio, Mancio, più la Serie A, vota Conte. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicole. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione mattutina, mentre ci ritroveremo domani mattina alle 7:09 puntuali, mi raccomando, per arrivare alle ore 8. Lo ricordiamo, lo sentiamo, ci facciamo muovere in qualche maniera le gambe perché l'abbiamo ballato mille volte questo brano di Michael Jackson, Beat It. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questo è il Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
0: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista. Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
8: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
2: C'è un tempo nella storia della musica che batte forte sulle emozioni. Brucia record a primati e guarda dritto al domani. È il tempo di Vasco Rossi. Duro, potente, trepidante. L'abbiamo vissuto e oggi ce lo portiamo dentro. Oltre 40 anni di musica, 70 di vita per questo artista straordinario, unico. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale. Ma stavolta sarà lui a raccontarsi, attraverso le tante interviste, i concerti, i raduni epocali. Insomma, la vita, l'amore, i fan, il palco, la famiglia, sono questi i migliori capitoli di Vasco Rossi.
3: Non avrei mai immaginato di arrivare a un'età così importante. Tra l'altro ho vissuto una vita talmente intensa che gli anni per me potrebbero essere anche il doppio dalla sensazione che ho avuto. Potrei compiere 120 anni.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Alza la vista.
1: Cos'è per te la vita?
2: una grande avventura, per me è stata un'avventura straordinaria, è un'avventura straordinaria ancora, con naturalmente grandi soddisfazioni, grandi delusioni, grande sofferenza, perché la vita comunque è sofferenza.

0: vivere o sopravvivere?
1: Vivere o sopravvivere, comunque bisogna vivere, e la vita è comunque sofferenza, perché vivere è sempre un bisogno, vivere è sempre un bisogno di qualcosa, è sempre, capito, la ricerca, e ogni volta che ce la raggiungi poi ne hai bisogno di qualcos'altro, quindi sempre un continuo fondo. Io sono molto, sono degli idee, cioè Schopenhauer, capito, aveva questi concetti, io sono molto schopenhaueriano, anche scioperato un po'.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Io fin da quando ero bambino mi ricordo che mia mamma chiamava sempre molto la musica, le canzoni, cantava sempre in casa, poi mi faceva, mi ricordo mi portava a vedere il Festival di Sanremo nell'unico bar del paese dove c'era l'unica televisione, quindi poi imparavamo, mi faceva imparare le canzoni con i testi e poi dopo io le cantavo la domenica nell'aia, ecco, nelle feste che si facevano, la domenica si andava a mangiare ad esempio dai nonni, e lì ho imparato a ballare il valzer, il tango, mio nonno mi ha insegnato appunto a ballare questi balli popolari.

0: L'hai capito qual è il senso della vita?
1: Ma il senso della vita, l'ho detto anche in una canzone, voglio trovare un senso a questa vita, perché la vita un senso non ce l'ha. In realtà la vita non è che ha senso, la vita esiste, la vita è, quindi capito, il senso bisogna che lo trovi tu, ognuno deve trovare il suo. Io l'ho trovato facendo della musica, il senso per me è continuare a fare delle canzoni, capito, continuare a fare dei concerti, continuare a portare un po' di gioia. Ecco, perché poi noi artisti siamo quello.

0: La tua vita è veramente tanta roba. Ringrazi
1: tanta.
0: Tua madre, tuo padre, Dio o te stesso?
1: Beh, adesso io Dio sinceramente non so bene quale Dio, perché ognuno pare che qui ci siano tanti di quei Dio, capito? Ognuno un po' il suo, però è chiaro che io ringrazio il cielo anche, ringrazio chiaramente, non so se chiamarla, capito, buona sorte, fortuna, eccetera. La fortuna è una cosa che comunque tu ti, diciamo così, che te la, un po' te la devi anche
0: chiamare,
1: esatto. Devi, io ad esempio cerco di creare le condizioni perché che le cose succedono, ecco, poi dopo a volte non succedono, ma spesso sì, anzi, quasi sempre sì.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Le canzoni sono parole, parole, perché sono le parole che contano, secondo me. È musica che parla, ecco. È chiaro che anche la musica da sola agli appassionati parla già, però quando arriva, capito, una musica che sostiene delle parole, capisci? Le parole hanno ancora più potenza per entrarti dentro. Se poi le parole raccontano di sensazioni, emozioni, capito, che tu provi e delle quali magari insomma un po' ti vergogni perché magari sono debolezze, capito, tue, o a quel punto se tu le senti, le condividi e senti da un altro che ti dice che ce le ha e ti senti molto meglio.

Le canzoni sono delle frasi che io butto, sono come dei codici, delle bottiglie. Insomma, arriva una frase, poi c'è anche il tempo di lasciarla sedimentare. Tra una frase e l'altra c'è sempre il tempo. E poi io, saltando i passaggi, cioè non raccontandoti tutto, ma dandoti solo la sensazione, dopo riempi tu con la tua immaginazione il vuoto che c'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni sono messe apposta una dietro l'altra e scelte anche perché che una dietro l'altra crea un'onda di emozione. Potremmo fare le canzoni che è richiesta, ma quest'onda qua emotiva, capito? Che parte forte, poi diventa momenti di struggimento, poi riparte un altro momento di potenza, capito? È per portare alla fine la gente, capito, esausta come se avesse fatto, capito, le montagne russe, capisci? Povera vita, è la mia vita.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: prima di un tour come si prepara Vasco Rossi?
1: Beh, guarda, intanto cerco di stare abbastanza protetto, cioè isolato, nel senso che non sto, cioè cerco di avere meno distrazioni possibili. Il giorno poi in particolare del concerto, proprio un giorno nel quale io non voglio vedere nessuno fino al pomeriggio alle 6, arrivo allo stadio, mangio, perché prima di fare i concerti bisogna mangiare della pasta, mangio pasta, e sono una specie di atleta, in effetti. Incredibile, com'è cambiato il mondo.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Io scrivo le canzoni per comunicare, ecco, per comunicare e per provocare. Io sono un provocatore, perché sono convinto che la provocazione artistica sia una cosa molto importante per tenere sveglie le coscienze.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni della vita di Vasco, quali sono?
2: Di quelle che ho scritto io?
1: Da Alba Chiara, siamo solo noi.
2: Ah, guarda, una, ne sono tante.

importante, anche quelle minori. Io so canzoni, non so, ad esempio, come bolli di sapone, non so, per dire, no, se soffi piano vengono da sole anche le parole. Insomma, io sono legato a quella canzone come a Bacchiara.

0: per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: La vista.
2: È chiaro che capisco anch'io che ci sono certe canzoni che sono venute meglio, come le ciambelle col buco, so. Sono le cose, cioè quando una cosa viene bene, perfetta, io ringrazio il cielo, perché sinceramente non è un merito mio, mi arriva, capito? Mi arriva
3: da dentro,
2: esatto, quello che mi viene da dentro, capito, lo lascio uscire, e alla fine quando la canzone arriva alla fine, per me è un miracolo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Dal 1977 a oggi il rock ha trovato la sua sublimazione proprio con i live di Vasco Rossi. Basta pensare a Fronte del Palco, Modena Park, fino a oggi con Vasco Non Stop. Spettatore, un esercito incredibile di fan carico di amore e di devozione. Chi ce l'ha tatuato sulla pelle, chi l'ha tramandato ai figli e ai nipoti e chi non può proprio farne a meno.
2: Quest'anno festeggio i miei primi 40 anni di Fronte del Palco, 40 anni di canzoni, 40 anni di una grande avventura. E li festeggio con un concerto straordinario a Modena, dove tutto è cominciato in un certo senso, e quindi tutto torna, e da dove tutto ricomincia, perché non è che è finita con questo evento, non finirà qua.

0: Dopo Modena Park potevi fermarti, certo, invece ti sei superato.
1: Sì, è vero, anche quello è stato una cosa incredibile, perché superare Modena Park è impossibile, perché è un evento così, dove è andato tutto bene, capito? Dove si sono comportati tutti bene, una cosa incredibile, cioè 250.000 persone, capito? Non uno che ha fatto una cretinata, capisci? Una responsabilità. Sono stato orgoglioso proprio del mio popolo.

0: Vista la Vista.
1: Oltre ai 220.000 persone, che effetto ti ha fatto e ti fa ancora i tuoi concerti, quello tsunami d'amore, quell'ondata di gente che è lì per te?
2: Guarda, è una cosa che non si può spiegare, perché io in realtà quando sono arrivato con l'elicottero e ho visto la massa sono rimasto veramente senza fiato, perché era uno spettacolo straordinario, dall'alto poi era straordinario, perché dal palco in realtà tu vedi tutta questa moltitudine di persone, alla fine perdi il senso, non vedi neanche più, capito? Sono talmente tanti che non vedi neanche la fine. Mi sono sentito proprio, ho detto bene, adesso che ci siamo, io sono pronto, capito? Voglio salire sul palco. Tra l'altro una sfida che volevo fare era quella con me stesso, di riuscire a salire sul palco di fronte a 230.000 persone da solo, senza musica, nel silenzio, capito? E poi dire, ho perso un altro cos'è vostro stasera.

0: sento, li vedo, vedo gli occhi, vedo le persone, mi vengono i brividi adesso a parlarne, capisci? Sento proprio, li sento tutti, sento che siamo entrati in collegamento e cominciamo a vibrare insieme, questo enorme, straordinario rito.
1: Ora hai capito perché i tuoi fan ti amano così tanto?
0: Sì, capisco, perché condividiamo insieme le stesse sensazioni, emozioni, passioni, e quando tu condividi insieme lo stesso, cioè tu guardi un'altra cosa, guardi un tramonto bellissimo e sei da solo, insomma, capito? È bello, però se tu puoi condividerlo con qualcuno, allora diventa vero, diventa sì, straordinario, è una magia anche questa, notevole. Del resto siamo uomini, siamo animali sociali, si chiamano, si dice.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Capolavori che ci mettono a posto dentro, in pace ma anche in guerra con il mondo. Pezzi di vita, di ricordi, mai di rimpianti, che si intrecciano nel bene e nel male alle nostre emozioni. Vasco canta quello che siamo, il mondo che vogliamo, lasciando sempre potere alla nostra fantasia.
0: Ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà sono la loro voce.

0: tuoi fan in 40 anni hai dato tanto, hai dato anche la voglia di riscatto con le tue canzoni, il coraggio, in qualche maniera è declinato l'amore, no? Ai tuoi fan. Quanto ti è tornato indietro dai fan e dalla musica?
1: Beh, moltissimo, mi è tornato indietro molto di più di quello che io ho dato, secondo me, nel senso che io non mi aspettavo tanto, sinceramente, ancora oggi rimango libito da tutto l'affetto che c'è e anche della riconoscenza proprio per il fatto che si riconoscono nelle canzoni, capisci? E quindi insomma si sentono rappresentati, capito? O perlomeno sentono insomma rappresentate le loro paure, rabbie e anche a volte debolezze e anche essere insomma in situazioni di quando si perde, capito? Ed è spesso si capita che perdi, se sei da solo, se qualcuno ti dice guarda ho perso anch'io, e si perde spesso, anzi si perde sempre alla fine, capito? Quindi mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di affrontare la vita così, cioè prendiamola per quello che è, capito? Senza piangerci addosso. Una cosa che io non sopporto, ad esempio, un po' del carattere italiano, quello lì, del piangersi addosso, capito? Del vittimismo, insomma, bisogna, capito, essere uomini, capisci? Cioè la vita non è uno scherzo, non è garantita, non è, capito, il paradiso terrestre. La vita è dura.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Resta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista! Hasta
1: la vista! Ma rockstar si nasce o si diventa?
2: Beh, secondo me un po' si diventa. Cioè io sono diventato, cioè io ho studiato anche proprio ho studiato per stare sul palco di quel tempo, perché poi per me rockstar è quella sul palco, perché nella vita io quando scendo dal palco non sono una rockstar, torno a essere proprio quello che sono.
3: Che cavolo?

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Quindi ho pensato, beh, adesso ricomincio da capo. Cioè, la fortuna di avere un repertorio così vasto e uno stile dal punto di vista rock con un gruppo della Madonna che suona, eccetera, mi ha portato a pensare, adesso ricomincio da capo con un tipo di spettacolo nuovo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Ad esempio a Londra sono rimasti tutti al limite. Però mi sono dimenticato la domanda che mi hai fatto, sai, sono per sveglio. Beh, penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare. Perché il nostro rock è cresciuto molto, e il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti e così precisi nel suonare. Le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi. E penso che comunque sì, sia stato, cioè, abbia insomma lasciato un segno. E dentro di me è una grande soddisfazione, perché abbiamo sempre fatto molta fatica a uscire dall'Italia, anche perché ci hanno abbastanza osteggiato, insomma, non è che ci hanno agevolato come ad esempio, non so, abbiamo agevolato noi quegli stranieri quando arrivano, insomma. Per esempio per suonare a Londra ci hanno messo che 10 anni per avere la possibilità di fare un concerto in realtà.

0: per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: La vista. Le donne, io fin da piccolo, la prima volta che mi sono, diciamo così, innamorato avevo 7 anni, cioè io non so se è una cosa normale.
2: Anna Maria si chiamava, esatto, che abitava vicino.
1: E allora quando la incontravo io gli avevo detto che si dice, a quei tempi si dice mi piaci tu, no? Era quello per dirci, quindi lei diceva anche tu, mi piaci anche tu. Quindi io quando la incontravo le chiedevo, ma allora è ancora così? E lei diceva sì, e io ero felice come una Pasqua. Poi un giorno mi disse no, dico cazzo, mi crollò il mondo addosso, ma poi gli chiese anche perché, dice ma perché adesso mi piace un altro, gli piaceva solo un altro. E io ho avuto la prima delusione, dico scusa ma è pazzesco, io, cioè, capito? Ciao!

0: dopo, andando avanti, ho avuto altre situazioni di quel tipo, insomma, un po'.
1: Cristiana è stata la mia prima ragazza, primo bacio. Una volta l'anno arrivavano gli autoscontro e naturalmente io non avevo mai neanche una lira per andare a fare un giro, però qualche gettone l'avevo, allora gli faccio fare 3 o 4 giri, poi dopo ci fermiamo e ci mettiamo lì fuori a guardare gli altri che girano. A un certo punto si ferma lì uno con la macchina vuota, allora lui gli fa: vuoi salire? Poi mi guarda come dire: ma posso salire? È salita e dopo, quando è scesa dall'autoscontro, non è stata più con me ma stava con lui.
0: Io penso che perché in realtà ero un po', sono sempre stato un po' ingenuo, sono di maturazione lenta e ho sempre creduto un po' alle favole, capito?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Tutte le mie sofferenze, tutte le mie rabbie, capito, le sfogo su una chitarra.
2: La tua medicina?
1: Sì, e scrivo canzoni, oppure suono tutta la notte da solo, mi passo il tempo, dato che sono, non ho trovato magari una donna, e quindi...
2: Non ci credo.
1: Se avessi trovato una donna,
2: non la racconti,
1: se avessi trovato una donna avrei suonato meno, però adesso ho trovato la mia donna della mia vita. Quando mi è venuta la frase è tutto un equilibrio sopra la follia, ho pensato, ma scusa Vasco, per te io sono sempre un po' parodico, pensavo ho esagerato, invece poi l'ho lasciata perché sono abituato ormai a fidarmi e sono rimasto molto stupito e piacevolmente convinto dal fatto che l'hanno capita tutti. Quindi tutti abbiamo questa sensazione, è incredibile, pensavo davvero solo io.

0: Senti che bel rumore.
1: Perché all'inizio questa storia qui si comincia in un modo diverso. All'inizio cominci per divertirti con un gruppo di amici, ci si mette, si fa un gruppo, si comincia a suonare, si va in giro, si diverte come dei pazzi, si comincia a bere dalla mattina alla sera, sia più ubriachi che visto il giorno prima, sul palco e giù, ci sei più gente sopra che su, insomma, perché ci si diverte. Però dopo qualche anno la storia, capito, deve cambiare. Cioè, se vuoi continuare dopo devi fare il salto e diventare un professionista, e a quel punto diventa diversa la cosa, ma ci si diverte uguale, è un altro tipo. Dopo ad esempio si fa una vita molto regolare e sicura prima di salire sul palco, si sale sul palco lucidi, e poi dopo, naturalmente, dopo il concerto
2: dimmi che fai dopo il concerto.
1: Dopo il concerto, quello che succede, capisci? Dopo è la festa, dopo la festa può durare anche fino al giorno dopo.

limitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Alle albe chiare che non smettono di sognare, alle donne, Sally, Gabri, Silvia, Susanna, ai soliti che siamo solo noi, alle anime fragili, ai buoni e ai cattivi, a noi che siamo qui per cercare un senso, Vasco concede la più bella e autentica delle possibilità. Vivere o niente, comunque vivere. Auguri Vasco.
2: Quindi tanti auguri a me e soprattutto a voi. Tanti auguri a voi.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti. Hasta la vista.
2: E non vedo l'ora di salire sul palco e quando salgo sul palco tutto torna. Speriamo che sia finita questa faccenda terribile e che possiamo ricominciare, capito, ad abbracciarci e a divertirci. Sai, un concerto è tutto, è anche incontrare gente, parlare con gente, trovarsi in un gruppo, capito, e poi dopo alla fine provare le stesse emozioni contemporaneamente è una cosa potentissima, insomma.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
0: Hasta la vista.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini.
4: I'm Ilaria Guccini.
3: I'm Ilaria Guccini.
8: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
3: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigulio.
2: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigulio Web.
4: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. E il latte di quaglia alla fine è arrivato, se volete venire a ritirare.
1: Ma chi ce l'ha? Scusi,
2: No, non lo so, io avevate lasciato il numero, chiamarvi in caso, insomma, perché non si trova facilmente.
1: No, io non ho ordinato niente.

Latte di quaglia direttamente dal produttore al consumatore. Si dice che sia un latte con alte proprietà organolettiche e abbia molte proteine anche per chi fa sport. Il problema è mungerle le quaglie, cioè è un po', costa tanto, perché una quaglia produce circa pochi millilitri al giorno, quindi fare un litro di latte di quaglia beniamente ci vogliono almeno 6 mesi. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, che quest'oggi che ha aperto così in maniera devastante e imbarazzante la puntata, ma andando avanti ovviamente andremo a degenerare. Ma detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ed oggi nel nostro almanacco del giorno dopo andiamo a conoscere San Gidilberto, protettore dei cognomi difficili. Nato in Bretagna, San Gidilberto aveva un cognome impossibile da pronunciare, De la Hogetier Montcalms. Quando entrò in convento nessuno riusciva a chiamarlo, così i frati cominciarono a dire semplicemente Gidi. Un giorno un giovane scriba disperato gli chiese come si facesse a sopportare un nome tanto complicato e lui rispose: chi non sa leggere il tuo nome non sa leggere la tua storia. Da allora è patrono dei cognomi impronunciabili, degli impiegati dell'anagrafe e di tutti quelli che devono ripetere con la H Mamuta almeno 3 volte alla settimana.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

0: Pronto, buongiorno Bianchi.
1: Sì, pronto, scusi. No, così qualche informazione in più su San Gidilberto.
0: Non ho capito, chi sta cercando?
1: San Gidilberto, quello del cognome impossibile, protettore di cognomi

0: possibili.
1: No, cioè, avete sbagliato il numero.
0: Cioè, lei non lo venera, quindi?
1: No, non è.
0: Come possiamo approfondire allora la conoscenza del santo?
1: No, guardi, non è il momento. Buona giornata.

0: che siamo negli Stati Uniti d'America, dove un cameraman ha urtato uno specchio alla Casa Bianca. Trump lo avverte: stai attento a 400 anni. Uno specchio ha fatto restare Donald Trump a bocca aperta. L'allarme è scattato nella sala del gabinetto della Casa Bianca durante l'incontro con il premier australiano Anthony Albanese. Colpa di un operatore che con una telecamera ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella cabinet room. Attenzione, attenzione, non può rompere quello specchio a 400 anni. Un operatore ha appena urtato lo specchio, l'ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita, un operatore lo urta. Incredibile, ma sono i problemi della vita. Attenzione, non si può assolutamente rompere. Io mi immagino se avesse rotto quello specchio che cosa sarebbe successo, perché comunque a livello assicurativo avrà coperto un'assicurazione, però uno specchio di 400 anni già porta sfiga a romperne uno normale. Figuriamoci uno di 400 anni, che cosa sarebbe potuto accadere.
1: Ma chi è, scusi?
0: No, lo specchio che aveva 400 anni.
1: Ma di cosa stiamo parlando? Chi cercava?
0: No, stiamo parlando noi adesso, abbiamo letto la notizia dello specchio alla Casa Bianca.
1: Ma che cosa sta dicendo? Scusi, chi è lei?
0: Ma se lei non ci ascolta non è colpa mia, io ho detto semplicemente che se si fosse rotto sarebbe un problema.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

settimana degli ABBA 1975 ABBA, quest'oggi recensiamo I Do, ci vuole due giorni a pronunciarlo, una canzone vivace con ritornello potente e grande impegno pop orchestrale. Il tema è il fidanzamento, il salto nell'impegno. È uno dei singoli chiave dell'album ed è stato un grande successo in paesi come l'Australia. Perché è rilevante? Perché rappresenta il lato festivo e grandioso del disco, con un approccio quasi glam pop orchestrale che si distingue dalle ballate.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, le volevo dire, se uno dicesse I do.
0: Non ho capito.
1: No, I do, come la canzone degli ABBA. Ci vuole 2 ore a dirlo, infatti, lunga.
0: Mm-hmm. Sì, ma... ma chi voleva lei?
1: No, perché stavamo trasmettendo il brano.
0: Bravo.
1: Però essendo lungo, cioè uno mi mette su I do, cioè su 20 minuti potevano chiamare in altro modo.
0: Certo, va bene, per il potere.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Non chiamate. Pronto?
1: Pronto, sì, pronto. Salve, salve, prego.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica chi parla.
1: Salve, no, dico, aveva chiamato, prego.
0: Pronto? Allora.
1: Sì.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: No, però visto che abbiamo incominciato, cioè che cosa voleva dire?
0: Io non ho detto niente, ho detto pronto e basta.
1: No, lei ha detto pronto, come ho detto pronto anch'io, però le sto dicendo cosa voleva.
0: Io non voglio niente.
1: Sì, ma cosa è successo?
0: È successo cosa?
1: Non lo so, per appunto io l'ho chiesto io.
0: Ma scusi, lei chi è?
1: Ma mi perdoni, se io ho chiamato, lei ha detto pronto, io l'ho detto sì, prego, mi dica cosa voleva.
0: Io non voglio niente, io non l'ho chiamato, io non ho telefonato.
1: Lei non ha telefonato a nessuno?
0: No.
1: Però sta parlando.
0: Ho telefonato a un signore, ma prima.
1: Prima di me?
0: Sì.
1: Però adesso sta parlando, cosa voleva?
0: No, io non sto parlando, sto parlando con lei.
1: Ah, non sta più parlando col signore di prima?
0: No. Io ho parlato già da un bel po' di quel signore, è un parente, quindi.
1: Ah, quindi ha già attaccato, quindi.
0: Certo.
1: Ah,
0: certo.
1: Ho capito. Allora cosa voleva da me?
0: Niente, io non ho telefonato lei, non lo so, non lo voglio niente.
1: Ma scusi, lei ha detto che ha parlato prima col signore, suo parente, giusto?
0: Sì.
1: Adesso sta parlando con me, le sto dicendo cosa voleva.
0: Io le ho detto che non voglio niente, non sto parlando con lei, io non le ho telefonato.

0: Cari amici di Supermarket Show, oggi parliamo di un contest musicale, è giunto ormai alla sua 8ª edizione, si chiama Collincanto e con noi il presidente dell'associazione Collinello, Enrico Severi, che vado a presentarvi. Enrico, benvenuto al Supermarket.
1: Grazie dell'invito, buongiorno e buonasera a tutti.
0: Ciao Enrico, allora siamo arrivati all'8ª edizione, quest'anno aprite davvero a 360 gradi, brani inediti o cover, qualsiasi genere musicale e persino qualsiasi lingua o dialetto. Da dove nasce la scelta di una formula così libera e cosa cercate quest'anno nei nuovi talenti?
1: Guarda, noi siamo il paese dell'ospitalità in Romagna, questo paesino medioevale che ha una tradizione estrema sull'ospitalità, quindi abbiamo cercato di creare una cosa nuova con questo format per poter dare la possibilità a tutti di partecipare.
0: Quindi aperto un pochino a cantautori, a band musicali, insomma la musica farà da protagonista a questo contest che la finale si terrà il 2 di settembre in una cornice speciale, il centenario della festa dell'ospitalità di Bertinoro. Cosa significa per un artista emergente calcare un palco che unisce la freschezza della nuova musica a una tradizione così radicata nel territorio?
1: Significa presentarsi preparato davanti a un bel pubblico, a uno scenario incredibile in questa piazza che vede tutta la Riviera Romagnola e emozioni quindi alle stelle.
0: Beh, sarà una cosa molto importante, poi Bertinoro, la terrazza della Romagna. Allora Enrico, per prendere parte a questa 8ª edizione di Collincanto, per chi ci sta ascoltando volesse magari provare a partecipare, dove deve andare, insomma, se c'è una pagina internet, qualcosa?
1: Sì, sul sito del comune di Bertinoro e nello specifico Visit Bertinoro c'è la sezione Collincanto e dove può trovare il regolamento e la scheda di iscrizione.
0: Enrico Severi, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, supportiamo la musica emergente, la musica indipendente come facciamo anche noi di Supermarket Show e a questo punto ci vedremo sotto il palco il 2 di settembre a Bertinoro. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie e grazie ancora dell'invito.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, la signora Assunta, sei in casa?
0: Assunta?
1: Sì. Sì?
0: Sì, sono io.
1: Ah, signora, salve, scusi il disturbo, guardi, è l'ufficio anagrafe del comune di Roma. Niente, volevamo avvisarla che purtroppo ci sono voluti dei tempi, perché i tempi sono lunghi, però è stata accettata la pratica per la voltura del cambio di nome, quindi se viene a firmare poi dopo verrà ufficializzata la cosa nei prossimi giorni.
0: Sì, quando... la voltura del nome. Ma che sta dicendo?
1: Ah, noi, perché noi qui era stata fatta in data, un secondo solo, allora, in data 12/03/2019, infatti ci vuole qualche anno, il cambio nome da Maria Punta Volpina. E quindi è stata accettata la pratica perché viene fatta solo in caso di nomi lunghi, però per ufficializzarla deve firmare, ovviamente, non è che possiamo farla noi al telefono.
0: A lei mi sappia per sedere, scusi il termine. Io non ho fatto nessuna richiesta di cambio nome, il mio nome di Maria Virginia Assunta e quello deve essere.
1: Noi abbiamo adesso, abbiamo, non è stato cambiato, attenzione, dovrà lei venire a firmare e accettare se vuole. La domanda per Bernardo Volpina era stata fatta questa domanda. Non ricordo.
0: Signora,
1: da chi.
0: Lei mi sta prendendo in giro.
1: Ma secondo lei, Maria... di prima mattina mi metto a fare le telefono, perdoni, abbiamo tante chiamate da fare, sì. Però questo è quello che...
0: di Maria Virginia Assunta e questo è il mio nome. Non ho fatto richieste. Delfina, che è sua madre, Delfina.
1: No, no, Volpina, non Delfina.
0: Come?
1: Volpina. Volpina, infatti è un nome un po' strano che noi ci hanno detto. Ah.
0: Però... giro, io non devo fare nessun cambio di nome.
1: Beh,
0: non
1: come,
0: mi
1: scusi,
0: in giro.
1: Come abbiamo fatto noi avere questa richiesta? Non è a volte che sia stata fatta da un suo familiare, non lo so, perché noi non per la privacy. Prego, scusi.
0: Ma non dica eresie.
1: Ah, io dico eresie. Io che devo dirle, signori? Io le dico quello che abbiamo qui, non è che le mi sto inventando.
0: Lei non ha niente di mio, perché io non ho fatto nessuna richiesta a cambio di nome e basta, e basta.
1: Però mi raccomando, non è che noi le cambiamo nome, cioè per ufficializzarlo va firmato. Se lei però dice di no, lasciamo stare. Però quello che voglio dire, non ricorda se qualcuno abbia fatto questa richiesta da parte per conto suo eventualmente.
0: Lei ha tempo da perdere prendendo per il sedere la gente che a prima mattina c'ha da fare?
1: Ma no, signora, io le sto solo dicendo quello che le comunico, quello che mi è stato detto di comunicarle, però se non è quello per...
0: Allora, guardi, la prego, mi lasci in pace e strappi tutte le cose che c'ho davanti, perché sono tutte cazzate.
1: Quindi non è di Volpina, quindi lasciamo stare così, allora lasciamo il...
0: Ma quale di Volpina? Mi dica la data di nascita di questa Volpina, va?
1: Ma non le posso dare anche questi dati telefonicamente, mi perdoni, cioè la privacy non possiamo, noi comunichiamo e basta. Poi se lei non ha intenzione di fare la voltura del nome, basta, non si presenta.
0: Ma quale voltura del nome? Ma ancora scherza, ma basta, no?
1: Vabbè, allora niente, signora, lei non si presenti e verrà, decade tutto, come si fa con tutte le cose, insomma. D'accordo, buona giornata allora.
0: Ma va.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, per la consegna delle pizze stasera, 7:30-8, va bene?
0: Oddio, non so niente, io aspetto e mi chiedo. Qua dice la consegna delle pizze, 7:30-8, va bene? Chiedi, chi lo chiedi? Che ne so? Ma chi scelta lei?
1: Ma noi abbiamo 40 pizze alle via... No.
0: A nome di chi?
1: E allora un secondo, perché io sono la pizzaiolo e... Sì. 40 pizze. 25, 40 pizze già pagate oltretutto. E io le devo portare lì.
0: Ma noi non ci risultano queste pizze però.
1: E chi le ordinate?
0: Che non sia l'altro che ti dico io.
1: Ma quanti ce n'è lì, scusi? Quanti ce n'è lì?
0: Oh. Il cognome ci avete?
1: È questo con la via, sì.
0: Il nome no, eh?
1: No, no, non ce l'ha lasciato.
0: E un'altra persona, ma tu il telefono come ce l'hai avuto, hai visto?
1: Ma no, io avevo il bigliettino segnato, non so chi l'ha preso, l'avrà preso la ragazza che prende gli ordini.
0: E c'era questo numero?
1: Eh sì, però io non lo so se si è sbagliata la ragazza, che ne so, io devo fare le pizze.
0: Matteo. Aspetta un attimo, che vado a chiedere a mia figlia. Non mi risulta questo.
1: Ma quindi non l'avete ordinate voi?
0: Cioè io no, mia moglie dice di no, quindi vado a chiedere a mia figlia.
1: No, anche perché 40 pizze cos'è, una festa?
0: Ma non ce l'abbiamo noi, sapete. Ma la pizzeria dov'è?
1: Prego, non ho capito, scusi.
0: Voi con la pizzeria dove siete?
2: Nel crepuscolo, bah.

Ci preoccupiamo sempre di arrivare lontano, ma spesso le cose più belle sono proprio a due passi. Basta solo rallentare per vederle.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. Spero di avervi fatto anche voi, di avervi strappato soprattutto un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Dove siamo?
4: Ci siamo? Siamo a Castello di Miramare, Trieste, sulla via del gigante. Oggi siamo così, partiamo un po' in sordina, mi pare, perché così abbiamo deciso di fare questa partenza un po' jazz. Amici viandanti sulla via del gigante, quindi in questa bellissima panoramica, proprio tra una roccia e l'altra riusciamo a scorgere quello che sarà il nostro percorso, è vero Maya?
5: È verissimo, ma oggi ti sei dimenticato di dire una cosa?
4: Non lo so, sai che si dimentica sempre tante cose, oggi non lo so, cosa ho dimenticato di dire?
5: Sì.
4: Contro vento e contro qualsiasi forma di luogo comune, quindi tutti gli amici viandanti di chiaramente Radio Tiguglio, nella fattispecie di Anime Viandanti, siamo pronti per partire. Un percorso veramente molto particolare, che sotto certi aspetti è un po' gemellato, nel senso Trieste è una città dai profumi intensi e dalla personalità intensa, perché sicuramente si mescola profumi.

0: You can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: E non riuscire a ritornare.
2: Ma questo è il tuo compito, lo sai che nella scaletta, che noi in realtà non l'abbiamo mai avuto, tranne proprio per ricordarci un po' dove siamo fondamentalmente, quindi vai pure, ricordala.
1: Allora, cari nostri amici ascoltatori, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.
2: E molto bene, zaini in spalla e si parte. Quest'oggi avremo un paio d'ore di camminata, quindi normale, tranquilli.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Anime viandanti, qui in diretta naturalmente dal castello di Miramare, abbiamo una grandissima sorpresa, quindi su questa affascinante realtà a pochi passi si fa per dire, perché ci sono una quindicina di chilometri da fare di marcia a piedi, quindi abbiamo qui sul cammino del gigante in diretta in collegamento Val Galliano, che con la sua nuova rubrica
2: L'arte mettila da parte. Val Galliano a tutto spiano.
3: Esattamente, sì, una nuova vita che si auspica sia sempre più brillante, perché ci sono sempre più cose da dire nel panorama artistico italiano, e quindi adesso abbiamo uno spazio tutto nostro, ma non sono da solo, neanche io.
1: Ecco, come negli ultimi tempi siamo abituati a sapere che non sei da solo, perché prima un personaggio, poi un altro personaggio, l'ultimo è stato il grande cuoco che tutti riconoscono.

0: conosciamo e ricordiamo Roberta Burghignone, e oggi invece condividi una rubrica con
1: Maya Punto.
0: Come Maya Punto? No, aspetta, ci deve essere un errore. A parte che Maya Punto è sparita di nuovo, ma questo è un fatto che poi risolverò io a parte, a blatere, dai, diciamo così. Ma viceversa, con chi sei?
1: È una battuta, no? Ti dico, il mio nuovo ospite e collaboratore, anzi non è un ospite, è collaboratore con cui porto avanti questa rubrica, è Daniele Lucca.
0: Daniele Lucca, ciao Daniele.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio lei, direttore Campi, direttore artistico, e Valgaliano, che mi avete dato questa possibilità, e quindi oggi sono ben felice di essere con voi e iniziare questo percorso.
0: Molto bene.
1: Daniele Lucca, che tra l'altro mi permette di dire due parole, così giusto che ti fa capire più quei pochi che non ti conoscono, certo, diciamo, di fargli sapere chi sei. È un tuttologo.
0: Abbiamo a che fare con un tuttologo, va bene, finalmente abbiamo un tuttologo, molto molto bene.
1: Esatto, cioè la nostra rubrica quindi si mescolerà l'arte a tutto tondo, perché Daniele Lucca, poi tu avrai modo di ampliare, è esperto di cinema, di musica e di tutto ciò che parte. Quindi
0: molto bene.
1: Andiamo a braccetto.
0: Quindi diamo veramente una svolta, molto bella, molto bella. Quindi lascio la parola a voi, raccontateci che cosa avete scoperto qui nei paraggi di...
1: Molto bene, io direi la parola a questo punto al nostro Daniele Lucca, che può dare una prima impastatura in questi pochi secondi che abbiamo di chi vuoi trattare oggi.
2: Ma oggi, visto la zona triestina, mi sono concentrato nella mia attività di documentarista a 360 gradi su un'attrice che purtroppo, secondo me, è abbastanza dimenticata.
0: Sì, ecco, se ci vuoi dire il nome poi ne parliamo nel passaggio.
2: Ovviamente l'input, stiamo parlando di Ave Ninchi, ovviamente.
0: Grazie, a fra poco.
3: Guarda là fuori la gente che c'è, e non ci credi, c'è anche

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
4: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
5: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
6: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
5: Radio Tiguglio, una radio per amici.
6: H24.
7: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
8: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
9: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Parlavo appunto di questa attrice che è in realtà in parte dimenticata, ecco perché l'abbiamo presa in considerazione. Stiamo parlando di Ave Ninchi, un nome che non dice molto al pubblico dei più giovani, eppure è stato un pilastro del teatro di prosa, del cinema leggero, ma soprattutto anche della cucina in televisione. Nata ad Ancona nel 1915, ma sempre vissuta a Trieste, che è la città assolutamente della sua vita.
2: Se non sbaglio, era di padre e madre triestini.
1: Confermo assolutamente che si erano temporaneamente trasferiti ad Ancona. Lei infatti andrà poi a morire a Trieste e a 20 anni entra nell'Accademia Nazionale Drammatica. Un personaggio estremamente singolare anche per il suo aspetto, molto corpulento, però nello stesso tempo aggraziato.
2: Ma scusa, io non ricordo in TV quando facevano questi programmi della cucina.
1: E infatti quella è antesignana dei programmi di oggi praticamente, perché a lei si deve la prima iniziativa di programmi per cucina nel 73, se non erro.
3: Caspita, è vero? Sì, sì.
1: Assolutamente, con Luigi Veronelli, A tavola alle 7, che tra l'altro è a disposizione su Rai Play per chi lo voglia andare a vedere. Però Ave Ninchi è stata tante cose, un'attrice molto importante di teatro, anche di cinema, ha lavorato con i maggiori, Totò, Fabrizi, Paolo Stoppa, Nino Taranto, Peppino De Filippo e il grande Alberto Sordi ovviamente, e ha lavorato anche con Anna Magnani, riuscendo anche ad ottenere un Nastro d'Argento per miglior attrice non protagonista per un grande film del 1947 che era di Luigi Zampa e che fu Vivere in Pace, un film drammatico. Quindi un'attrice che spazia dalla prosa al teatro, dalle parti drammatiche, e la sua particolarità è che pur facendo sempre parti da non protagonista, metteva poi in oscuro il protagonista per la sua verve, per la sua carica, per questa chiaramente
2: aspetto,
1: assolutamente, assolutamente. E infatti, ripeto, lo scopo del programma di cucina, per cui lei è principalmente ricordata dalle ultime generazioni, è praticamente uno stile della TV dell'epoca, ma era anche divertire, una scenografia dove praticamente lei si presentava in questa trattoria italiana e praticamente formulava le ricette spiegando passo per passo.
2: Ma abbiamo avuto qualche uno che faceva più o meno, tentava di fare.
3: Sì, certo che sì, Robert della Bourguignon, certo, è stato un grandissimo nostro amico e quindi evidentemente è un continuatore ideale di Ave Ninchi in un certo aspetto.
1: Sì, vabbè, questo chiaramente in questo senso possiamo utilizzare questo filo conduttore. Per cui stiamo parlando di un programma assolutamente precursore.
3: Molto molto bene, noi ti ringraziamo tanto come al solito perché è stato molto interessante scoprire, ricordare Ave Ninchi e far scoprire a chi non la conoscesse questa grandissima attrice.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: Anime viandanti sulla via del gigante, il gigante e la bambina mi fa venire in mente un altro, ricordando grandi artisti, di Lucio Dalla, in qualche modo ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, mi fa e ci fa ritornare in mente anche Lucio Dalla, non è vero Val e Daniele?
2: Val, se vuoi rispondere tu, perché potrebbe essere irriverente la risposta, in questo senso non mi permetto.
3: No, ma dovete fare, Lucio Dalla, insomma, abbiamo spolverato antiche canzoni, così antiche per modo di dire, ma sempre vive. Lucio Dalla è per noi rimane un grandissimo artista. Io mi metto in cima una canzone che ho sentito ultimamente che mi piace moltissimo, Felicità.
2: Sì, condivido pienamente, e volevo fare solo una breve digressione, non vorrei sbagliarmi, ma portata a successo Gigante la bambina da Ronna, se non erro, anche se credo che il testo sia giusto.
3: Però dicevo, sì, Felicità invece si aggancia, parlando delle tue attitudini, è stata la colonna sonora di un film,
2: certo,
3: dove compariva per giovanissima Sabrina Ferilli alle primarie,
2: sì,
3: con Philippe Noiret protagonista. E Lucio Dalla in quel film fa addirittura anche il Donatello per la colonna sonora.
1: E molto bene amici, quindi mescoliamo un po' di tutto, musica, grande arte, ai limiti della conoscenza umana stiamo viaggiando, è vero? Quindi anime viandanti che fanno riscoprire personaggi importanti del passato, quelli un po' in penombra.
3: Si innesca subito qualcosa. Ma dicevo, per tornare invece all'aspetto artistico, io oggi vorrei dare due notizie veloci, perché insomma ha una vita molto impegnativa, episodi ce ne sono tantissimi, ma per farvi solo conoscere un artista triestino che risponde al nome di Marcello Zdovich. Un artista che è nato a Trieste nel 1878, e perché è importante? Perché è stato il più importante cartellonista italiano.
2: Ma era anche, un illustratore lui.
3: Esatto, lui faceva un sacco di illustrazioni, ha fatto pubblicità per i marchi più famosi, per la Rinascente.
1: Quindi anche questo un pioniere, no? Se vogliamo, un pioniere dell'espansione pubblicitaria dall'inizio della rivoluzione industriale, quindi è stato veramente uno dei primi, immagino.
3: Assolutamente, è stato il primo, perché all'epoca, noi oggi conosciamo la pubblicità con le foto che demettono la pubblicità, lui disegnava, faceva i bozzetti, creava a livello grafico, ideava, creava i disegni e poi diventavano dei cartelloni pubblicitari.
2: Quindi una produzione completa.
3: Una produzione totale completa, ma la bellezza di questa sua cosa, la competenza, diciamo, qual era? Che riusciva a sedurre veramente la gente, oltre alla bellezza del manifesto, c'era anche la capacità seduttiva, perché raffigurava in molte sue disegni, c'erano delle donne, donne eleganti, e quindi con il loro atteggiamento suadente tentavano
2: veramente pionierissimo,
3: assolutamente,
2: a livello di costruzione.
1: Molto bene Valle e Daniele, ci risentiamo fra pochissimo.

0: Music su Radio Tiguglio.
1: Rieccoci amici ascoltatori, niente, siamo con questi grandissimi amici Val Galliano e Daniele Lucca, ma intanto Maya continua a essere latitante. Ragazzi, sapete qualcosa di Maya voi per caso? Non lo so, ho questo dubbio.
2: Direi di no, qua non si vede.
1: Non si vede. E questa che parla sotto, chi è, per esempio?
3: Mi sa che mi vede, ma
1: sì, sì. No, ma ti vedo, ma ti sento anche, Maya, ti sento.
3: Mi senti? Ma sei sicura che mi vedi?
1: Noi del comitato vediamo ben oltre i muri. Vedi di rientrare velocemente in studio, anche perché fra poco.
3: Mi è beccato.
1: Assolutamente sì.
3: Ho giustificato. Ma visto che ogni volta mi vado, esco, non mi becco mai nuovi personaggi, oggi basta, ti ho abbandonato, sono andata a vedere chi è.
1: La tua curiosità è stata incredibile. Va bene, Maya, sì, vediti, sì, tornare, sì. torna immediatamente in studio.
3: Arrivo, ragazzi.
1: Sì, ma lo sapevo già. Va bene, Val, Daniele, raccontateci cose importanti, tanto è così.
2: Va bene, adesso penso che tornerà nella.
1: Ma sarà cosa buona e giusta, anche perché fra pochissimo dovrà essere pronta per il punto di Maya, quindi. Comunque andiamo oltre, tanto se non ci sono situazioni particolari qui in Anime Viandianti, non siamo noi, quindi andiamo pure avanti.
2: Ma andiamo avanti, io direi di concluderò con poche parole l'iscrizione di questo Marcello Dudovic, che appunto, essendo questo grandissimo cartellonista, ha fatto grandissimi lavori importanti, ha lavorato a Milano, a Torino,
4: iconico,
2: ma ripeto, come stavo dicendo, avantissimo, come dicevo poc'anzi, penso che qualcuno si potrà ricordare un manifesto che è antico ma importante, quello della Balilla, dove si vede la donna di Siena, certo, vestito elegante, che si avvicina verso la Balilla,
1: certo che sì,
2: con passo
4: si avvicina al mezzo, certo, spedito.
2: E quindi lui rappresenta un po' l'eleganza, la belle époque, che seduce la popolazione, lui piace vivere in questa realtà. Poi successivamente io direi
4: anche trasgressivo per quegli anni lì, da un punto di vista, se vogliamo.
2: Ma più che trasgressivo, direi che
4: socialmente trasgressivo, intendo. Artisticamente.
2: Più che trasgressivo, direi che invece mette in risalto una figura della donna che fino a prima, certo, non c'era mai stata.
4: Certo, appunto, quello mi riferivo.
2: Perché in tanti suoi manifesti ci sono delle donne. Coraggioso, assolutamente.
1: Val Galliano, come al solito, puntuale, preciso e pungente, ci hai raccontato delle belle realtà insieme al tuo come possiamo definirlo, non più che
3: documentarista
1: vicino alle tue posizioni, quindi io ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori e a presto alla prossima puntata, quindi.

Belle storie, bei racconti da Val Galliano, è il nuovo amico che resterà con noi sicuramente per parecchio tempo, quindi Daniele Lucca, e ritorniamo qui. Abbiamo perso Maya come al solito, ma mi sembra che stia arrivando, intanto partiamo con

0: punto di Maya.
1: Ed eccomi di nuovo qui, buongiorno a tutti, ribuongiorno a tutti quanti. Oggi l'ho combinata di nuovo, Campi?
2: Sì, io ormai ci sono abituati anche i nostri ascoltatori. Però non lo so, tanto già una volta sei stata sospesa, la prossima ne vedremo ancora delle belle, perché c'è il nervo di bue anche che attende. Perché se la direzione non ti è servita, passiamo poi alle maniere forti, perché è chiaro.
1: E poi dopo la terza, licenziamento.
2: Sì, il direttore generale licenzia, facciamo. Abbiamo parlato mentre tu eri assente di Ave Ninchi, ne ricordo un altro, Gianni Agus, che con Fracchia faceva la parte del direttore generale, del capo ufficio, insomma, robe forti. Abbiamo avuto scuole alte, quindi riusciamo a fare anche questo personaggio.
1: Quindi mi farei scuola, preparo il banco e carta e penna, va bene, ho capito. Allora, comunque, ritornando al punto, io all'inizio ho detto che avrei raccontato una storia un po' nuda e cruda. E quindi adesso ci siamo.
2: Raccontala.
1: Racconta. Allora, questo meraviglioso castello di Miramare è stato costruito, commissionato da l'arciduca d'Asburgo. Lo conosci, Campi?
2: E come no, ci sono andato in pizzeria ieri. Certo che ci conosciamo da sé, un grandissimo amico. Ognuno c'è i propri amici, chi c'è i commercialisti, i direttori di banca. Io invece coi conti vado d'accordissimo.
1: Ecco, io invece con Carlotta del Belgio, che era la moglie. Questi due meravigliosi fecero costruire il castello tra il 1856 e il 1860. Ci vollero 4 anni, però per un paio d'anni loro vissero in un castelletto, cioè un pochino più piccolo, lì nei dintorni di quello che poi sarebbe stato il castello vero e proprio. E entrarono ufficialmente in questo castello nella vigilia di Natale del 60. E fin qui tu dirai tutto bene, benissimo. Se non che il nostro caro arciduca, chiaramente per politica, lavoro, eccetera, viaggiava. Nel 64 andò in Messico, dove finalmente venne incoronato imperatore.
2: Finalmente. Meno male anche. Giusto appunto, cioè,
1: sì,
2: se non diventi
1: però
2: imperatore.
1: Proprio in Messico, dopo solo 3 anni dalla carica, venne torturato, fucilato e rientrò nella sua amata Trieste solo l'anno dopo.
2: Insomma, questa era altro che nuda e cruda, qua veramente un po' molto drammatica. Vediamo come andrà a finire.
3: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che

0: Allora, stavamo dicendo che nel 1868 finalmente il corpo, purtroppo privo di vita, del nostro arciduca rientrò finalmente nel suo amatissimo palazzo. Ma a quanto pare non solo il corpo.
1: E che cos'altro, scusa? Perché...
0: Si dice che da quel momento un fantasma, proprio il suo, si aggiri tra il castello.
1: Ho capito, bisogna veramente rimboccare le coperte. Sì. Sì, sì.
0: La cosa bella però è che lui si aggira principalmente nel giardino, perché lui fece arrivare un sacco di piante da tutto il mondo e oltretutto lui, oltre ad amare il suo castello, il suo giardino, amava tantissimo gli abitanti, a sua volta era amato, infatti si dice che lui non disturba nessuno, vaga così per
1: quindi è un fantasma.
0: Godere del castello, infatti, che in vita purtroppo non ha potuto.
1: Infatti c'è da dire che fino adesso, insomma, beh, che non è notte, bisognerebbe stare qui tutta la nottata, no, per capire, però in linea di massima aspetta. Io recepisco, come penso tu e come anche gli altri nostri amici viandanti, un certo tipo di pace, ecco, di armonia con tutto quello che è intorno. Quindi.
0: Fin qui sì, però oltre alle sue energie positive ci sono intersecate quelle negative della cara Carlotta.
1: Aia, qui allora vuoi fare proprio la famiglia Adams.
0: Esatto,
1: oggi.
0: Perché lei si straziò di dolore per la morte del suo... Potevi mettere però la canzoncina per la morte del suo consorte e si disse che iniziò a dare cenni di pazzia, infatti poi venne rimpatriata in Belgio fino alla fine, ma prima di tornare in Belgio arrabbiatissima inviò una maledizione con le seguenti parole: chiunque abiterà sotto questo tetto muoia come il mio consorte, lontano dalla patria, lontano dagli affetti, di violenta morte, in peccato mortale.
1: Maya, ti ringraziamo, sei stata gentilissima, perché cioè, noi veniamo qui ma ci hai raccontato delle bellissime storie, cioè, è bello ricordarle, è bello saperle, però per cercare di ammortizzare il tutto, boh, possiamo iniziare a fare la camminata così almeno.
0: Hai ragione, però ci qualcuno godiamo. È morto davvero,
1: Ti ringrazio Maya, insisti.
0: Rodolfo, insisti. Figlio.
1: Sì. Maya, ascolta, c'è Valgagliano che ti attende, va benissimo. Allora, per i necrologi da quell'altra parte, noi siamo anime viandanti, Maya? Anime viandanti, però siamo vivi ancora, siamo vivi. Vivi, freschi e carichi per iniziare il nostro percorso e quindi possiamo iniziarlo.
0: Andiamo.
1: Si parte.

0: anime viandanti sul sentiero del gigante che ci porta proprio dal castello di Miramare al, come abbiamo già detto, alla grotta, che è la più grande grotta, la grotta gigante, è proprio da lì che deriva, perché è la grotta più ampia e più grande del mondo. Roccia carsica, insomma, c'è anche il CAI che si occupa di gestire questi spazi e quindi di rispolverare al mondo quello che è una grandissima bellezza naturale. Non è vero, Maya?
1: Assolutamente, assolutamente sì, Campi.
0: Ho capito,
1: come
0: mi fai
1: posso
0: anche
1: verso, contraddirti?
0: Sì, sì, sì, adesso sì, prima sparisci, tu cerchi di utilizzare un po' questo sistema, va bene, ti abbiamo capito.
1: Tanto lo so che con te non funziona. Ah,
0: meno male, perché appunto il mega direttore generale di certo non si fa intenerire così facilmente. Comunque, bando ovviamente gli scherzi, perché c'hai un po' intristito oggi, te lo devo dire, Maya, quindi visto che c'hai intristito, vedi di raccontare qualcosa di un po' di allegro, di fare un po' la Maya appunto che conosciamo.
1: Va bene, allora ti faccio la domandina, perché so che qua c'è una cosa che ti piace. Fra le varie piante arrivate da tutto il mondo all'interno del giardino del nostro arciduca, che pianta c'era?
0: Non lo so, finalmente dico non lo so, perché tanto è, dico sempre non lo so, quindi come al solito anche in questa occasione non lo so.
1: Te lo dico io, il cedro del Libano.
0: Oh, che bello, certo, il cedro del Libano è una delle piante più belle, più maestose, più interessanti, anche affascinanti della panoramica boschiva, della panoramica naturale, quindi poi anche simbologicamente, insomma.
1: Spirituale, assolutamente religiosa, tante sfaccettature, e principalmente si dice che sia il simbolo di immortalità e eternità, che sia l'incarnazione della grandezza d'animo ed elevazione spirituale.
0: Certo, è sicuramente un albero, come abbiamo visto in passato, no? Fra i nostri vari punti abbiamo parlato in altre occasioni del cipresso, no? Ti ricorderai bene, Maya, immagino.
1: Non lo so se mi ricordo.
0: Va bene, non sai se ricordo, sicuramente se ne ricorderanno i nostri.
1: Ma certo.
0: Ascoltatori, va bene, quindi è chiaramente anche il simbolo della bandiera libanese, quindi anche un suo fascino aureo intorno. Maya, che cosa ci vuoi dire adesso? Perché stiamo arrivando anche oggi, mentre iniziamo a percorrere passo dopo passo, sempre molto lentamente, ragazzi, perché sappiamo che noi anime viandanti, il culto del camminare è un vero e proprio culto, non è che andiamo a fare le gare, quindi...
1: No, nel modo più assoluto, è che purtroppo siamo arrivati alla fine, questo ti devo dire, che
0: certo
1: sono dispiaciuta io adesso.
0: Certo che sì, anche questa volta, e quindi salutiamo tutti i nostri grandissimi amici, salutiamo Daniele Lucca, Val Galliano che sono stati in collegamento, naturalmente Maya Punto e tutti, prima ancora di tutti noi, i nostri grandissimi ascoltatori. Ciao!
1: Ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati, Così è cosa, Radio Show, i nastri di partenza, una nuovissima puntata. Ciao Stella!
3: Ciao. Mi stavo chiedendo se...
2: No, voglio fare tutto da solo.
3: Perché sono detto, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
2: Era l'impeto dell'intro, è l'impeto dell'intro.
3: Secondo me è il caldo che ti ha dato la testa.
2: Perché chi ben
3: è che è diventato gigante.
2: Ma perché chi ben comincia a metà dell'opera, quindi io voglio fare le intro fatte bene.
3: Va bene, d'accordo.
2: Proviamoci, siamo ormai verso la fine di giugno, insomma, manca pochissimo. Partiamo con la sigla.
3: Con la
2: sigla.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi!
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta? Perché non poteva venirti così spesso.
0: Sì, no, invece non ce l'ho.
1: No, ti è venuta proprio per bene.
0: Sì, ma
1: ti è venuta bene.
0: Allora,
1: amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno,
0: amicicci. Come visto diceva che... Fabio De Luigi. Amicicci. Sì.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto.
1: Vero. Allora oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi. E quindi io direi che
0: a questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbs, Better Times. Poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche oggi è con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché
1: sì,
0: in realtà i mesi da maggio a ottobre sono quelli,
1: quelli
0: più floridi, no?
1: Certo.
0: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
1: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
0: e
1: ti trovi una partecipazione.
0: Mamma mia.
1: No.
0: Io ho già il brivido che mi sale sulla pelle,
1: no,
0: non dall'emozione, perché io sono allergica ai matrimoni, proprio allergica.
1: E insomma, i matrimoni, poi ne parleremo, sono un po',
0: sono un po' pesantini
1: i matrimoni.
0: Esatto. Cioè, però, bello nel senso, bello celebrare l'amore
1: sì,
0: di qualcuno, bello
1: assolutamente.
0: Però,
1: ma si può fare anche in mezz'oretta,
0: non esatto, insomma, ci diamo gli auguri, facciamo la cerimonia e poi via, ognuno a casa sua.
1: Non c'è bisogno di star là tutto il giorno.
0: Ecco.
1: Allora, noi partiamo per introdurci in questo argomento da una notizia che sta spopolando su internet, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche ufficiali, che è quella di sposarsi all'IKEA. Oh,
0: esatto.
1: Bello, no?
0: Ma molto particolare, un po' legnoso come come situazione,
1: sì,
0: un po' legnosa.
1: Sì, effettivamente un po' legnosa.
0: Ma comunque, a partire dal 27 di giugno del 2026, l'IKEA svedese, quindi
1: certo,
0: la parte della Svezia, non tutto il resto del mondo,
1: sì,
0: ha dato a disposizione che 5 dei suoi negozi possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi, soprattutto perché è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, insomma, sposarsi è un bel, match,
1: ci vogliono
0: tanti cash,
1: ci
0: come
1: vogliono
0: dice
1: tanti
0: Teo.
1: Soldini.
0: E allora loro hanno detto: a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
1: Bello, ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost. Insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
0: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA.
1: Giusto, deve essere
0: Malmo, Billy, come dicevi tu.
1: Esatto.
0: Poi ce ne sono alcuni che sono
1: Lincombing.
0: In John Combing. Ludvalla,
1: esatto,
0: e la Karlstad.
1: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
0: Tu in che tavolo vorresti stare?
1: Io vorrei stare nel classico, nel Billy.
0: Il Billy è più classico.
1: Ma alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
0: sì, certo.
1: Ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere.
0: Certo, ma non

0: puoi scegliere all'interno del negozio?
1: Ma secondo me sì, secondo
0: perché
1: me,
0: io avrei bisogno dei sacchettini, quelli sì, che si richiudono.
1: Io avrei bisogno i tappeti per il bagno.
0: Vedi, quelli. Vedi, ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli

0: molto periglioso, esatto, sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non sì, ricordo, a un matrimonio
1: due anni fa
0: di un nostro amico Seba,
1: sì, che è stato molto bello.
0: È stato molto lungo.
1: Dei matrimoni più belli a cui io ho partecipato.
0: Vabbè, adesso non è che di dire così perché Seba è un nostro amico.
1: Beh, ero molto emozionata.
0: Però anche lì,
1: come si dice, come hai detto tu, amore vero o prova di resistenza?
0: Esatto, perché comunque siamo arrivati a che ora era? Quando siamo verso le 10.
1: Siamo partiti alle 10. Siamo partiti alle 10, siamo arrivati lì che erano più o meno le 11.
0: E lo sposo è arrivato alle 2.
1: No, lo sposo è arrivato un pelino in ritardo ed è arrivato a mezzogiorno.
0: Beh, insomma.
1: Quindi eravamo praticamente, c'erano 40 gradi all'ombra quel giorno lì.
0: È vero.
1: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani, ma a manica lunga, ovviamente, come tutti, certo, con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.
0: Assolutamente sì.
1: Io fortunatamente
0: tu non eri da meno, no, quintali di tulle. Avete presente, no? Tulle, ancora tulle. Ma Stella, dove sei? Dove tu dovevi cercarla in mezzo al tulle, no?
1: È vero. È stata una ricerca, tutto il giorno una ricerca continua.
0: Tipo, Stella, mi passi il cavi della macchina, aspetta che le cerco. E andava di torravanare nel tulle, ancora tulle.
1: Ma noi abbiamo pensato, effettivamente, ci siamo chiesti, sì, quali sono le cose che i matrimoni estivi ti costringono a sopportare.
0: Ecco, ad esempio, per voi donne, quintali di tulle addosso, oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, e sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata, che era una favola.
0: Beh.
1: Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: Oh, è vero, alla fine, si va a un matrimonio, all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato anche le scarpe, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria.
1: Giacche a 38 gradi degli uomini del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco lana.
1: Ma secondo me colavi pure tu,
0: Sì, colavo anche.
1: I tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari, le mie scarpe bianche, fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
0: Assolutamente sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre la personaggio che chiede a che ora si mangia, cioè c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo.
1: Vero, la zia che piange all'ingresso dello sposo, si piange sempre, il single disperato perché tutti gli chiedono e quando ti sposi, a mamma, a zia.
0: È vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
1: Sì, tutti è vero.
0: Posso dire qualcosa?
1: Ci sarete... Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere: ce l'hai questa?
0: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuli, una radio per amici, H24.
4: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
5: Ritrovati ancora insieme.

0: Così e Cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento, è il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta at cosiecosa.com. Ho fatto tutto io, Stella è andata a
1: fare. No, io sono qua.
0: Ci sei?
1: Sì, sono qua.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo.
1: Ti ascoltavo con attenzione.
0: Ci ascoltiamo Cristina Perri a Thousand Years e poi torniamo qui a spoilerare le vostre.

0: Cristina Perri a Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo, andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi. Allora ascoltandola può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina. Dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli anziani.
0: Ma la nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero.
1: Sì, è vero.
0: E
1: per loro è veramente una festa.
0: È una linfa.
1: Brava.
0: Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore, perché esatto, ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama tua mamma, che non mi sovviene?
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata, sotto sentiva bauci bau bauci bau.
0: Ovvio, ha detto
1: bau,
0: che ha ballato. Madre ha detto che ha ballato quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla.
0: Vabbè. Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'era una notte al museo, i tre
1: sì,
0: i cosi anziani che di notte si hanno?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora Luca, lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto.
1: Mentre invece Davide dice:
0: il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' gringe, come direbbe mio.
1: Sì, vero. Sì.
0: Un po' imbarazzante.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato non sposarlo nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: Oh, c'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì,
1: una roba,
0: certo,
1: del genere.
0: Si usa anche qua.
1: Tutti
0: hanno sempre paura all'ultimo,
1: non sapevo,
0: all'ultimo momento.
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere, può
0: Però
1: succedere.
0: Questa mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso
0: dello sposo.
1: E non è stata una colonna sonora.
0: E non è stata una colonna sonora particolare, perché c'era un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra, e poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero.
1: Grande. Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino al buffet.
0: E poi
1: l'ultimo.
0: Lo sposo svenuto per il cardo durante la cerimonia.
1: Beh, questo succede spesso.
0: Se
1: guardate Paperissima d'estate, lo vedete sempre.
0: Lo vedete sempre, è vero.
1: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere. Te 2, 1, 3, non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
0: È vero.
1: Assolutamente.
0: Anche i gamberoni devono essere pari.
1: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dei matrimoni.

0: Radio Show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita alle bella.
1: La vita alle bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente,
2: mi
1: anche
2: mancava,
1: a me, tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo risate. Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero, e si vede, tra l'altro.
2: Si vede
1: molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma. Ascoltiamo. Insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice: senti, già senti è tanta roba. Senti con la I lunga, senti? Ce ne so due, anche tre. Senti? Più so cazzo. Senti? Ma capire quel ma che va a cercare, eccola, che è? Ma secondo te fai tu non devi rispondere, che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda ma non vuole la tua risposta, lei vuole la sua, che passi per te, ma tu la sua risposta non la sai, che se tu la sapessi ya diresti, ma tu non la sai, quindi non tengo ya, perché alla domanda senti ma sì, non fai la tua ieri o fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci o ti butti di sotto, devi decidere. Oppure, altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni. Molti. Mentre lei parla, ma sì, secondo te, qui si vede. Tu annuisci come base, fai capicca, hai capito? Perché è peggio, se dici, che devo fare? Lei ti dice, allora non mi ascolti, allora tu non m'hai mai ascoltata. Tu mentre lei, sa, no, e tu, se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e te sei salvato, se no soccombi.
0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con...
1: Così è cosa, Radio Show con Stella e Teo.
2: Sì, bellissimo.
1: Senti, ma.
2: Ci rifacciamo alla clip di Brignano.
1: Quando io dico senti, perché senti, ma io pensavo, esatto. Tu già devi essere pronto e dire, certo amore.
2: Esatto, no, perché voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e dice senti, ma tre puntini, è la stessa cosa che lo fa a voce.
1: Senti, ma io
2: oppure
1: pensavo,
2: il top è quando una donna ti dice ma ti ricordi, e tu dici certo che mi ricordo,
1: inizio a sudare,
2: esatto, ma certo che mi ricordo,
1: e io inizio a ridere.
2: È in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così cos'ha? Radio Show. Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno.
1: No,
0: ecco. Lei è una persona al quale
1: se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrì.
1: Ma quindi?
0: Come formaggio?
1: No, perché esatto.
0: È formaggiosa.
1: No, perché lei praticamente, quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino alla Torre Eiffel, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrì, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di Brì.
0: Può darsi. Adesso si chiamerà
1: Camembert.
0: Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma. E quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso, parafilia.
1: Non è una malattia, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti, come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte. Lei rimane, si innamora ed è rimane folgorata
1: ma
0: dalle opere.
1: Ma secondo te la prima di nozze,
0: però io lì avrei fatto
1: di nozze con la Torre Eiffel.
0: Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, l'impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare?
1: Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente. Che...
0: Però adesso, vedi, il ragionamento che uno fa è... Ma non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Quindi invece
0: a lei della notorietà non gli interessa, perché è andata con una staccionata. È quello
1: dipende
0: che dovrebbero...
1: da che staccionata è, perché se è la staccionata di Buckingham Palace,
0: effettivamente
1: bisogna capirlo dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importante? No?
1: Facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto. Vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì anch'io. Sì, anch'io penso che è una bella opzione. Pende dal lato giusto.
0: Oh.

0: E anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate.
0: Sul tema dei matrimoni, è il momento del Good Wives, no? Quindi esatto. Rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore, nonché filosofo, Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa, ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può venire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo.
0: Beh,
1: perché
0: certo.
1: Quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì. Non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto, perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o un tutto lei.
0: È vero.
1: Esatto, non è solo fisico, no? È semente, fisico, corpo, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po'... è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E poi è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo.
0: Niente deve essere...
1: Anzi, a volte
0: sì.
1: Innamorarsi da adulti, quindi
0: è vero.
1: Un po' più...
0: Maturi.
1: In realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro.
0: Certo.
1: E soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo. Cioè non ti aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti travolge come una tempesta.
0: È un boom. C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare tre amori. Il primo, quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma e ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali.

cuore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha?
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Stile Acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene.
1: Molto
0: Acquario. Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento
1: una
0: in giro per casa. No, proprio un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono,
0: È vero, è vero. Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficile da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni, portateli a termine.
1: Oh, bello questo, bello. Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutti Italia.
0: Ah no, io ti devo i consigli sexy.
1: No, certo, ma
0: I bigliettini si scrivono uno a testa, no? Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica, oppure
1: bello.
0: Oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto.
0: Sì. Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show? Un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e l'erotismo. Insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell on You.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel.
1: E quindi noi siamo andati a cercarvi,
0: tra una canzone e l'altra ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la
1: questione scientifica. Allora, innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica,
0: certo,
1: verso oggetti inanimati che possono essere anche strutture, per esempio monumenti, esatto, ponti, le automobili, i macchinari. Allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto.
0: Per le auto, per le moto, no?
1: Una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta dove c'era la moglie che faceva l'incidente e lui gli chiedeva: ma che cosa ti sei fatta?
0: Ho rotto la porta della Porsche.
1: Fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.
0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' strampalata, invece
1: ha
0: un fondo super, di super verità. Ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione,
0: neanche
1: come
0: senso
1: la si può chiamare, non lo so, da questa cosa,
0: è un orientamento sessuale.
1: Un orientamento sessuale. Considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci, ma come proprio una preferenza di genere.
0: Assolutamente,
1: la donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo, è desiderio, lo sente profondamente. Quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche non solo dell'innamoramento, ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore è bello perché vario e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine finché non si fa del male agli altri, qual è il problema?
1: Assolutamente,
0: però
1: visto che abbiamo parlato di questa cosa,
0: pensa c'è uno che
1: è innamorato del muro di Berlino.
0: Del muro di Berlino. Quindi sarà ulteriormente triste perché il muro
1: Perché il muro non c'è più.

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo rifacciamo? No, ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber,
1: che ha la modica età di 60
0: e passa anni,
1: c'ha 200 addominali
0: e fa ancora le trazioni su due cose, e quando si allena con i jeans, ecco, a petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi,
0: lui può.
1: Allora siamo arrivati alla fine.
0: Guarda che non è che non è bello, no, ciò che è bello, è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito, lui ma può. Io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, cosa facciamo?
0: Settimana prossima. Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima. Ciao.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: Grazie.
1: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tiguglio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
3: Radio Tiguglio presenta...

Eccoci, eccoci. Allora, no, non sono uscita pazza, siccome... Allora, intanto sono fiera e felice di essere, come vi dicevo, con voi anche questa settimana. Siamo di nuovo insieme, chiaramente. E siccome leggevo delle chicche di cui ovviamente parlare insieme, e leggevo qualcosa che riguarda il Festival di Sanremo, no? Allora, i nostri tecnici, per scherzare, mi hanno detto: ah, vabbè, visto che tu comunque di musica te ne intendi, per fare radio già sei in studio a portarti la testa con le tue chiacchiere, speaker sempre, e cerchi sempre per i tuoi ascoltatori, e va bene, comunque cantare canti pure, perché non te ne vai a Sanremo nelle nuove proposte? E allora ho detto: adesso creo una melodia per i miei ascoltatori e così almeno me ne vado a Sanremo e vediamo un po' che cosa succede. No, vabbè, a parte lo scherzo avuto con i nostri tecnici, che ovviamente si è poi rivelato a voi con la mia apertura un po' pazzerella, ma giusto per variare un pochettino in questo periodo così particolare di tempo atmosferico molto molto altalenante. E comunque leggevo davvero delle chicche riguardanti Sanremo, perché voi sapete che comunque Sanremo è ancora presto per andare in onda, no? Praticamente andrà in onda a febbraio, se non sbaglio dal 6 al 10 di febbraio, se non sbaglio, però già praticamente adesso il caro Amadeus, conduttore principale della trasmissione, ha svelato chi sono i suoi co-conduttori. Ce la posso fare a parlare oggi, vabbè, che la pazzia sia con me. E dicevo, ha svelato chi sono i suoi co-conduttori. Allora abbiamo Giovanni Allevi, il bravissimo pianista Giovanni Allevi,

che sicuramente sarà ospite nella prima serata, perché poi avremo rispettivamente Giorgia, co-conduttrice della seconda serata, Lorella Cuccarini, che sarà co-conduttrice nella terza serata. E poi volete sapere gli altri due? Eh beh, chiaramente li saprete, ma dopo la prossima sequenza di musica nazionale ed internazionale, perché vi devo lasciare un pochino sulle spine, assolutamente, per cui ci sentiamo dopo e vi dico gli altri conduttori.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
0: Eccoci ritornati in onda, carissimi amici, carissime amiche, ci siamo, non mi sono ovviamente persa, anche se nei meandri della musica io mi perderei sempre senza ombra di dubbio. E allora stavamo parlando dei co-conduttori e delle co-conduttrici al Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, e abbiamo detto che sicuramente nella prima serata avremo Giovanni Allevi e nella seconda serata avremo Giorgia, nella terza serata avremo Lorella Cuccarini. E volevamo sapere anche gli altri due, giusto? Tant'è vero che nei social durante questa sequenza di brani mi avete scritto in tantissimi, mi avete detto: ma che cosa, ma perché ci lasci così sulle spine, mandi avanti la musica. Sì, ok, la musica è bella, però ci lasci così sulle spine, non è giusto, ci devi dire gli altri due. Va bene, io ve li dico, però era giusto lasciarvi anche un pochino sulle spine, perché la suspense a volte rende ancora più bello il piacere di sapere le cose. Allora vi dico subito che nella quarta serata avremo l'attrice Serena Mannino. Vi ricordate nei periodi del Covid? Maestra, mi sente? Non mi sente? Non si sente? era veramente una scena comica questa donna con questo piccolo atto di cabaret nel periodo del Covid, perché sapete che insomma le attività didattiche erano esclusivamente online, e oltre diciamo alle difficoltà che le attività online hanno portato, una delle più grandi difficoltà era proprio quella che ogni tanto c'erano i problemi di linea e gli allievi non sentivano i docenti, oppure i docenti interpellavano gli allievi e gli allievi non rispondevano, o comunque rispondevano e i docenti non li sentivano, oppure c'era il discorso della videocamera che non veniva attivata e invece i docenti volevano che venisse attivata, oppure capitava che veniva attivata ma la banda di connessione poi rallentava e quindi diventava una fatica enorme. Cioè insomma le attività didattiche online hanno causato davvero tantissime difficoltà, anche se oggi diciamo che poi anche con ad esempio le ripetizioni, i dopo scuola, le accademie si sono molto riversate anche sull'online, perché se da una parte le attività didattiche continue creano difficoltà, dall'altra quando si tratta di poche ore, di poche lezioni, di poche cose, possono portare anche agevolazioni da un certo punto di vista, perché magari gli studenti che non hanno molta possibilità di spostarsi a quelli che vanno online. Comunque ho divagato nel discorso, vi stavo dicendo che nella quarta serata avremo appunto Teresa Mannino. Ecco, sono andata sull'online divagando sul discorso perché parlavo appunto della sua scenetta comica del mi sente, non mi sente, la mamma che accende l'aspirapolvere, ed è andata veramente proprio in voga questa sua scenetta relativa alle lezioni online. E poi nella quinta serata invece ci sarà Fiorello, nella serata finale ci sarà Fiorello. E un'altra cosa, questa settimana sui social ho chiesto a tutti voi se seguite delle telenovelas e quali telenovelas seguite, e diciamo che ho fatto un po' una statistica tra alcune tra le telenovelas insomma che seguite voi maggiormente, quindi la maggioranza delle risposte ottenute, e ho fatto anche un po' una ricerca in giro di quali sono le telenovelas più seguite, e devo dire che effettivamente corrispondono, perché abbiamo La Promessa, abbiamo Terra Amara, poi Terra Amara seguitissima da luglio 2022, dal 4 luglio 2022 che è arrivata in Italia questa soap opera turca, ma è super seguita. E poi abbiamo naturalmente anche Beautiful, che tra l'altro alcuni di voi ci hanno detto che ultimamente si sta facendo sempre più intrigante con la storia di Sheila, Finn che si sapeva morto poi invece non è morto, insomma tantissime situazioni, per cui queste tre telenovelas quest'anno stanno andando davvero davvero forte. E bene, sono contenta. Io io volete sapere di me, vero? Sicuramente, perché voi giustamente dite come? Tu chiedi a noi e poi di te non ci dici niente. Io devo dire che qualche puntatina di Beautiful mi è capitato di seguirla, ma quella che seguo maggiormente, devo essere sincera, è Terra Amara. Anche a me piace moltissimo questa serie, anche se ha molti lati tristi, perché molta gente muore e molta gente piange, però devo dire che anche a me piace moltissimo questa serie. E sì, quindi io sono tra quelli che seguono Terra Amara.

0: voglio dedicare gli ultimi minuti della nostra trasmissione, oltre alla musica, vorrei dedicarli chiaramente ai vostri saluti, ai vostri messaggi, che siete sempre tantissimi e quindi mi sembra in qualche modo doveroso sempre essere insomma pronta a leggere qualche vostro messaggio. Vi ricordo sempre, comunque, quando leggo i messaggi, che li leggo sempre in modo casuale, prendendoli un po' da tutte quelle che sono le nostre piattaforme social, da Facebook, mail, WhatsApp, insomma, prendo un po' e un po', in modo tale che non si possa pensare o non venga in testa l'idea che da parte mia ci siano delle preferenze. E allora ne apro uno a caso proprio in questo momento, apro quello di Gianna dalla Francia, e ci dice: carissima, io mi sono trasferita da poco in terra francese, continuo però nonostante questo ad ascoltare il tuo bellissimo programma, che mi rende ogni giorno sempre più felice, perché mi fai ascoltare musica di ogni genere, dal passato al presente, e soprattutto mi metti in evidenza tantissime chicche nuove da conoscere. Io volevo risponderti pure al riguardo del discorso delle soap. Io non sono tipo da soap opera, perché purtroppo non mi piacciono moltissimo, però devo dire che ho letto un pochino la trama e la storia di quello che accade in Terra Amara e devo dire che un pochino mi sta prendendo. Quello che ho letto mi fa venire voglia di poterla seguire, ma in realtà adesso penso che sarei troppo indietro, non capirei nulla della storia che racconta. Ma ho saputo da mia figlia, che la segue, che la soap è anche presente su YouTube dalla prima puntata, quindi posso tranquillamente seguirmi anche i primi episodi, anche se sono sicura che non mi metterò mai al passo, perché ci vuole troppo tempo. Non l'ho mai seguita, ne ho solo letto la trama, perché mia figlia mi ha fatto la testa tanta quanto un tanto grande quanto un pallone, e mi ha detto che la soap varrebbe veramente la pena vederla. Io ne ho letto la trama, ho letto un po' la storia di quello che sta accadendo e per ora mi sto aggiornando in questo modo. Chissà che un giorno non mi metto su YouTube e non comincio a seguirla. Poi andiamo ad aprire ancora un altro messaggio di Gioele. Gioele ci scrive: volevo salutare la mia fidanzata e volevo fare un messaggio, un annuncio. Non so se però mi è possibile, perché non so se in radio una cosa del genere possa essere fatta. E quindi, cara DJ Dani, aspetto te che mi dai notizie su cosa posso dire e cosa no. Io però a Gioele ho già risposto mentre appunto leggevo il messaggio, e lo dico anche in trasmissione giustamente per tutti voi, e gli ho detto che insomma, se il messaggio che deve lanciare non ha nulla di politico o di diffamatorio o comunque di pubblicitario, può dire quello che crede. Lui mi ha detto che non c'entra nulla questo, non sono questi i temi che vuole enunciare, e che allora presto farò il mio messaggio. Bene, e spera che questo messaggio venga letto in radio. Va bene, Gioele, io comunque adesso ti rispondo in radio, non so se mi stai ascoltando, eventualmente ti farò anche l'ennesima risposta sui social, ma dopo aver terminato la trasmissione, e ti dico che va bene, sicuramente il tuo messaggio verrà letto, e allora sarà uno di quei messaggi dove nel momento in cui arriva verrà sicuramente aperto. Questo è stato aperto, diciamo, in maniera casuale, mentre lo leggevo appunto ti ho risposto. Andiamo a leggere il messaggio della nostra Danica, e Danica ci dice: il mio sogno nel cassetto è di diventare modella, e mi piacerebbe tantissimo essere una delle modelle più brave. La mia passione da dove l'ho presa? Dall'azienda di moda dei Forester di Beautiful, una della mia soap opera preferita. Wow, bene, bene, bene, bene. Allora io ti auguro di diventare la più brava modella in assoluto. Cari amici e care amiche, adesso però è il momento di ascoltare un po' di musica, altrimenti la regia mi lincia mentre sono in onda in diretta con voi. Quindi ci sentiamo dopo, ciao!
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Andiamo ad aprire ancora un altro messaggio, vediamo casualmente, ecco qua, apriamo quello di Melania. Melania che saluta, semplicemente saluta tutto lo staff, ci ringrazia per la nostra bontà e la nostra considerazione nei confronti degli ascoltatori e delle idee che anche quest'ultimi propongono. Grazie a te Melania comunque della fiducia che tu riponi in noi, perché noi se facciamo tutto questo chiaramente lo facciamo per voi ovviamente. Poi andiamo a leggere ancora un altro messaggio, vediamo il primo che ci arriva. Andiamo a leggere il messaggio di Stefano. Stefano ci dice che da poco tempo ho terminato le scuole, mi è venuta però voglia di iscrivermi all'università, ma non ho voglia di continuare con quello che era il mio indirizzo, ossia il liceo scientifico. Quale università mi consigliate? Non voglio fare neanche medicina perché non mi piace né il dottore né l'infermiere e neanche il veterinario, nulla di tutto ciò. Allora Stefano, io ti posso dire sicuramente qualunque facoltà, ma il problema è qual è il tipo di materia che a te piace, qual è il tipo di materia che a te aggrada. Cosa ti ispira? Per esempio, se ti piace la musica, puoi fare didattica della musica al conservatorio, come ho fatto io, che io ho studiato lingue. E poi un po' perché ho la passione per la musica, un po' perché ho la passione per l'insegnamento, un po' perché ho provato la facoltà di traduzione e interpretariato e non sono entrata, ho provato insomma didattica della musica, sono entrata e ho fatto sia il triennio che il biennio. Ad esempio, se ti piace invece, ti piacciono le lingue, puoi provare appunto mediazione linguistica o lingue e letterature moderne, e a seconda dell'indirizzo che ti piace. Andiamo a leggere anche un altro messaggino. Andiamo a leggere il messaggio di Giulio. Giulio vuole salutarci e dichiarare a tutti quanti noi che finalmente ha chiesto la mano alla sua Erika. Bene, bene, bene, bene. Allora, visto che hai chiesto la mano alla tua Erika, è arrivato il momento di dedicarvi la prossima sequenza.

Andiamo a leggere ultimi messaggi, cari amici e care amiche, prima di chiudere la puntata di oggi. Andiamo a leggere il messaggio di Marilena che ci dice: carissima DJ Dani, la tua trasmissione mi ispira tantissimo perché mi dai spunti per le mie lezioni a scuola, dove io le baso molto sull'intrattenimento, cioè collego il gossip che accade oggi con quello che invece accadeva un tempo. Questa è la storia che insegno io, quindi grazie per tutte le notizie di intrattenimento che ci fai, che ci dai. E poi ancora un altro messaggio, andiamo a leggere il messaggio di Esther e ci dice: finalmente sono entrata nella facoltà di infermieristica e sono veramente felice di ciò. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, ovviamente la mia mamma, il mio papà e il mio fratellino in primis, e poi ringrazio tutti i miei colleghi. Tutti i miei colleghi di lavoro, in quanto io al momento lavoro in un negozio di abbigliamento, e loro mi sono stati anche molto vicini nel periodo in cui dovevo preparare l'esame. E poi volevo ringraziare tutti voi perché nel momento di studio io accendevo la radio e quando ascoltavo la trasmissione mi veniva ancora più voglia. Bene, sono contenta che la trasmissione ti facesse venire più voglia di studiare. Bene, sono contenta e soprattutto ti faccio un mondo di auguri per essere entrata nella facoltà di infermieristica. Andiamo a leggere anche il messaggio di Adelaide, semplicemente ci dice: ciao a tutti cari amici e cari

0: amiche, spero che un giorno possiate parlare dell'evoluzione musicale dai primi arbori sino ad oggi, e magari chi lo sa faremo una puntata anche su questo. Bene cari amici, con questo io vi saluto, vi ringrazio sempre per quanti ci scrivete ogni giorno, ogni volta, ogni settimana, e anche mentre insomma la trasmissione non va in onda siete sempre in tantissimi a scriverci. Ma adesso è arrivato purtroppo il momento di salutarci, io vi devo dare appuntamento alla prossima settimana, e io sono ovviamente DJ Dani, vi aspetto calorosamente e vi ringrazio sempre per essere stati con me anche oggi, sempre sempre numerosi. Naturalmente ringrazio anche tutti coloro che eventualmente ascolteranno la puntata in podcast Reloaded. Vi ricordo che DJ Dani è sempre aperta ad ogni opinione da parte vostra. Ciao ciao ciao.
1: Radio Tiguglio presenta
2: From Silva FM Alter Radio All Go Day.
3: From Settiva.fm / Alter Radio All Go Day.
4: From Settiva.fm Nautia Radio All Go Day.
5: From 7BA.fm / Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
6: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, si tratta delle 80 Alte Radio. Tra l'altro le puntate di Algodeo ormai si stavano in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica delle Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese. Quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per Cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre proprio lui.
7: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
6: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
7: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però lo affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, no?

0: niente cambierà, e quindi ci sarà, al di là delle parole, lui al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero, un mistero con dei dadi.
1: È sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
0: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale.
1: Il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai.
0: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole, e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
1: E diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare, e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
0: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
0: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarli.
0: E allora che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
0: Dio mio! Dio mio! È morto!
9: Coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
0: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio andare insieme.
12: Guardate
11: questa
12: parte
11: di cellulare.
5: Forza! Le ragazze come te mi fanno impazzire.
13: Ma lei è pure buona.
10: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
14: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
15: Un altro dado con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
14: Una cosa grave che mi ha violentato.
16: Viva, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua.
17: No, non è.
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
18: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
5: Mi ricordate
6: che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
1: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Taralo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
0: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: i vocalist sono Alessandra Droga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, siamo state le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciano e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono non è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne.
2: Scopri la magia di Radio TV Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio TV Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: C'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà Algo Day alla solita ora. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
4: Radio Tigullio presenta
5: All Time Favorite.
6: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini. Vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1981.

Robot, robot, robot, robot, rock and roll robot. Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità al primo ascolto. 11 Rosso è il progetto cantautorale di Davide Catanossi. C'è il nuovo singolo, novità di oggi, Occhi Sconfinati.

0: Ora musica, spazio interviste, l'uomo dell'anno è il nuovo singolo di Zine, che è anche l'uomo del giorno nello spazio interviste di Ora Musica, perché chiacchieriamo con lui, quindi andiamo a Reggio Emilia. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Diciamo che qua c'è un po' tutta l'Emilia Romagna volendo, perché siamo a Reggio Emilia, tu sei di Parma e il singolo è stato registrato a Ferrara.
1: Esatto, ci sono un po' di situazioni.
0: Magari lo presentiamo anche a Bologna.
1: Assolutamente. Beh, sicuramente Bologna sarà una delle date da
0: che
1: cui
0: farai.
1: Sì, sicuramente settembre, ottobre, novembre partirà, diciamo, una sorta di mini tour per promuovere l'album, così se intanto lo vogliamo anticipare ci saranno queste città e ci sarà anche Bologna.
0: Allora, diciamo subito che tu hai già una bella esperienza, no? Perché ho letto che insomma hai avuto modo di portare musica suonando chitarra, pianoforte, un po' in giro ovunque, anche condividendo il palco con diversi artisti, ma anche all'estero, no? Vedo Regno Unito, Francia, Svizzera, Ungheria.
1: Sì.
0: Quindi
1: ho avuto questa fortuna di suonare anche un po' fuori dall'Italia.
0: Mi piace sottolinearlo, perché oggi spesso parliamo di chi fa i dischi in stanza e non va a suonare in giro, e invece qua abbiamo veramente un po', sembra di essere indietro di 30 anni, fa notizia adesso.
1: Diciamo che l'aspetto live per me è molto importante, ma per mantenere sempre un rapporto con le persone stretto, certo. E insomma,
0: diciamo che la musica poi dovrebbe essere partire e fare tu girare attorno tutto al live, no? Il suonare davvero.
1: Sì.
0: L'uomo dell'anno, come nasce questo singolo che è uscito dopo Maledetta IA? Noi ci eravamo già forse sentiti proprio per quel singolo lì. Comunque, l'uomo dell'anno è il brano che abbiamo in promozione adesso, come ce lo racconti?
1: Ma allora, diciamo che il brano parla di scale di valori, di cosa secondo me è importante e di cosa soprattutto non lo è. In particolare il brano parla di cosa non è importante. Se avrete il modo di ascoltare, anche di leggere un po' il testo, si parla appunto di cosa nella vita di oggi è davvero, davvero importante.
0: È un singolo che fa parte di un progetto più ampio, visto che ne è già uscito uno in precedenza?
1: Assolutamente sì, come ti anticipavo, ci sarà l'uscita del disco che si chiama Musica Sostenibile ed uscirà in settembre.
0: Dopo l'estate. Quanti brani saranno?
1: 10.
0: E questo è il tuo primo album solista,
1: sì,
0: no? Perché prima parlavamo di tutte le esperienze, però adesso ci stai mettendo proprio la faccia e il microfono.
1: Assolutamente sì, ero uscito a fine 2024 con un EP che si intitola Fuori dal Mainstream, di 5 brani, e adesso invece questo è proprio il primo disco completo con 10 brani, e insomma non vedo l'ora di farvelo ascoltare tutto.
0: Bene, allora noi adesso andiamo ad ascoltare l'uomo dell'anno, però prima diamo le coordinate a chi ci segue per seguire i Zine attraverso i social, e poi ci diamo l'appuntamento quando uscirà questo album, insomma.
1: Assolutamente. Ma allora guarda, diciamo che la pagina Instagram è quella che fa un po' da collettore, con tutte le news, tutti i contenuti, e da lì poi ci sono chiaramente i collegamenti a YouTube e alle piattaforme dove ascoltare la musica, però insomma direi che Izine Music è la pagina di riferimento su Instagram. Sì.
0: Izine qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio salteranno una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: You Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.
1: Ogni volta che ti guardo vedo la luna accanto a te, come fosse la prima volta che guardo il cielo pensando a te. Il mio rammarico che a volte anch'io

14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva, il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Caro, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: I took a pill in Ibiza.
6: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Silo, sono così è il titolo del suo singolo per l'estate. Silo al secolo è Cinzia Loriga ed è tra le nostre novità con questo singolo dall'aria molto fresca. Angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi non torniamo nemmeno indietro di tantissimi anni, perché siamo negli anni 2000 con il brano che vi vado a proporre. Esattamente 2013, Nile Rodgers produce Daft Punk, c'è anche Pharrell Williams in questo brano dall'aria molto funky, molto estiva. È Get Lucky qui a Ora Musica.
2: Like the

0: Williams, produzione di Nile Rodgers, si sente anche la sua chitarrina in questa Get Lucky, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 2013, quindi indietro di 13 anni. Torniamo invece nel 2026, estate 2026.
1: Il sole muore.

0: Si chiama Restami addosso, il singolo per l'estate di Carlo Audino, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta. Li hai ascoltati qui a Ora Musica. Siamo

was Matt Loving You, i grandi Kiss dal 1979, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio. Ora musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: non le prendi.
1: Radio Tiguglio Web presenta.
2: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
3: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
4: Sì, forza!
5: Buongiorno, buon divertimento a tutti quanti. Benvenuti. Oggi voglio fare il serio, Buongiorno, buonasera, buonanotte.
6: Me immagino esa sera.
5: Benvenuti a questa... ma guarda, io faccio il serio, tu invece sei spiritosa, sei simpatica, con quella voce squillante.
6: Habla seriamente, pero si lo vieran detrás de cámaras, como dicen, está sonriendo.
5: È vero. Benvenuti anche questa settimana con A Tutta Musica, il programma che vi diverte sempre di più ed è seguito sempre con i nuovi ascoltatori che ci seguono anche dalla parte di YouTube con il canale che abbiamo creato da poco, quindi continuate a seguirci. E adesso, cara Dora, ti voglio ringraziare per essere qui con me anche questa puntata, perché è quasi la penultima puntata, perché siamo già agli sgoccioli, quindi ve lo diciamo in anticipo che noi andiamo in vacanza a luglio.
6: Yeah.
5: A luglio non ci saremo, però questa settimana e la prossima settimana saremo sempre con voi per circa un'ora e mezza.
6: Adesso stanno bailando all'altro lato dell'emozione. Ora e mezza, no, un'ora,
5: va bene. Oggi non abbiamo nessun argomento, solamente che sta facendo molto molto caldo.
6: Stiamo qui con una onda africana, no?
5: Dicono così, però io ho sentito il colonnello Giuliacci, che era uno che faceva il meteo sul TG5,
6: sì,
5: che tutti stanno dicendo che è un'onda del vento africano.
6: Sì,
5: Ha detto che non è così, non è vento africano.
6: Entonces,
5: è un altro tipo di vento,
6: sì,
5: che arriva, un'altra ondata di caldo, però non è africano, che non c'entra niente con l'Africa. Quindi ho visto anche su TikTok che si stava arrabbiando.
6: Sì, che stanno dando questo tipo di informazione, che pues che è esperto nel tema, no?
5: Esatto.
6: Che non è corretto,
5: non è africano. Okay. Quindi ragazzi, è caldo.
6: Africano o non africano, stiamo qui soffrendo un po' con il caldo, stiamo sudando. Muchos yo creo que deben de estar divirtiéndose en la playa, tostándose al sol.
5: C'è gente che però gli piace il caldo, che vanno al mare, sì, che se non c'è 35 e 36 gradi al mare non vanno.
6: No, mucha gente le encanta que este sol intenso.
5: Io non lo so, io non resisto, sono una persona che non resiste il caldo. Invece l'inverno lo resisto di più, mi piace di più l'inverno, perché penso, e quando ho freddo mi metto un maglione in più, i pantaloni belli grossi.
6: Si tienes otras opciones para pues como retomar el calor. Acá en el invierno ya estás en una camisetica, un pantalón cortico, ya no hay nada más.
5: Dopo que ti togli tutto, non ti puoi togliere la pelle, no? Perché è impossibile.
6: No, non si può.
5: C'è caldo. Poi, specialmente noi in questa zona, la Sardegna, dove c'è molta umidità, si dice che l'umidità influenza molto la percezione del caldo e del freddo. Quindi, avendo molta umidità, si sente di più il caldo. Anche se effettivamente non c'è caldo, infatti c'è la temperatura effettiva e la temperatura percepita.
6: Sì.
5: È tutta una questione soggettiva poi alla fine.
6: Però no, grazie. Preferiamo il frio. Para los que somos el team frío, porque uy no. O no tan frío, digamos que podríamos como con un calor, que chévere ese calorcito, que puedas respirar, que puedas estar en una camiseta, chévere.
5: Sí.
6: No digo que no, chévere. Pero cuando está este calor de más de 35 grados y la gente contenta, yo no puedo con el calor. No me gusta.
5: Vedi,
6: sufro.
5: A me piace il clima di Bogotà, perché ci sono andato, e mi piace perché sì, c'è caldo, c'è molto caldo, caldo forte o torrido anche,
6: sì,
5: e sono anche le piogge, però non durano tutto un giorno, non durano...
6: No, tenemos todo, puede haber toda una estación en un solo día.
5: È bello, a me piace perché è così, perché in un sì. giorno... La cosa brutta è che ti dovresti vestire a cipolla, noi diciamo, no?
6: Sì.
5: Perché ci metti il giubbotto, ci metti la, sì. la magliettina sì, a maniche sì, corte, sì. non si... Allora... Sai quando esci che c'è caldo e magari c'è la t-shirt, la
6: maglietta, la maglietta. Un pantalone.
5: Però quando sì. ritorni può piovere e quindi ti devi mettere il giubbotto.
6: E allora sto bagnato.
5: Sì.
6: Sì, sì, sì.
5: Però è divertente, non mi è piaciuta questa cosa. Invece quando fai 3 mesi di caldo o 3 mesi di gelido, proprio
6: gelo frio già, estremo también.
5: Allora no, non mi piace, non mi piace.
6: Estamos como en la mitad. Invece, muchos están en un punto y muchos están en el otro punto. Pues nosotros podríamos estar como en el medio, ni tanta ni tampoco.
5: Esatto, esatto. Sí, va sí, bene, sí, va sí. bene. Dai, speriamo che il caldo diminuisca un pochettino almeno. E vabbè, adesso poi ci sono anche i condizionatori accesi,
6: wow.
5: i ventilatori, i negozi sono contenti perché la gente va a comprare.
6: Sì, questa è la temporada donde todo el mundo tiene que comprar algo para poder sobrevivir, sobre todo en la noche también.
5: Esatto.
6: No, y ahorita que todo tiene que ser cerrado porque el aire que hay es caliente. Entonces, no se puede dejar abierta
5: no,
6: la ventana.
5: No, devi lasciare sempre chiuse le finestre.
6: Sí,
5: tutto.
6: Sí, sí, porque si no, peor.
5: Va bene.
6: Lo acompañaremos con un té helado, un succo de fruta.
5: Ecco, ecco.
6: Un par de hielos.
5: Beh, il gelato ci vuole. Anche oppure anche gelato, la, sì. l'anguria e il melone.
6: Sì, sì, sì. Questa
5: due frutti
6: temporada.
5: Interessanti per l'estate.
6: Ay, sì, bien fresquita para la noche. Sì, hay que comprar, hay que comprar. Quando se reduzcan los precios también.
5: Allora, mentre noi sogniamo un bel melone fresco qui nello studio di Tutta Musica, vi diciamo che il programma sta iniziando e si intitola
0: A Tutta Musica.
7: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida.

0: Está súper emocionado.
1: ¡Ah, yeah! ¡Come on, everybody!
2: Café 90.
0: Hoy hemos escuchado en el Café 90, Simone. No, mentiras, era al inverso. Capela con Moby and Baby y Simone J con Wanna Be Like Me.
2: Perfetto, perfetta selezione anche questa settimana, Dora. Grazie, grazie mille per questa super, super. Queste canzoni veramente che mi hanno riscaldato il cuore. No, vabbè, me lo dovevano sfreddare un po' perché c'è già caldo. Abbiamo parlato
0: un pochito
2: di caldo.
0: Extra di caldo.
2: Comunque, bello, bello, bello. Grazie veramente. E quindi,
0: il Caffè 90 torna la prossima settimana.

ci siamo, bentornati qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la grande musica, ma non solo. E come ogni settimana c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, si chiamava e si chiama ancora il Talent On Air, e grazie a tutti gli artisti che hanno mandato la musica a dimmi@mail.com, siamo arrivati alla fine di Talent On Air, che abbiamo selezionato da tutte le musiche, da tutte le canzoni che ci hanno mandato, abbiamo selezionato i 18 candidati che possono partecipare al Talent On Air. E quindi in tutta l'estate noi, io e Dora e poi anche un altro artista si metterà insieme a noi a scegliere tutte le canzoni, e sceglieremo il vincitore, che a settembre lo sveleremo il nome del vincitore a settembre. Comunque, noi, per quanto riguarda il nome dei 18 artisti che parteciperanno a questi tre step, li abbiamo inseriti nel nostri social, su Instagram e su Facebook, quindi andate a vedere i nomi dei candidati, degli artisti che partecipano al Talent On Air, e così a settembre ci sarà la finale e vedremo l'intervista e il nome del vincitore di Talent On Air. Adesso vi voglio presentare un caro amico, un collega. Lui si chiama Gianni Fanti, con Robert Rock, Lolo DJ ci presentano Zanzibar.

Entramos a nuestra bellísima sección de Señalibro, gracias a la biblioteca de Marrubio y a Luca que fa este bellísimo lavoro per noi y per tutti. En el appuntamento de hoy conciliamo tres romanzi molto apprezzati dai lettori. El primo libro, quello che non ti ho mai detto, è un intenso romanzo familiare giallo ambientato nell'America degli anni 60. Ha esplorato le drammatiche conseguenze di aspettative genitoriali soffocanti. Il libro, partendo da un ritrovamento misterioso, sviluppa un'indagine psicologica sui segreti che circonda la protagonista. Il romanzo esplora temi delicati e interessanti con un stile di scrittura unico e intenso. Il secondo libro, Autostima, alla riscossa di Dullus, è una guida pratica per genitori e insegnanti creata per identificare e contrastare la bassa autostima nei bambini e nei ragazzi. Il testo analizza come le forti pressioni sociali e ecologiche legate al risultato portino molto giovani a sentirsi inseguri, timidi o inferiori. Nonostante il loro impegno, questo libro cerca di individuare le cause di una debole autostima per aiutare bambini e ragazzi. Lo scrittore è un esperto psicoeducatore, autore di numerose opere sull'educazione e lo sviluppo dei bambini. Il terzo, Incubo Bianco, è un trailer all'alta tensione che ha dominato le classifiche svedesi, ambientato in due periodi diversi nel 1965, durante la bufera di neve in una tranquilla cittadina svedese. Un uomo e una donna vengono ferocemente uccisi. 40 anni dopo, un giovane e ambizioso giornalista riapre il caso, restando coinvolto in una spirale di ritorsione e nuovi misteriosi delitti. Riuscirà l'uomo a fare luce su questa oscura vicenda? Un trailer con un'atmosfera malinconica e glaciale. Il Segnalibro torna tra poco.

0: E siamo tornati in onda con Segna Libro, la parte dove ci interessiamo delle novità editoriali, grazie a Luca che è sempre disponibile e ci dice le novità editoriali che presto usciranno e poi saranno disponibili anche in biblioteca. Il primo libro si intitola La valigia del ritorno, è un nuovissimo romanzo storico. La storia racconta il coraggio, il riscatto e la rinascita di una giovane donna italiana di nome Rosalba, costretta a emigrare in Canada per nascondere un segreto scandaloso. Giunta oltreoceano, la donna deve ricostruirsi una vita e trovare un nuovo lavoro in un ambiente cosmopolita. Un romanzo che ha come temi principali l'emigrazione italiana e l'emancipazione femminile. La protagonista, con il coraggio di ricominciare, scopre se stessa e impara a scegliere chi essere. Il secondo libro che vi proponiamo si intitola La custode dei sogni. È una vincente saga familiare che intreccia il destino di 5 generazioni di donne con la costruzione della Sagrada Famiglia a Barcellona e la figura del suo creatore Gaudi. Il romanzo segue un filo rosso tutto al femminile che attraversa la storia a partire dalle fondamenta del tempio fino ai giorni nostri. Le protagoniste sono donne coraggiose che diventano le custodi silenziose dei segreti, dei sogni e delle speranze legate al monumentale opera d'arte. Un romanzo emozionante che immerge il lettore in storie indimenticabili. Il terzo libro si chiama La casa dimenticata. È un romanzo intenso che intreccia memorie familiari, lotte e la libertà in Iran e le forze della solidarietà femminile. Ambientato in Iran, una madre cerca di convincere la figlia a lasciare il paese per costruirsi un futuro all'estero. La ragazza tuttavia desidera restare per lottare e immaginare un paese libero. La ragazza indaga sui segreti del passato della famiglia, trovando un baule che nasconde vecchi diari, libri e documenti dei suoi nonni. In questo romanzo i temi principali sono il valore della memoria e il potere dell'emancipazione femminile. Un libro che tratta temi delicati in un paese ricco di aspetti controversi. Un romanzo molto amato da tutti i lettori. E adesso siamo passati alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. E sono, allora, oggi vogliamo segnalarvi due appuntamenti che abbiamo in programma per la prossima settimana. Mercoledì 24 giugno l'orario di apertura della biblioteca subirà variazioni. Saremo impegnati in un'attività presso l'asilo nido di Marrubio. Venerdì 26 in mattinata la biblioteca si trasferisce alla Summer Camp del Marrubio Calcio per letture animate e giochi divertenti con i bambini dai 6 agli 8 anni. Continuate a seguirci per tenere sempre a portata di vista le novità estive della biblioteca di Marrubio. Grazie a Luca, grazie alla biblioteca di Marrubio e Segna Libro torna la prossima settimana.
1: Quando la bellezza ti radia è lì che nasce la poesia. E io che bacio la tua fronte mentre dormi. Tu che distruggi la nostalgia e lasci spazio all'euforia ogni giorno.

0: nasce se non muore la paura, svanisce quando sei qui vicino a me, vicino a me,
1: vicino a me. E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali, e la prima richiesta viene fatta da Gianluca, che voleva ascoltare Tommy V e Mr. V con Bang Bang, ed ecco per te questo brano per Gianluca.
2: Yeah.

0: Saludos a Clara che pidió questa canzone. Quindi salutiamo a Clara che ha richiesto questo brano de io spero che sia questa. I'm Sensi con Alexia, Think About The Way, e speriamo proprio che sia quella e l'abbiamo accontentata alla grande. Cara Dora, siamo agli sgoccioli anche oggi.
1: Oh, sì, già suona la sigla finale del giorno.
0: Esatto. Cari amici, grazie ancora per l'ascolto prestato fino adesso. E noi ci sentiamo la prossima settimana, ricordandovi naturalmente di seguire il canale YouTube dove potete trovare la replica se vi siete persi la diretta di oggi, e quindi potete trovare lì la replica sul canale YouTube di A Tutta Musica. Seguiteci anche come Dimensione Dance sui social Facebook e Instagram. E niente, quindi
1: envíen sus mensajes al 371-463-4294. 371-463-4294.
0: Perfetto. Allora siamo pronti per salutarvi?
1: Sì, siamo pronti a dirle a tutti ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima. Ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio Giallo Tix, vi do il benvenuto a questa terza e ultima puntata della stagione di Blue Banner Silk. Abbiamo cominciato con Tom Green dal suo album On to the Country, una cover di un vecchio brano di Bryan Adams, ovvero Summer of 69. E allora, intanto in sottofondo è già partita la prossima canzone che ho selezionato da un album che si chiama Sadder Songs Than You Had Hoped For. Lui è Drew Cooper e questa è Amarillo.

Era Drew Cooper con il suo Amarillo dall'album Southern Song That You Had Hoped For, brano su cui nel corso dell'estate, quando mi vedranno impegnato dietro

La grande Cristina Harris con questa End of the Rainbow. E allora io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è non del mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. Continuiamo, altra canzone che arriva da un album, da un EP nuovo. Lui è un giovane, si chiama Cody Oliphant. Anche questo, anche su questa, secondo me, io ci spingerò play spesso, come perché secondo me è un bellissimo two step. Questa è Cody Oliphant dall'album When I Go, questa è The In Between.

Cody Oliphant dal suo album When I Go The In Between. E continuiamo con un altro brano che ha tirato fuori da un altro nuovo album. L'album si chiama Everything Will Never Need. Lui è Phil Uley e questa è Walking Man.

Walking Man, lui era Phil Ooley, Everything Will Never Need, il suo album. E anche la prossima canzone arriva da un album nuovo che è un titolo che fa molto sorridere, perché l'album si chiama If the Cosmos Were Whiskey, se nel cosmo ci fosse del whisky. Lui è un grandissimo banjoista, si chiama Max Wareham, e questa è Highway to Your Heart.

Max Wareham, Highway to Your Heart, dal suo album If the Cosmos Were Whiskey. E continuiamo con un'altra canzone che arriva da un album che si chiama These Roads. Io ho scelto proprio la title track e lui è Sam Downing.

This Road I Ain't Been Down. Lui era Sam Downing. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Zilla, in onda sulle frequenze e streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio TV Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gian UTX e in sottofondo è già partito il primo valzer di questa puntata. Lui è Ray Davies, la canzone si chiama Real Woman ed è contenuta nel suo album A Long Time Coming nella versione deluxe.

Real Woman, lui era Ray Davis, questo meraviglioso valzer, e vi dico subito che ce ne sarà un altro verso la fine della puntata. Continuiamo con una canzone che arriva dall'album che si chiama Product of Another Sad Song. Lui è Adam Gaffney e chiede un pizzicotto perché sta sognando. Pinch me, I am dreaming.

Radan Gaffney con la sua Pinch Me I'm Dreaming dall'album Product of Another Sad Song. Io intanto vi ricordo di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, e io intanto devo anche ringraziare il buon Phil O'Lay che ha messo il like e ha commentato il post a lui dedicato sulla sua canzone messa in precedenza. E allora continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Days Are Long. Lui è Scott Sean White e questa è What the Devil Whispers.

Scott Sean White, What the Devil Whispers, dal suo nuovo album Days Are Long. E intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WCR Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Fabrizio, ho visto Silvia, ho visto Stefano, ho visto Eliso, ho visto Riccardo, ho visto Stefano, quindi Elisa, Riccardo e Cristina. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico la title track del nuovo EP del grande Styles Ori, questa è 5 to 9.

529, lui era Styles Ori 529, che è anche la title track del suo nuovo EP. Continuiamo con una canzone che ho estratto da un album che si chiama For Those Who Don't Make It. Lui è Sari James e questa è Cowboy Heart.

Cowboy Art, lui era Sary James. E si continua con una canzone che arriva invece da un album che si chiama The Long Road, lui è Jeremy Banks e questa è 12 Years More.

Era Jeremy Bex con la sua 12 Years More dall'album The Long Road, mentre la prossima canzone è di un grandissimo storyteller. L'album si chiama All I Couldn't Say, lui è Brian Casey e questa è No Place.

No Place to Go, lui era Brian Casey. Allora, io in precedenza vi avevo promesso che prima della fine della puntata vi avrei trasmesso un altro bel valzer ed eccolo qua, pronto per partire. L'arriva da un album che si chiama Sand, lui è Bronco Junior e questa è 3/4.

Bronco Junior, Three Quarter Time, grandissimo valzer. E allora io purtroppo sono in ritardissimo, quindi sapete benissimo le pagine dove fare clic clic clic clic: Blue Bonnet Seal, WSN Radio, Blue Bonnet Seal Live, e poi Radio Tiguglio Web, Micro Radio e la playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E io vi lascio con questa canzone che è stata rilasciata originariamente nel 1957 da Ned Miller, poi nel 69 il The King of Rock and Roll ne ha fatto una versione country bellissima, e io vi lascio con questa From a Jack to a King. Lui è Elvis Presley. Vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre, con tutto l'amore che posso. Sentitevi belli sempre, e vi lascio così con Elvis, From a Jack to a King.

Cari ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Oggi vi proponiamo un estratto del primo libro scritto da Aurora Coppola, dal titolo Alla panchina, una storia d'amicizia, che la nostra autrice ha pubblicato nel 2016 per Aletti Editore. Ma prima di iniziare il nostro racconto vi ricordo che ci potete seguire sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci o se volete condividere le vostre impressioni sui testi narrati. Adesso però entriamo nel testo che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Alla panchina, una storia d'amicizia. Racconta la vita di un adolescente in procinto di compiere 18 anni e quindi di trasformarsi in un giovane uomo. Lungo questa ultima fase da ragazzino, il protagonista, Andrea, affronta i vari dilemmi di quell'età che agli occhi di chi guarda sembra sempre così spensierata, ma che in realtà nasconde tante insidie. L'accettazione di se stessi, la lotta contro il bullismo e gli interminabili giorni a scuola. Ci sono due cose che salvano Andrea da tutto ciò. Il suo amore per la canoa è un'amicizia tutta speciale che nasce da un incontro casuale. Allora, siete pronti per una nuova storia? Cominciamo il nostro racconto.

0: Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuri. Radio Ticuri. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Mi alzo, è già mattina. Mi ero scordato che mi aspettava un altro giorno di scuola. No, non è vero, lo sapevo, ma fingevo, perché non avevo voglia di vedere quel quadrato cementificato e fatiscente, pieno di cretini che passano 5 anni della loro vita a essere incanalati nel sistema. Sì, il sistema. Quando sei piccolo ti mettono in riga man mano che cresci. Ti ricordano che stare in un istituto non ti porterà a nulla, non ci sperare nemmeno. Fuori per te non c'è lavoro, non sei nessuno. Io queste cose le avevo in fondo allo stomaco da un po'. Il dolore da crampo era diventato intenso, tanto da essere acuto a livello di peritonite. Avevo le fitte sempre più acide, nel tanto che l'ora della campana si avvicinava. E intanto fissavo lo specchio quadrato nella mia cameretta e ripetevo come un mantra: non ce la posso fare. Non ce la posso fare, non ce la posso fare, e soprattutto questo non è quello che io voglio fare. L'ora si avvicinava ed io mi preparavo come fossi uno di quei generali giapponesi in guerra. Non ero un kamikaze, no, ma uno di quei guerrieri medievali che hanno il cappello quadrato e un'armatura che pare un sacco di wurstel, messi in fila uno accanto all'altro. La cipria rosa in faccia, il ghigno di maschera e la spada infilata in un fianco. Fiero, mi allaccio le bandane ai polsi, mi tocco la fronte tipo Vultus 5 e mi faccio il segno della croce, pregando di non fare un piacere a nessuno oggi e gonfiarlo di botte. Solo perché oggi non mi va di guardare nessuno. Solo perché oggi non mi va di rifarmela con la persona sbagliata. Solo perché oggi non saprei dove infilare il coltello da cucina nei pantaloni. Lasciatemi in pace. Fatemi mettere in riga con gli altri a morire di una vita patetica. Voglio sembrare normale anch'io. Poi il pensiero mi corre improvvisamente a quell'ardoso sacco di immondizia sdraiato sulla panchina e mi nasce un sorrisetto da un angolo della bocca, pensando tra me e me: lui sì che ha capito tutto dalla vita, lui sì che se la gode. Ho pensato, il sacco di immondizia non è poi così male. Rincuorato, mi sono avviato verso il miglio verde, dicendo: via! Proviamoci ancora una volta.

Arrivo di fronte all'entrata dell'istituto. Il bidello mi fa cenno come dire bentornato. La gente mi lancia occhiate dagli angoli delle loro teste vuote e le ragazze stranamente mi fanno l'occhiolino. A qualcuna deve essere piaciuto il fatto che abbia cercato di uccidere la prof con uno sputo, seguito da una sedia. Sopravviva ai corridoi, mi dirigo verso l'aula. Arrivo al ferro di cavallo, mi siedo all'angolo. Si va in scena. Arriva la prof di ragioneria. Si guadagna da vivere parlando di legge quadro e di investimento di capitali. Io mi ripiego sulle mie braccia e mi metto a fissare il banco con la fronte appoggiata all'altezza del gomito. Al che la professoressa commenta: Campinotti, stai dormendo? Abbiamo fatto baldoria ieri, eh? Complimenti! Riprende il sermone sui beni di consumo, sull'IRPEF e sulla partita IVA e l'inflazione. Lei: Campinotti, sveglia! Andrea era in stato catatonico, ma una parte del suo cervello era lì, viva e lucida, ancora pulsante, tipo pilota automatico, lì a tenerlo vivo. La prof incalza: Campinotti, hello! Andrea, riccioli biondo scuro che vanno appena oltre la nuca e altri che partivano dalla fontanella giù fino alla fronte per fargli da tendina, da protezione, tipo Saiyan. Alzò pian piano la testa e guardò la prof con uno sguardo di sfida misto e indemoniato e pieno di disprezzo, ma senza bocca in giù, ed esplode. Allora prof, vogliamo parlare dell'IRPEF? Vogliamo parlare del codice fiscale? Vogliamo parlare del sistema? Vogliamo parlare di crediti e debiti? Parliamone, allora parliamone! E piano si issa sul banco, scavalcando la sedia e alzandosi dalle ginocchia. Che il sistema si fotta! Io non sono fatto di crediti e debiti, io non sono addomesticabile! La prof, inizialmente sorpresa dall'intervento, scaccia via l'espressione di stupore che si era impressa sul volto e con un ghigno di sfida dice: Bene, abbiamo un nuovo Stalin in quest'aula, complimenti! E dalla cattedra passa a sedersi.

Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tigulio. Yeah, yeah.
5: Radio Tigulio.
6: Grandi emozioni musicali.
7: L'India. Pur non facendo più parte della trama della mia vita, continuava a intonare il suo canto d'amore. Affrontare la vita senza una compagna o le consuete protezioni sociali sembrava una scelta priva di senso. Non avevo più bisogno di un luogo fisico esclusivo. Invece, era l'India stessa a cullarmi, con gli altri che si avvicinavano a me anziché io a loro. Il clima era più in sintonia con la mia essenza. Il mio corpo bruciava ora di un fuoco interiore differente. Il mio cuore pulsava intensamente quando varcai la soglia del centro di meditazione. Avevo il desiderio di rivedere, di risentire, di recuperare quei frammenti di me che sentivo ancora presenti in quel luogo. Attraversai i viali senza badare alle distrazioni, mentre i vecchi amici mi riconoscevano e si fermavano per salutarmi. Tuttavia, non mi lasciai distrarre dalla maestosa presenza degli alberi, ora cresciuti e accoglienti dopo la stagione dei monsoni, che non ricordavo così immensi e rilassanti. La sensazione iniziale era quella di varcare le porte di un'oasi di pace, dove per 40 anni gli alberi avevano assorbito le energie del maestro, in aggiunta alla nostra gioia, meditazione, silenzi, danze e celebrazioni. Questo era il paradiso sulla terra. Accolto da un amico del centro, esclamai: «Non è più la mia casa, ma l'amore per l'India non svanirà mai». Il mio caro amico indiano, con tono dolce e pacato, ma fermo allo stesso tempo, mi disse: «L'India è cambiata, così come ha cambiato te. L'India con la sua gente mi sta cullando per l'amore che porto. Non sono io che vado verso gli altri. Sono gli altri che vengono verso di me». Un doppio senso ben nutrito, un flusso costante di energia. Neppure il clima mi sarebbe più congeniale. Il mio corpo è cambiato. Ora ho più fuoco interiore.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavie da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Sogni senza capo né coda, che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci, mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigullio Web presenta 4, 3, 2, 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no? Si parte ragazzi, si parte. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Get Up and Dance in versione estiva. Ragazzi, ci siamo, I nostri 52 minuti dedicati alla musica dance più importante del momento, ma come sempre ci sono anche delle cose che non c'entrano nulla, ma di questo ne parliamo dopo. Partiamo con una novità.

È un bel tipino questa Lady Naima. Abbiamo voluto regalarvela in apertura con questa Mood Fresh. Nuovo singolo per lei, secondo me di strada ne farà parecchia, anche se per ora non è molto conosciuta, però insomma, la ragazza merita. Detto questo, ragazzi, chiuso l'appuntamento con la novità che apre sempre il nostro Get Up and Dance, noi proseguiamo il nostro percorso tra le canzoni più importanti dell'estate 2026, come questa ad esempio. Poi nel corso del programma ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, il sorriso del giorno e anche i due pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Il primo apre la seconda, il secondo apre la terza parte di Get Up and Dance.

Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie, delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano assolutamente niente con il nostro programma musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno alla metà del nostro spazio, e quest'oggi si parlerà di lacrime, mentre verso la conclusione un accenno all'aspetto fisico che in teoria in estate, visto che in tanti si va in spiaggia oppure nei parchi acquatici, dovrebbe essere al top, ma mica tutti ci riescono, eh. A proposito di estate, insomma, uno dei re dell'estate è lui, che non sbaglia mai un colpo, ma né in estate né anche in inverno. Ragazzi, lui che arriva dalla Francia, il Bob,

Bob Sinclair, che nonostante i suoi 30 anni di carriera alle spalle muove ancora migliaia e migliaia di amanti della dance nei suoi concerti, recentemente è stato anche in Italia e ha ottenuto successo come sempre strepitoso. Però all'interno di Get Up and Dance, come detto poco fa, ci sono anche le due canzoni del passato che praticamente vanno ad aprire la seconda e la terza parte del nostro spazio. Intanto noi ci stiamo avvicinando alla prima delle due pause all'interno di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari. Questo è il singolo che ci porterà proprio alla pausa. Un altro di quei successi che colorano quest'estate 2020.

0: così ragazzi, siamo arrivati alla pausa, non perdiamo tempo.
1: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
2: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. La prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle. A questo punto dobbiamo occuparci del primo flashback di oggi.

Siamo tornati indietro di 10 anni con questo singolo, il primo flashback di oggi. Nel 2016 si ballavano anche questi pezzi qui. Ma il tempo cambia, ragazzi, e insomma le mode cambiano, i generi musicali anche. E adesso noi siamo ritornati d'incanto a quest'estate 2026, e tra poco ci sarà spazio anche per la prima parentesi non musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Parleremo di lacrime da versare oppure da non versare.

siamo a metà programma, ragazzi, che significa che dobbiamo occuparci della prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci aiuta a ragionare sulle tante cose che volenti o nolenti ci capitano nella vita. Sentite cosa diceva Euripide: non versare nuove lacrime per vecchi dolori. Quanto è vero, ragazzi.

Ma quanto d'estate sa questo pezzo di Nino Zanolino, eh? Pensate che è uscito invece in febbraio. Secondo me si ballerà benissimo anche nell'estate 2026. Eh beh, The Greatest Dancer, eh? Erano le Sister Sledge nell'originale? E lui ha pensato bene di dargli una versione nuova. Dai, abbiamo un minuto e mezzo ancora a disposizione. Vediamo di occuparlo nel migliore dei modi, regalandovi questo singolo. Nuovo nuovo di Zecca. Beh, proprio nuovo nuovo no, un paio di mesi, dai, un paio di mesi alle spalle li ha. E poi ci attende la pausa, la seconda pausa, e di seguito il secondo flashback di oggi.

0: Avevo detto un minuto e mezzo, e un minuto e mezzo è stato. Andiamo in pausa.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini.
6: I'm Ilaria Guccini.
2: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
6: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
2: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
8: Ehi, da brava.
9: Radio Mania, Day by Day.
10: Non va bene.
9: Con Luigi Guarneri.
11: Vi aspettiamo tutti.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Radio Tiguglio.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
2: E così ragazzi, trascorrono i minuti e siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte di Get Up and Dance, quella che si apre con il secondo flashback di oggi. Eccolo qua! No.

E così, ragazzi, abbiamo dato sfogo a questo nostro secondo flashback di oggi. Che dite? Ritorniamo al presente, eh? Ma sì, che dobbiamo ritornare al presente. Questo è un programma dedicato alla musica attualissima, la musica dell'estate 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la battuta, la barzelletta del giorno, cioè il sorriso del giorno che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai in estate ci siamo e ci si prepara ad andare, meno chi può, al mare, chi può un po' magari in piscina o in un parco acquatico, certe riflessioni sicuramente, specialmente nel pubblico femminile, si fanno.

Dopo il melodico Sal Da Vinci ci siamo concessi questo pezzo da pista di Manuel Napoli, Open Your Mind, che ci ha portato dritti dritti alla parte dedicata, alla piccola parentesi dedicata al sorriso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane, mamma mia, ormai siamo tutti pronti, o perlomeno chi può ormai concedersi il sole della spiaggia del mare piuttosto che quello del lago, o magari il parco acquatico o la piscina comunale. Soprattutto le ragazze si preparano alla grande in primavera con delle diete spesso molto molto molto dure, però mica tutte ci riescono. Tra amiche, guardate ragazze come sono ridotto, altro che prova costume, peggio che una prova al piumino, ma non preoccuparti, tanto i ragazzi saranno tutti con gli occhi persi dentro i loro cellulari, non ci faranno nemmeno caso. E io direi che possiamo essere d'accordo su questa cosa, Intanto ragazzi, noi si prosegue con la nostra musica dance, ultimi minuti in compagnia di Get Up and Dance, ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia della musica dance del 2026.

In quest'ultima parte ce l'abbiamo picchiato dentro, ragazzi. Beh, del resto stiamo suonando la musica dance, mica musica melodica da ballare stretti stretti, cheek to cheek, no? Praticamente il ballo della mattonella qui non c'entra proprio niente. Dai che andiamo con l'ultima di oggi. E poi naturalmente tra qualche minuto arriveranno i saluti, ma io tornerò naturalmente in futuro, ci mancherebbe altro. Ogni tanto tra le nostre tante questioni musicali c'è anche la musica dance di Marco Mari di Get Up and Dance. E ci vuole, perché altrimenti chi ve la dà la carica giusta, ragazzi?

0: ragazzi, solamente un assaggio di questo motivo che comunque sul groppone ha già qualche mese. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.
2: Redditi con gli Activity, con te sempre.

D'Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous city.

Rock Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Sonjör.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Sommio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth Is Stranger, Dan Fishon, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993, ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siracaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siracaun. Rock Wave.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bette Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn, che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur, e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti, con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon, lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From, dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside. Never been fixed with a slow high yet. I'm always walking a thin line, running away from a low tide. I know I'm better a high wire kid.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands. La canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Tiguglio.
2: Soul and Dreams.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente è imperdibile, con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album, e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I bet you look good on the dance floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

0: Il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail, Life Slime, dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti. Ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi, ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao a you!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
4: Radio Tigullio presenta...
2: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuel.
5: Buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Certo, non lo spinga. Ok, certo, ormai dobbiamo scendere un po' tutti. È stato un piacere, grazie mille. Eccomi qua, buonasera. Io ho sempre insomma un po' da fare. Durante il mio viaggio ovviamente lascio un attimo un po' la situazione sotto controllo di questo treno. Ed eccomi qua, buonasera, benvenuti. Grazie anche per questa seconda serata, secondo appuntamento. Seconda puntata, chiamiamola così, anche suona meglio, del Buonasera con Emanuel, stagione 2022-2023, sperando che sia davvero. Insomma, noi speriamo sempre. Vabbè, poi c'è una battuta che non voglio dire. Comunque, dobbiamo essere sempre positivi. Allora, eccoci qua con un'altra serata fantastica, il vostro Emanuel in questa stazione immaginaria, chiaramente perché noi radiofili, ecco il giusto termine, dobbiamo regalare tanta fantasia, quindi faremo questo viaggio meraviglioso, questo viaggio straordinario come sempre su questa strada ferrata, chiaramente. Ma io mi domandavo, eccolo, sta arrivando. Infatti normalmente ci incontravamo sempre con lui, ecco, sì, eccolo qua. Ok, ciao, bene, il mio collega questa, ecco, qui si vede, c'è la ferrovia italiana, da qui si vede quando non è proprio puntualissimo. Allora risaliamo sul treno, su quello che ci porterà in questo viaggio meraviglioso di tre ore. Sì, grazie regia. Sì, ha notato che... Vabbè, allora dunque dicevo appunto questo viaggio, cioè, saluto Angelo ovviamente per chi non sapesse, è il mio tutto, sta lì dietro, controlla tutta la situazione un po', c'ha le manopole in mano lui, Allora dicevo appunto questo viaggio lo affronteremo insieme, anche perché avremo una grande, ma che dico, straordinaria, ma che dico, meraviglioso personaggio, davvero c'ha tanto da raccontarci ragazzi. Non so se avete visto i social, girano le nostre locandine dove avremo Rebecca De Pasquale, Grande Fratello 14, ricordate? Colei che fu lui, poi ritornò lei e ora insomma oggi è veramente molto felice, ma parleremo con Rebecca fra poco. Nel frattempo la mia squadra è anche pronta, fra breve l'avremo per salutarci, insomma per darci un po' il benvenuto di questa serata. Io direi di partire, Angelo, che dici? Diamo questa spinta a questo cartoccio, cartoccio, sì, sì.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra.

0: Conte e Manuel Scida vi augura buon viaggio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ma che bella musica, ma che bella musica al Buonasera con Emanuele. Secondo appuntamento, quindi siamo in questo mese di ottobre. Beh, dobbiamo dirlo. E beh, il mese che dovrebbe essere autunno, un po' non si capisce. Cioè, uno si alza al mattino e si mette il maglioncino. Dopo due ore si deve togliere, avere sotto una canottiera, poi voilà, andiamo con i pantaloncini. Nel tardo pomeriggio ci vogliono chi gli stivali, chi i pantaloni pesanti, chi il giaccone, la sera non ne parliamo. Insomma, siamo davvero, come si dice, bisogna vestirsi a cipolla. Cioè, così mi pare, no? E allora, eccoci qua. Dunque, fra pochissimo il collegamento con Anna Fiore, Gemma Campora, che è colei che ci ha portato Rebecca, questo lo diremo anche dopo, e Luigi Riccio, lo so. Avete notato che manca Simone? Simonetta, certo, lo so, davvero. Ci manca tantissimo, e niente, si è preso un po' di ferie. Vabbè, non pagate, non retribuite, nulla di che. Va bene, vai, ci fa un po' di tristezza questa cosa, ma davvero, a parte gli scherzi, è molto super impegnata e non riesce a mantenere, ovviamente, perché lei è molto professionale. Dice, io se incomincio poi magari finisce che sono stanca, non ce la faccio. Quindi diamo spazio al tempo e l'avremo sicuramente nel momento più bello, che poi magari quando sarà un po' più libera. Detto questo, presto che tardi abbiamo ascoltato Rihanna con Diamond. All'inizio abbiamo ascoltato anche Dance With Me, Balla Con Me, Yeah. Adesso invece andiamo con Eros Ramazzotti. Non è l'ultima, no. Cosa avete immaginato? Assolutamente no. Bensì, vita ce n'è. Ma certo, vai Eros.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: L'importante è che state attenti e sempre lontani dalla striscia gialla. Mi raccomando, Anna, Gemma e Luigi, eccoli qua, buonasera.
2: Buonasera, Emanuele.
3: Buonasera.
1: Che bello, siamo due e due stavolta.
2: Siamo accoppiati.
1: Luigi, ecco, la tua compagna in questo momento, tanto non sei fidanzato, lo possiamo dire. In questo momento chi scegli? Vabbè, lo so, vabbè, te lo dico io. A te ti sta bene Gemma, ok?
4: Sì.
1: Ok. E io mi accontento di Anna. Ok? Quindi siamo...
3: Che furbo!
1: No, io no, assolutamente no. Allora, io scherzo ovviamente, poi facciamo
2: un'ora.
1: No, tranquillo. Poi dopo, esatto, poi dopo nella seconda parte, a te tocca Anna, a me tocca Gemma, insomma, facciamo un giro. Vabbè, ovviamente stiamo parlando di microfoni, cioè io non ho capito perché, cosa avevate capito? Scusate ragazzi. Cioè, stiamo parlando di microfoni. Allora, dunque, come ho detto in privato e lo voglio dire in diretta, nel senso buono, ma molto buono direi, anzi molto buono è il caso di dire, causa di Gemma, cari amici, abbiamo la nostra Rebecca De Pasquale. Gemma, ma come hai fatto a beccare Rebecca? Cioè, come...
2: Io ho avuto modo di conoscerla appunto via Facebook, ecco. Prima che, insomma, l'ho conosciuta via Facebook, mi è piaciuto come le cose che diceva, insomma la simpatia, veramente un bel personaggio.
1: Sì. Molto,
2: mi ha colpito, ecco.
1: Molto social, però devo dirlo, a parte è molto simpatica. Cioè è piacevole proprio nel sentire, ascoltarla, cioè davvero, davvero. Ma fra poco l'avremo in diretta con noi, ragazzi, e abbiamo, io ho soltanto 7334 domande da farle, vabbè scherzo, ma comunque ne abbiamo tanta roba, e quindi ovviamente di lei, dobbiamo dire di lei appunto, troviamo tanto in rete da leggere, quindi uno può dire vabbè, no, non è vero, perché raccontate da lei le cose, poi magari andiamo proprio nel profondo dietro a quella risposta che magari sembra un po' così, no? Quindi scopriremo tante cose, ma l'avremo in diretta, quindi vi lascio per un attimo liberi e poi ritorniamo tutti insieme. Mi raccomando, fate i bravi, riprendetevi i microfoni e ognuno a casa propria, ok?
2: Ok,
1: a dopo, ciao.

0: Ma che bello ascoltare della musica, no? Quando passa il tempo, anni 80. Penso che ebbe grande successo in quel periodo Mike Francis, Let Me In. E a proposito di anni 80, per chi rimane, ce la farà a rimanere con noi in collegamento, nell'ultima parte, verso l'ultima parte, avremo una mezz'oretta circa dedicata alla musica degli anni 80, come in questo momento. Davvero, come si dice per chi ama questo genere, da sciallarsi, eh? Il buonasera con Emanuel, una volta alla settimana, ma mai agitare prima dell'uso, altrimenti mi scuoterò tutto. Ancora grazie di averci scelto, un grazie soprattutto a tutte le radio straordinarie, quelle belle, le più belle, le più forti, le più colorate, che mandano in onda il buonasera con Emanuel.
1: È il buonasera con Emanuel, ancora a tutti, un buon

0: me, guarda, dispiace interrompere un attimino questo sax, poi suonato anche da una bella ragazza. Non so se avete mai visto questo video di colei che suona questo bellissimo strumento, il pezzo ameno, ma noi lo facciamo perché abbiamo ancora qualcosa di molto, molto più bella. Eccola qua, ragazzi, lei, Rebecca. Ciao Rebecca, la nostra Rebecca De Pasquale, eccola qua, eccola qua. Allora,
1: tesoro,
0: sì,
1: tesoro.
0: Grazie. Mi raccomando che siamo in diretta.

0: Che non ci ascolta nessuno. Allora abbiamo Gemma,
1: certo.
0: abbiamo Anne, abbiamo Luigi. Luigi,
2: ciao,
0: allora.
3: Eccomi qua.
2: Ciao, amori.
0: Quanti amori. Oh, grazie.
2: Come dici tu, ciao biscottini.
3: Biscottini e funghi porcini. Ecco.
0: Chissà, i funghi porcini sarebbero praticamente.
2: Ciao Rebecca, benvenuta.
3: Grazie, cara.
0: Ok, allora Rebecca, io ho fatto un intro un po' perché poi ti lascio ovviamente tra Gemma, Anne e Luigi. Io ho soltanto 7432 domande da farti, ma ovviamente credo che siano tante, quindi ne facciamo un po' di meno. Ovviamente esagero un po' sullo scherzo. Allora, io voglio soltanto aprire questa cosa qua. Ma adesso non ricordo nemmeno più il tuo nome, diciamo le origini, che nemmeno ti preferisco come Rebecca, ma quando tu, insomma, hai due compleanni, giusto?
3: Due me ne vuoi far fare, amore? Quello già uno è un casino, figuriamoci due.
0: No,
3: due,
0: io so che sono due.
3: Uno è buono,
0: e qual è quello buono?
3: 14 luglio, nata nel 1979, ai tempi di Lady Oscar.
0: Ai tempi anche delle radio libere, perché io quando già facevo 2 anni la radio, tu eri nata dopo, pensa un po'. Andavo in onda e tu stavi per nascere. Stavano bisticciando chi è questa o questo, insomma un caos.
3: E però ti dirò che tu mi hai aperto questa parentesi di nascita, farò veloce. Quando ora ho fatto, e poi lo daremo più avanti, l'estratto di nascita, sono nata alle ore 23 del 14.
0: Subito a Gemma, che è lei praticamente la causa di aver avuto, diciamo, ecco, l'invito, eccetera. Vai Gemma, vai.
3: Va bene.
2: Ciao Rebecca.
3: Ciao Gemma.
2: Ciao, che hai accettato il mio invito, di averti, perché io ti ho conosciuta via Facebook, ecco.
3: E grazie.
2: Dalla tua simpatia, dalla tua ironia, dalla tua educazione, dal tuo modo di
3: parlare. Mi fai una santa proprio, santa.
2: No, seriamente. Sono rimasta l'altro giorno, hai cantato benissimo, fratello sole, sorella luna.
3: Grazie.
2: E infatti ho visto nel tuo curriculum che hai studiato canto al conservatorio.
3: Sì, al conservatorio di Salerno, sì. Sì.
2: Esatto. Quindi sì. Bellissima voce, brava. E poi un'altra cosa che mi ha molto colpito è che tu riesci, sei in certo qual modo anche influencer, perché sei seguitissima con le tue ricette, il tuo buongiorno, il tuo modo di...
3: Con quello che presento, sì, esatto. è vero.
2: Vuoi parlarci un po' com'è nata questa tua idea di proporti così sui social, anche su Instagram, su TikTok?
3: Certo, te lo dico subito. Allora, per chi non mi conosce, forse stenta a credere che io sono stata sempre così, dall'adolescenza fino ad oggi che ho 43 anni. Il mio carattere è stato sempre questo, schietto, vivace, allegro e anche un po' vendicativo, perché della serie non mi toccare che non ti tocco, parentesi. Allora, poi tutto, diciamo, questa benevolenza dei social, delle persone che io sono veramente circondato ogni momento, quello che pubblico, la gente mi commenta, mi scrive in privato, lo devo giustamente al programma Grande Fratello, che mi hanno voluta lì come concorrente. Il pubblico poi, che a distanza di 7 anni ha capito sempre di più, in questo caso non per presunzione Rebecca, si sono letteralmente affezionati, ed io sono indegna di avere tanta gente, quindi li amo a tal punto che poi li ho chiamati anche biscottini, perché sono veramente buoni e bravi. Ogni tanto si intrufola un funghetto velenoso, ma quello ci sta e devono venire anche loro. Però, ecco, quindi, e sarà forse grazie alla semplicità, alla quotidianità, al capello pure un po' bianco, al disordine che metto pure addosso, alla maglia anche sporca, un po' macchiata di varichina, dico non me ne frega, l'importante è stare bene, forse per questo sono ancora un poco voluta bene, apprezzata sui social.
2: Sì, penso assolutamente sì, il fatto anche di essere una persona vera, anche quando ti mangi

0: dei spaminazzi.
1: Brava, brava, nonostante mi fanno notare che sia personaggio pubblico, lungi da me, ora stiamo in, tra parentesi, lo nominiamo questo termine, con i bollini blu verificati, però mi piace la semplicità. E allora dico, vedi, nonostante io non faccia televisione come tanti ancora tuttora che vanno, perché tu per arrivare in TV sali di follower, succede una disgrazia tra virgolette, rum, ti arrivano i follower, non tutti i mali vengono per nuocere, ed è difficile perché la gente non è stupida, ti capisce veramente come ti comporti, come sei e chi sei.
0: Sì, assolutamente vero. Io poi che sono conosciuta via Facebook, perché a quell'epoca, dico la verità, non lo seguivo il Grande Fratello, quindi io sono conosciuta effettivamente via Facebook, via social, e mi sei piaciuta tantissimo. Poi adesso ho visto che sei andata anche, sei in perfetta forma, quindi bravissima, stai benissimo.
1: Grazie. E anche uno stimolo a chi dice io non ce la faccio, mi sento demoralizzato, demoralizzata, e bisogna iniziare a costruire il bene, prima si inizia e prima si sta meglio.
0: Certo. È vero, io anch'io non riesco mai a mettermi a dire
1: in tutte le situazioni.
0: La mia salute è uno spunto questo, anche per me.
1: Piano.
0: Grazie di tutto.
2: Bene, passiamo. Okay. Sì, diamo voce ad Anna questa volta. Vai Anna, prego.
3: Eccomi, ciao Rebecca.
1: Ciao Anna, allora, tu dove sei, cara?
3: Allora, io abito a Bologna, però di origine sono ucraina, non sono italiana.
1: Che meraviglia! Vabbè,
2: noi vedi Rebecca, abbiamo solo qualità, hai notato? Noi abbiamo soltanto
1: Certo.
3: Allora Rebecca, io non ho tantissime domande da farti. Unica domanda che mi ha incuriosito tantissimo: cosa ti ha spinto di diventare in Monaco?
1: Che meraviglia, hai visto? Una è buona, una domanda è buona. Allora, ti dico subito brevemente la situation. È questa, che io sin da bambino, dalla mia tenera età, vivevo nel centro storico di Eboli. Tu mi puoi dire, ora dice allora che significa? C'era la mia amata parrocchia, la Madonna del Carmine, di fronte a casa mia, e quindi ho avuto sempre un bel rapporto sia con il parroco, sia da quando andavo a catechismo, e poi ho fatto sempre la mia frequenza devota e cristiana. Poi ho sempre coltivato la fede dentro di me, nonostante io sapessi della mia situazione sessuale, non mi sono mai né vergognata né distaccata dalla fede, anzi, più prego, più mi sento meglio tuttora. Allora poi questa cosa mi è cresciuta, no? È proprio come la fede è un sentimento. Ci siete, certo. Sì? Quindi la fede è sentimento, è come l'amore, come la malinconia, è tutto sentimento, ci vuole sentimento in ogni cosa. E io poi a 13 anni che dovetti poi lavorare, dopo la media, e dentro di me ho sempre coltivato questo desiderio, e quindi avvertivo sempre più forte l'attrazione verso conventi, verso lo studio delle sacre scritture. Così poi ho fatto un percorso con un frate cappuccino, e di là poi io sono entrata nel monastero benedettino, dove ci sono rimasta 6 anni, che sei tuttora anni. Porto dentro di me.
2: Quindi per vocazione. Tutti bei ricordi.
1: Sì, scusami.
2: No, sono tutti bei ricordi per te, chiaramente.
1: Beh, ricordi proprio per vocazione, quindi io sono andata in monastero, che qualcuno dice: ma no, ma tu sei andata lì per nasconderti? No, proprio per vocazione.
2: Bellissimo.
3: Ma tu credi ancora? Sei credente?
1: Sì, tesoro mio, tuttora okay. Prego.
3: Beh, questo è importante.
1: Brava, ogni tanto condivido anche su Facebook le mie dirette con la preghiera della compieta, la compieta è che chiude il ciclo della liturgia delle ore dei cristiani, soprattutto dei conventi, monasteri, e vedo che apprezzano. E io prego, sto bene, ma non è che prego quell'Ave Maria, anche quella ci vuole, perché Dio si nutre di semplicità. Soprattutto per tutto quello che si sta vivendo, che ci sta, c'è sempre qualche, quando uno ti dice che spirito, che forza che ha, ma come fai a stare sempre

0: per tua simpatia,
1: grazie,
0: come hai detto prima,
1: Anna.
0: Perché non si può non stimarti per la simpatia che hai. E poi passo la
2: a Luigi. Okay,
1: prego, e allora Luigi. Ti posso fare un saluto nella lingua ucraina?
2: Wow, sì.
1: Certo, se cioè, vediamo se non sbaglio. Ti dico dopo baci ne sbaccio no.
0: Che bravo, grazie.
2: È giusto?
1: Hai visto?
2: Che cosa ha detto?
0: Brava.
3: Bravissima.
2: Cosa ha detto?
0: Bravissima, grazie.
2: Ti mando un bacio? Cosa
1: secondo me è diventata rossa.
0: Un bacione grande.
2: Ah, ecco, bacio si intendeva un pochino però. Se
1: ci dopo bacin e sbacino, buonanotte, vero?
2: Ah, che bello.
0: No, sbacino vuol dire buon appetito. Ah. Buonanotte vuol dire nado brani.
1: Nado Branco, perdono, gli ho detto buon appetito, perdonami.
0: No, vabbè, lo stesso, però già sentire parole da te detto in ucraino è bello.
1: Hai visto? È perché ho mangiato tanti bei cioccolatini che lo dico, perdonami che ti trattengo, con la ciliegia dentro ucraina che sono favolosi. E le confezioni, quei colori, noi in queste ce le sogniamo. C'hanno quei colori loro sempre con il fondo giallo, oro, è vero? Bellissimi.
0: È vero. Sì, perché poi guardando già quel cioccolatino dentro quella confezione tutta dorata sembra una cosa preziosissima,
1: la bamboniera, è vero,
0: ti viene
1: è
0: proprio
1: vero.
0: Voglia di dare uno.
1: è vero. È un bacione all'Ucraina, che tutti quanti siamo nella stessa parentesi di malinconia, ecco.
2: Ok, allora passiamo a Luigi, prego Luigi, il nostro Luigi che aspetta.
4: Buonasera, buonasera Rebecca, ciao.
1: Buonasera Luigi, ma che voce.
2: Hai visto?
1: Tu di dove sei, Luis?
4: Napoli.
1: Ah, se si vede Napoli paesà, quindi giochiamo in casa.
4: Esatto.
1: Ok.
4: E io avrei due domande. La prima domanda che ti voglio fare è, volevo sapere, secondo te, visto che sei una persona molto social, ecco, sui vari social che segui, è più facile essere se stessi sui social o nella vita reale oggigiorno?
1: Fatto una bella domanda. Luigi caro, tanta gente usa la seconda maschera per essere forte sui social, o in bene o in male o per furbizia, ma ci vuole più questa ora che mi sfugge, che mi hai detto, scusami.
4: Se più se stessi sul social o
1: Nella vita ci vuole più coraggio nella vita, perché tu sui social puoi camuffarsi comunque. Oh sì, tu puoi mettere un asciugamani in testa alla donna che tiene la tintura che non l'ha fatta, e camuffi che fai vedere che sei qua, camuffi che sei là, camuffi camuffare.
2: Nella vita chiaramente è tutta un'altra cosa.
1: Nella vita reale non si può camuffare sempre.
4: No, è di più difficile in effetti.
1: Trovi le buche. Dimmi.
4: Sì. Invece siamo visto sia il periodo che è ricominciato il Grande Fratello, tu hai fatto il Grande Fratello quando ancora era priva dei VIP. Secondo te, dopo quello che è successo in questi giorni con Marco Bellavia, il Grande Fratello di oggi ha ancora senso che viene fatto, secondo te?
1: Il Grande Fratello è nato come Grande Fratello di persone sconosciute. Stata anche madrina dei casting che abbiamo fatto da Bolzano a Palermo, dove venivano ragazzi ore a fare le file nei centri commerciali, nei negozi, e io ho ascoltato anche delle storie, ma veramente toccanti, vere e belle. E vedere ora, al di là della triste parentesi che è successa, che come ho detto prima, per alcune persone, non tutti i mali vengono per nuoce, perché Marco Bellavia ora ne può trovare anche conforto, ne può trovare beneficio, perciò non tutti i mali vengono per nuoce, si deve dar forza. Preferirei vedere più magari un ragazzo che ho ascoltato che lavora in campagna, con una storia che cresce la famiglia, che aiuta la famiglia senza padre, con 5-6 fratelli a casa. Preferisco più far entrare magari una ragazza che ho conosciuto barista, come tante, che si alza alle 2 di notte e va a lavorare a Roma, da Versa a Roma. capisci? Quindi non so se sono stata chiara.
4: Sì, io sono pienamente d'accordo su questo. Ti ringrazio.

0: Che poi vogliono fare il VIP, lo vogliono fare, io rimango, se devo vedere questo qua, accetto più un errore da una persona, non mi fraintendete,
1: diciamo, sì,
0: normale,
1: una
0: cruda di
1: sì,
0: televisione,
1: sì, certo.
0: Canoda, che le
1: personaggi
0: che classificano, signori,
1: esatto. Che poi signori, VIP, che, ecco, VIP, non ho capito poi da dove questi VIP.
0: Qualcuno, poi, l'ho detto sulla diretta, non ho paura di dirlo, sono bauli del Titanic riemersi.
1: Sì, esatto, infatti comunque sarebbe l'ideale...
0: come ridono le donne.
1: Ma è vero, eliminarlo completamente, sono pienamente d'accordo su questo, cioè il Grande Fratello lo ricordo.
0: Per favore.
1: Io ricordo il primo, che è stato una sorpresa, che io incominciai a vederlo per sentito.
0: I primi
1: sono stati grandi, no? Cioè per sentito. Sentivo, sai questa trasmissione che si vede cosa fa? Erano innocenti, perché non sapevano che venivano filmati, venivano visti.
0: Innocenti.
1: Il secondo un po', e dal terzo in poi hanno incominciato piano piano a capire che si veniva anche osservato.
0: E poi Emanuele, ecco, c'è anche da dire un'altra cosa, tu me lo sai per il lavoro che fai, ci siamo fatti una chiacchierata io e te,
1: certo.
0: Se parli sei scostumato, sei arrogante, sei presuntuoso. Se non parli, sei falso, fai il doppio gioco, ma allora come ti devi comportare?
1: È vero, è giusto.
0: Va
1: bene, Rebecca, allora, ritornando un attimo a te, perché hai lasciato l'abito monacale, no? Si dice così, da Monaco.
0: Ma un'altra primavera, chissà quando verrà. Hai visto come cantano?
1: Sì.
0: Amore, poi la lodola fischiava, allora dici cip, di dove va?
1: Hai pensato di non fare, di non esagerare, insomma, di non fare errori.
0: 6 anni di clausura, sveglia alle 4:30 del mattino, tutto fatto con amore, il buio dei corridoi, quelle lucine che vedevi nei corridoi davanti alle statue dei santi e della Madonna, la campana, tutto questo lo porto, il refettorio, il silenzio, com'è bello il silenzio che ti parla.
1: Sentivi solo il profumo dei ceri, forse, no? Quel profumo di cero,
0: il profumo di incenso, dei fiori che sbocciavano così, il fiume che stava, insomma,
1: poi, senti, poi c'erano tutti uomini, non è che no, alla fine
0: amore, sì, tu dove vuoi arrivare?
1: Non lo so, vorrei arrivare, però non so se posso farti questa domanda.
0: Io vorrei avanzare,
1: posso farti la domanda? Senti,
0: e poi dentro di me è ritornato il sabatino, tutto questo poi l'ho trovato anche nel libro Io mi battezzo Rebecca, perdonatemi, scritto dalla Bonora, Raffaella Iannecci, mia compaesana. Sì. Io mi battezzo Rebecca, c'è tutta la vita mia.
1: Tua. Quindi andremo di corsa a leggerti, a sapere molto più di te, perché sulla lettura poi troviamo sicuramente molti particolari. Senti, io mi permetto a farti questa domanda, perché sono tanti che sono curiosi di sapere. Ma rispondi come puoi, non lo so adesso se...
0: Dimmi,
1: durante questo
0: amore.
1: Periodo di 6 anni di clausura, no? C'è stato sempre, sai, noi siamo esseri umani, cioè con tutto il rispetto, la devozione verso Dio, può essere anche chissà, però la carne, sai com'è, certe volte magari dorme, però poi si risveglia, che ne so io.
0: È capitato a me.
1: Esatto. Quindi cosa è successo, senza andare proprio nei particolari, dico,
0: dimmi.
1: È successo qualcosette che poteva un po', non lo so, mai o sì? No, da parte tua,
0: l'amore
1: anche da parte
0: come l'edera s'attacca dove vuoi.
1: Ecco, vabbè. Insomma, chi vuole intendere
0: amore, innamoratissima. Lo dico, l'ho detto pure dalla D'Urso, perché no? Viva la libertà. Tant'è che poi dopo aver gustato quel cioccolatino ucraino, che ci siamo capiti com'era la dissi, se questo è peccato ne voglio
1: ecco
0: un altro.
1: Ecco perché cara Anna conosce la lingua.
2: È tutta colpa mia, no?
1: Vabbè, dai, comunque veramente sei di una simpatia. È piacevole stare con te, davvero, cioè parlare con te.
0: Grazie. Perché dovrei mentire?
1: No, è bello, è bello.
0: Uno dice,
1: preferisco.
0: Non invento e non mento.
1: Esatto. Quando io ti ho detto poc'anzi del secondo compleanno, cioè perché mi pare che ci sia un'altra data anche per te importante, giusto?
0: Ah, bravo, vedi, non l'ho captato.
1: Quello era, appunto, dicevo, tu c'hai due compleanni, il primo la nascita e la seconda la rinascita, possiamo dire.
0: È la rinascita, sì, è stata una grande vittoria.
1: Raccontici di questa data, di quello che deve... Ok.
0: certo che. Allora, fatto sta che giustamente io, se non avessi avuto questo disagio dei documenti, perché esteticamente signora, signorina Rebecca, oh, mi seguite?
1: Sì, sì.
0: Quando poi sui mezzi pubblici abbiamo avuto questa pandemia, questi controlli Green Pass, io ho incominciato ad avere disagio. Perché ti veniva chiesto giustamente il Green Pass più il biglietto, ma il Green Pass portava De Pasquale Sabato col codice fiscale. Molti mi guardavano, dice, ma è tuo? È suo? E dovevo allora, onde scendevi nei, mostravi il documento, alcuni non ci volevano credere. Poi si incominciava, ho detto, ma io devo fare, devo togliere questa cosa di mezzo, anche perché mi devo firmare ancora così, è brutto, vai in un hotel, magari ti guarda. Allora, non tutti siamo per i colori e per la vita e per la lascia al vivere. O così, tramite conoscenza, la mia amica Loredana Rossi, questa grande sostenitrice di Napoli, una grande sostenitrice dei diritti, mi ha aiutata a fare il cambio nome. Quindi il 30 di aprile ho avuto già la sentenza dal giudice di Salerno, il 21 di aprile la causa, e che se è un mese che c'è documenti nuovi, tutti rettificati.
1: Wow.
0: Dal codice fiscale alle carte a Rebecca De Pasquale, dall'estratto di nascita, esatto, al comune, quindi sì.
1: Quindi sei,
0: è un diritto
1: ormai,
0: bello.
1: Esatto, sei finalmente sei Rebecca, cioè sei,
0: sì,
1: quella che ti sei.
0: I disagi non li dobbiamo, esatto. Nessuno deve avere disagio.
1: Assolutamente.
0: Nessuno.
1: Ma ti senti meglio, ti senti tu quella che sei sempre stata.
0: E ti senti vera e propria, anche se ci sono stati pure magari qualcuno nella famiglia all'inizio, pure, però gli intoppi ci sono sempre.
1: Beh, siamo esseri umani e purtroppo abbiamo tanti difetti.
0: Certo, le pretese non mi piacciono,
1: è normale.
0: Nemmeno
1: sì,
0: mi piace,
1: diciamo
0: che la gente deve pretendere.
1: Assolutamente, bellissimo. Quindi adesso noi ti troviamo dappertutto, sui social, ti troviamo su YouTube, fai le tue, insomma...
0: YouTube non, prima ci andavo, ora mi trovi su TikTok,
1: Così, ormai diciamo, ecco, YouTube è passato un attimino e siamo tutti, tutti su TikTok, appunto. Ho visto anche che tu fai anche, non so, ho visto qualcosa con una dottoressa, mi pare, che è una dietologa. Mi pare che hai fatto qualcosa.
0: Ah, come
1: cosa.
0: La mia nutrizionista,
1: Nutrizionista
0: Lambruschi.
1: Ecco.
0: Sì, oggi sono stata
1: fresca,
0: Lambruschi.
1: Okay, certo.
0: Fresca. Ho perso 31,7 kg.
1: Però cavolo, hai un fisichetto.
0: Da gennaio ad oggi.
1: Diventi sempre più buona, praticamente, insomma.
0: Come fate che stai una deliziosa proprio.
1: Perché il biscottino? Come nasce il biscottino, a proposito? Come nasce?
0: È perché nasce perché le persone sono veramente buone con me. Io sono veramente
1: dolce.
0: Sono buoni, persone veramente educate, buone, ed è difficile trovarle sulle pagine social.
1: Ma secondo me forse con te non è difficile non essere educati.
0: Perché
1: metti a KO. No, ma non lo so, ti sento, o forse sono io che vado un po' d'accordo un po' con tanti che insomma mi conoscono, un po' di questi ragazzi che sono presenti, quindi...
0: Però Emanuele, scusami se ti interrompo, io sulla mia pagina non mi farei insultare come tante persone, perché molte ci marciano sul vittimismo, e questa è un'altra cosa grave,
1: Tu ti difendi con i denti, brava, esatto.
0: Certo,
1: e questo è importante. Va bene, Rebecca, noi potremmo continuare fino a domani, ma tu sai, i tempi della radio, anzi, noi ci prendiamo sempre il nostro tempo. È stato un piacere. Sicuramente avremo
0: di sentirmi.
1: Sì, anzi, una cosa te la vogliamo dire.
2: Rebecca, come opinionista, hai un progetto di... Ma ti vedremo in qualche programma?
0: Amore, ti rispondo subito con un proverbio. Luigi, c'è pure in ascolto,
1: Anna?
2: Sono qui presente.
0: Le spade stanno appese e i fauderi combattono.
1: Però Rebecca, ti voglio dire una cosa molto importante. Tutti i personaggi, che erano in pausa, grandi personaggi che ne abbiamo avuti tantissimi, qualcuno diciamo che era conosciuto ma ancora non presente in TV, dopo che sono passati da qua, ascoltami bene e memorizza quello che ti sto dicendo. Non è un modo per fare pubblicità a Gemma, insomma, Simonetta non c'è, si sa. Noi portiamo fortuna. Ti arriverà sicuramente. Sì, ti arriverà qualcosa di sicuro. Stai attenta, perché molti è successo, davvero. Qualcosa di positivo.
0: Stai attenta
1: che ti arriverà qualcosa. ti arriverà qualcosa di positivo, qualche telefonatina, qualche telefonatina, e magari ti porterà, insomma, dove tu tanto io sicuramente
0: ci... Ma poi sai, più che altro, ma non per me, perché se avessi voluto mettermi in mostra, ho avuto delle richieste, non ci sono andate, eccetera, più che altro per la gente che me lo chiede, che mi vorrebbe vedere, solo per questo.
1: Ma, che ne so, tipo per esempio l'isola, va? Giusto per, no?
0: Ah, l'isola, ma pure 3 giorni al GF a fare il pane.
1: Al GF, sì, ma io ti vedo più al GF, quello col classico, che forse ci tieni
0: al
1: più, quello
0: classico. Sì.
1: E tutti quei personaggi un po' che vorrebbero, ma alla fine poi guastano un po' tutto.
0: Ma che boffa.
1: E va bene. Allora, Rebecca, noi ti dobbiamo salutare con tanto
0: grazie,
1: affetto.
0: Grazie, buonanotte e felicità.
1: Grazie.
0: Sono
1: di cuore.
0: Della
1: per trovarti su TikTok basta scrivere come, lo ricordiamo. Ok, perfetto. E noi lo faremo. Grazie, Rebecca. Ciao, un bacione. Ciao. Ok, ragazzi, è stata forte, è stata bella, è stata simpatica, è stata frizzante.
3: Bellissima.
1: Visto? Bello, dai. Ok.
3: Hai visto che hai imparato pure a dire le cose in ucraino?
1: Sì, buonanotte, devo impararlo pure io.
3: Non mi aspettavo questo.
1: Come si dice? Hai detto buonanotte?
3: Dopo Bacigna, arrivederci.
1: Dillo piano. Dokubai.
3: Dopo Bacigna.
1: Dopo. Ma buonanotte, la notte invece?
3: Nodo Branic.
1: Questo lo... Luigi, Nodo Branic. Vabbè, devi dire buonanotte alla rovescia. Nodo Branic, ok.
3: Hai fatto lezione.
1: Esatto. Invece, come si dice? Come si dice? Anna, come si dice?
3: Nodo Branic.
1: Come si dice? Ci sentiamo dopo.
3: Zvonimse pizniše.
1: Vabbè, comunque, come ha detto Anne, ci sentiamo dopo, dai. Ok, vabbè, okay. Ciao.
4: È il buonasera con Emanuel, ancora a tutti.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Breaking news. Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news, parlando della giornata internazionale del caffè. La giornata internazionale del caffè è una giornata in cui si promuove e celebra il caffè come bevanda, con eventi che si svolgono praticamente in tutto il mondo. La prima data ufficiale è stata appunto il 1 ottobre 2015, come concordato dalla Organizzazione Internazionale del Caffè, e fu lanciata appunto a Milano. Questo giorno viene anche utilizzato per promuovere il caffè del commercio equo e solidale, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei coltivatori di caffè. In questo giorno molte aziende offrono tazze di caffè gratuite e scontate. Alcune aziende condividono coupon e offerte speciali con i loro follower tramite i social network. Alcune compagnie di biglietti d'auguri vendono dei biglietti d'auguri del National Coffee Days con delle cartoline elettroniche gratuite. Gli italiani sono innamorati del caffè. Infatti, pensate un po', ben 7 italiani su 10 reputano il caffè uno dei piaceri della vita. Innumerevoli modi per prepararlo, e ci sono anche i luoghi dove ognuno preferisce gustare il proprio caffè. La filiera del caffè espresso, pensate un po', vale almeno 5 miliardi di euro, considerando che solo le aziende di torrefazione, gli importatori di caffè verde e gli operatori della logistica aderenti al Comitato Italiano del Caffè dell'Unione Italiana Food generano un fatturato, pensate un po', di 3,3 miliardi. Il settore comunque non sfugge alla morsa della crisi energetica, anche perché è aumentato il costo della materia prima, è aumentato il costo dei chicchi di caffè, ma può contare bensì, pensate un po', su un consumo di 30 milioni di tazzine al giorno di caffè, tra bar, ristoranti e locali pubblici. Il caffè espresso italiano ha tutti i requisiti per essere candidato e diventare patrimonio dell'UNESCO. Speriamo che in futuro possa diventare appunto il nostro espresso caffè italiano patrimonio dell'UNESCO. Per quanto riguarda invece la seconda breaking news, parliamo di fiori, più esattamente dell'ortensia. Allora, se vuoi regalare un'ortensia, fai attenzione al colore dei suoi fiori. Di norma l'ortensia viene regalata in occasione della nascita di un amore o del ritorno di un amore che è già passato. Ma come varia il colore dei fiori, cambiano anche i significati. Allora, state bene attenti, un'ortensia bianca è un invito alla nascita di un nuovo amore. Indica che tutti i pensieri sono rivolti proprio alla persona amata. Un'ortensia blu significa un amore profondo, ma non nasconde l'aver riconosciuto che la persona amata ha un carattere un po' spigoloso e capriccioso. Quindi l'ortensia blu viene regalata a un, significa amore profondo, ma significa anche che viene regalata a una persona con un carattere un pochettino capricciosetto. Invece un'ortensia rosa indica che la persona che la riceve è la sola e unica a essere amata ed è un invito a godere di tutte le gioie praticamente della vita. E per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.
0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
2: Vorrei che bastassero i ricordi per sentire una mano. Sarebbe facile farci un'abitudine. Vorrei che si capissero più cose, che la sensazione abbia un colore.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Ma certo, eccola qua Anna, prego, Dolce e ribelle,
3: eccomi,
2: vediamo un attimo.
3: Eccomi di persona. Allora Emanuel, io intanto, finché non ho dimenticato, faccio auguri a mia figlia,
2: giusto,
3: che ha compiuto 27
2: esatto,
3: anni.
2: Esatto, tanti tanti auguri, che è successo in settimana questo compleanno. Noi abbiamo aspettato di farlo dopo e non prima, giustamente, perché non è buono. Quindi tantissimi auguri a questa splendida fanciulla.
3: Grazie.
2: Meravigliosa, molto bella. Sì. Insomma, ecco.
3: Sì. E poi faccio tantissimi auguri che compie proprio oggi 50 anni un mio amico. Che si chiama Andrea.
2: Tanti auguri Andrea.
3: Tantissimi auguri.
2: Ancora per il tuo, che bel numero 50. Io lo ricordo pure tanto, sì. tanto tempo fa. Comunque va bene.
3: Ah sì, dai, ma non dirlo
2: così. Sì, esagero, vero? Mi piace esagerare in tutte le cose.
3: Esagerare.
2: Vabbè, comunque tanti auguri. Ma hai festeggiato già o come? Sai qualcosa?
3: Ma io penso che sta ancora festeggiando.
2: Dai, tanti auguri da parte mia. Ok. Allora, ritorniamo invece. Ritorniamo invece alla moda, allo stile, stilista.
3: Allora, stasera parliamo, Emanuel, sempre di Lujo, come abbiamo parlato un po' domenica, un pochino accennato. Invece stasera vorrei raccontare un pochino la storia, diciamo, un po' più profonda, perché poi penso che abbiamo un pochino più di tempo, no? Allora, Lujo nasce nel 1995, non è molto vecchia come azienda, a Carpi, in provincia di Modena. Diciamo un'azienda emiliano-romagnola. E nasce da due, è stata fondata da due fratelli, di Marco e Vannis e Marchi. Okay. Allora loro producono abbigliamento, accessori, calzature, orologi, gioielleria, occhiali, profumi, diciamo un po' di tutto. Hanno una gamma molto molto molto larga e hanno sia uomo che donna. Okay. Allora diciamo che facendo questa piccola, perché inizialmente loro hanno creato una piccola azienda, non sono partiti subito di boom in grande come sono adesso, no?
2: Sì.
3: Loro si specializzavano in jeans. Sono partiti con jeans da donna, con sta scritta Lu e Jo, che cioè, continuano ancora con questa scritta sempre Lu e Jo, che significa Lu e Jo. E loro avevano un soprannome lì a Modena, che li chiamavano fratelli Lu.
2: Sì.
3: E Jo avevano una amica che si chiamavano Jo.
2: Quindi hanno
3: no, aspetta, il contrario.
2: Vabbè.
3: Le chiamavano Jo, avevano sta amica che chiamavano Lu. Ok, no scusami, ho scambiato i ruoli.
2: Okay.
3: E c'era sta amica che chiamavano Lu e quindi l'hanno fatto Lu e Jo, ok? Mm-hmm. E così c'è questa scritta che anche adesso si trova dappertutto, sul jeans, su scarpe, sulle borse.
2: Certo.
3: Infatti
2: c'è tutto e di più, insomma, abbiamo visto
3: ancora.
2: Che lo troviamo dappertutto, con cinture, vestiti, cappelli.
3: Sì, hanno tantissime cose, poi scarpe, portafogli, proprio hanno boom e borse.
2: E borse, no? Soprattutto, certo.
3: Beh, borse, sempre donne con le borse, no Emanuele?
2: Sì, infatti, le borse, ormai chi non ha un armadio pieno di borse, sempre senza borse, sempre senza scarpe,
3: sì.
2: La donna, no?
3: Sono le donne, Emanuele. Quindi.
2: C'è una cosa, io non lo so, un uomo, due paia di scarpe, una tennis e uno magari da mettere e vai bene. C'è le donne sempre senza scarpe, siete, c'è una cosa pazzesca. Cioè. Infatti oggi
3: cosa vuoi fare?
2: Oggi si apre un negozio di scarpe, per modo di dire, perché non conviene proprio aprire nessuna attività come siamo messi, ma comunque metti che le scarpe, conviene scarpe da donna, cioè sono quelle che si vendono.
3: Diciamo io penso di sì Emanuele, però guarda che
2: ci
3: adesso vanno
2: uomini,
3: di moda moltissimo anche da uomo, perché l'uomo gli ultimi anni diciamo che è cambiato tantissimo, non
2: certo.
3: È più come era una volta,
2: sì,
3: che non si vestiva, non si curava, avevano due o tre paio di scarpe,
2: sì,
3: e portavano per
2: dire,
3: tutta la vita. Ormai io lo trovo uomini anche di
2: ma hai ragione, anch'io ho sottoscritto, c'è cioè un armadietto, un armadietto proprio completo, soltanto scarpe, certe volte mi dimentico anche di averne alcune, cioè, quando tu lo lasci poi che magari si nasconde no? In una parte dove tu hai strapieno, allora dici però cavolo, ma questo non ricordo se lo metto, allora ti sembra nuovo in quel momento, no? Cioè, che poi
3: ti
2: sfugge quella cosa, sì.
4: Le borse di cose, io le rompo sempre le borse perché ci metto un sacco di cose dentro, poi tutte le borse le rovino tutte, veramente.
3: Invece sai cosa faccio io le volte quando quando cambio la borsa dimentico certe cose in
2: all'interno.
3: Un'altra borsa, quindi
2: sì. Poi vai a ricordare dove hai messo, in quale parte,
3: vai
2: in quale borsa,
3: cioè, borse lì, per
2: e poi no, devi ricordarti, dunque vediamo gli ultimi tre giorni, devi fare come un giro con il computer, allora, gli ultimi tre giorni cosa ho indossato, e vai a pensare la borsa, no? E va bene, io
3: è vero, Emanuele, è proprio così. Però vedi, donne hanno una memoria lunga, perché comunque è buona anche.
2: Sì, sì.
3: E comunque
2: questa,
3: riescono a ricordarsene tutto, cioè, è pazzesco.
2: È vero. Comunque, dai.
3: E comunque, tornando allo zoo, allora nel 2017, cosa è successo? Due fratelli, diciamo che si dividono, rimane solo gestire uno, ok? E quindi con 130 milioni fratello Magnis se ne va a casa e rimane gestire tutto fratello Marco, ok?
2: Ok.
3: E diciamo che gestendo tutto fratello che è rimasto cioè lui l'ha liquidato, quindi l'altro si è ritirato avendo mi sa 10% solo, però una piccola cosa, no? Gestendo Marco che è rimasto da solo, diciamo che nel 2019 ha rilevato anche un'altra azienda, non so se conosce qualcuno, se lo dice qualcuno, l'azienda Blue Marine.
2: Certo, Blue Marine, come no? Conosco.
3: Conoscete?
2: Sì, sì.
3: Ecco.
2: Certo.
3: Sì, era fondata,
2: abbiamo anche un paio, un paio di negozi Blue Marine sulla provincia, qua da me.
3: Sì, è quella anche sempre fondata a Carpi, da Anna Molinari e Giampaolo Tarabini.
2: Sì.
3: Allora, lui rileva, lo compra tutto marchio e tutto capitale, però rimane come ambasciatrice sempre l'Anna Molinari, che collabora sempre con lui, con Marco, ok? E quindi fino ad oggi, fino adesso, queste due grandi ditte vanno insieme.
2: Ok, quindi
3: quello ci tenevo di dire,
2: certo,
3: per questo cambiamento c'era. Bene.
2: Queste sono cose che magari
3: ora finito,
2: non tutti,
3: diciamo che
2: non tutti sanno.
3: Lui gioco come san tu. Sì, infatti,
2: non
3: diciamo
2: questo,
3: quello che non sanno tutti. Diciamo che lo zoo ora ne ha negozi dappertutto il mondo, quindi
2: immagino,
3: quello penso che è scontato a dirlo, conoscono tutti.
2: Tutti.
3: Sai cosa ci ha dimenticato di dire? Che era per anni lo zoo ha fatto anche diciamo sponsor di Bologna dal 2018, non mi ricordo se fino al 2020 o fino al 2021.
2: Parliamo di calcio?
3: Sì, parliamo di calcio.
2: Ok. Quindi del Bologna calcio.
3: Anche quello ci
2: certo, c'è tempo.
3: Bologna forte, eh?
2: Infatti, è vero, questo dobbiamo anche dirlo. Bene, bene, bene, bene. Allora, con la nostra Anna Fiore, ovviamente per quanto riguarda Dolce Ribelle, la riavremo anche al Buongiorno con Emanuele, dove diciamo fa un'anteprima in un certo senso, di uno spicchio del e poi nel Buonasera con Emanuele si completa insomma con altre informazioni anche per più. Esatto, bene, come sempre bravissime. Noi ritorniamo fra poco perché mi raccomando, come quando c'era Simonetta, non so chi si nasconderà,
3: prendete un bel caffè
2: dormite. Perché dopo c'è da nascondersi sotto il tavolo, io non so adesso Luigi cosa ci porterà. ma sono momenti davvero, è il caso di dire,
3: sicuramente quelli che si addormentano,
2: lo avremo dopo, lo avremo dopo.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali con Luigi Riccio. Con Luigi Riccio.
3: Buonasera a tutti e ben ritrovati, caro Emmanuel. Come vi ho lasciato a fine stagione, ripartiamo da quel momento, come ti ricordi, mandati degli audio di
4: Dovero, un villaggio. Esatto, sì. Con lo strumento appunto che segnava, no? Che segnalava.
3: Esatto, sì, che si ascoltavano, si potevano ascoltare sia le voci che vedere se c'erano presenze. Poiché poi questo villaggio era chiuso in quel periodo, ancora non era aperto, noi stavamo facendo, sistemando delle cose, però sai che sono molto curioso su questi argomenti, sì. Abbiamo continuato un po' a indagare io e i ragazzi, e diciamo che la stanza in questo villaggio eravamo solo noi con la stanza, dormivamo solo noi dello staff, eravamo 5-6 all'inizio, ma la stanza accanto alla nostra, dove abbiamo intercettato questo audio, questo famoso audio che io ti ho mandato, di sera si sentivano, anzi di notte si sentivano un po' di strani rumori, in effetti, dei passi che andavano avanti e indietro, cose che cadevano. Sai che dormo poco la notte.
4: Cioè, quindi tanto, rumori, perdonami, rumori che si sentivano così normale, cioè senza strumento. Cioè,
3: sì, sembrava quasi che ci fosse qualcuno che andasse avanti e indietro nella stanza. Sai, quando si passeggia nervosamente, sì, sì, si va. Sì. E di notte molto spesso io con un altro ragazzo uscivamo dalla stanza, questo villaggio tutto buio perché praticamente non c'era nessuno, avevamo le chiavi anche dalla stanza accanto, si entrava, ma effettivamente poi non c'era nessuno, è vuoto perché essendoci gli unici, diciamo gli unici ospiti eravamo noi, ci siamo messi un po' a fare un po' di ricerche su questo villaggio che praticamente è disabitato, abbiamo un po' scoperto un po' una triste storia che all'interno di questo villaggio sono morte due persone, di morte naturale, si parla di morte naturale, con un infarto, una persona adulta e purtroppo un bambino che non stava bene, infatti in una prima registrazione si sentiva la voce che chiamava mamma, però sai, sì, a volte un po' di suggestione, cose varie, sì. Pensavamo, quando poi ci siamo informati sulla cosa abbiamo capito un po' cosa c'era all'interno, e diciamo che di notte in effetti si sentivano rumori quasi, cioè uno che non lo sa, si immagina che ci sia veramente qualcuno all'interno, poi come ti ho detto può sembrare anche essere una suggestione, sì. Sai, per quanto, che avevi sentito una,
4: sì,
3: cosa.
4: Per quanto tempo questo è durato? Cioè,
3: noi siamo stati in quel villaggio, che poi abbiamo aperto un altro villaggio lì, dopo che ci siamo sentiti noi siamo stati una settimana,
4: quindi per tutta la settimana, cioè per tutti,
3: sì, diciamo la sera, ma anche qualche volta anche di pomeriggio, addirittura un pomeriggio mentre si provava. Io cercavo uno dei miei ragazzi, ero convinto che stava in quella camera a farsi la doccia, perché sembrava proprio
4: la
3: sensazione di uno che si faceva, apro la porta per dire dobbiamo provare, ma la stanza era vuota e la doccia era chiusa, però sì, in effetti viverla un po' è diversa da quando poi la racconti, perché sembra molto reale la cosa.
4: Cioè, sentire la doccia, sentire rumori e poi aprire niente, cioè qualcosa di...
3: Esatto, che questa è la cosa divertente, noi in quella camera, perché ci assegnarono queste due camere, avremmo dovuto dormire divisi un po', sai, quando si fa i ragazzi da una parte e le ragazze dall'altra. Però noi ci venne, perché la stanza che avevamo era molto grande, portava 6-7 letti, perché loro la tengono, i proprietari di questo villaggio la tengono anche come appoggio per, ecco, quando ci sono le chiusure, dormimmo tutti nella stessa stanza, e l'altra avevamo un po' le nostre cose, tipo la costumeria, il materiale, allora ogni tanto si doveva controllare per paura se qualcuno fosse entrato, però in effetti le cose erano lì tranquille, ma sentivi questi strani rumori all'interno di questa stanza che era molto particolare, e in effetti quando accendevi il K2, quel famoso macchinario, essendo la stanza priva di elettricità, perché non dovevi alzarla tu, dovevi accenderla tu fisicamente, era strano perché praticamente si illuminava parecchio.
4: Certo.
3: Però come ti ho detto, a volte uno dice, beh, uno si può suggestionare, ma col senno di poi in effetti tu dici, cosa sarà mai successo e cosa abbiamo vissuto.
4: Ma hai sentito magari precedentemente è successo di nuovo la stessa cosa, hai saputo qualcosa, c'era?
3: Allora, noi parlando poi con i proprietari, ecco, perché poi le informazioni abbiamo avuto un po' da loro, cosa è successo. Loro dicono, alcune persone che ci lavorano dentro come manutenzione o i guardiani notturni, dicono che anche loro qualche volta sentono rumori, però ecco, nessuno mai ci fa caso, perché essendo poi una zona di vacanza, ma anche
4: quindi i rumori possono prevenire da tutti.
3: Esatto, sì. Si pensava una cosa, però in effetti poi tenervi proprio accanto, nella stanza accanto, e sentire qualcuno che cammina effettivamente e vada avanti e indietro, un po' qualcosa.
4: E ma del vostro staff, gruppo, c'era qualcuno un po' terrorizzato oppure erano tutti un po'?
3: Diciamo, i ragazzi sì, cioè, infatti non so se ti ricordi il video, il suono che ti mandai, c'era un urlo di uno dei ragazzi che voleva uscire dalla stanza velocemente. In effetti o andavo io in camera o l'altro era un altro ragazzo, ma gli altri non andavano, perché dicevano che poi effettivamente non, cioè, fisicamente non faceva niente, se qualcosa c'era non ha mai fatto nulla di, tranne quella frase che aveva detto, ma niente di
4: che poteva
3: strano
4: farsi, ecco, non c'è,
3: era
4: c'è il contatto,
3: questi rumori, metteva così, esatto,
4: il contatto. Guarda, veramente, no, ragazzi, trovate la cosa molto, dai, davvero, cioè, fin quando, inquietante, perché fin quando succede una sola volta dici, beh, può pensare, poi la seconda, la terza.

0: insomma tutto il periodo, tutta la settimana, e quindi come si dice, sì, se fosse stato per ipotesi uno scherzo non sarebbe durato così lungo, cioè prima o poi veniva, sì, invece sì, c'era qualcosa, ecco, come per esempio andare a sentire i rumori di doccia, qualcuno che poi lì dentro è vuoto, cioè lì proprio insomma hai proprio toccato, sì, con mano.
1: Mi rendo conto che la notte eravamo proprio soli nel villaggio, solo sì, noi ragazzi, il guardia notturno che praticamente era distante da noi perché il villaggio era abbastanza grande, sì, che doveva, lui giustamente doveva controllare l'ingresso, i due ingressi, entrata da dietro e davanti, e la notte più dormiva nella nel suo gabbiotto che altro, mi sembrava un po' così. Certo. E di sera eravamo sicuramente solo noi all'interno di questo villaggio.
0: Certo. E va bene, dai, comunque veramente ci vuole. Ma io, guarda, sarei stato anche come Luigi, io in un certo senso utilizzo la parola divertito perché sono anch'io molto curioso e affascinato da queste cose, quindi paura. Non so come definirla, non è paura,
1: era più un timore di reverenza perché se vede una cosa, anche un rispetto verso queste entità,
0: sì,
1: era anche per non diciamo, perché si dice sempre di non offendere, di non farli arrabbiare
0: quelle entità che insomma.
2: E comunque, scusate che vi interrompo, comunque Luigi, cioè, se te stai lì, ti trovi in quel momento lì, non sai a che cosa vai contro, non sai come può reagire, e quindi io avrei una paura che non... Poi io penso che anche questi spiriti, non so come chiamarli, se ti sentono che sei impaurito, forse hanno più paura di te, come anche animali, no?
1: Sì,
2: per dire, un cavallo ha paura che te cavalchi, ti butta anche giù, cioè lui ti sente, certo, che spirito hai, no? Io penso che stessa cosa anche queste cose, quindi sapendo e essere consapevoli di questa cosa e andare comunque a vedere, a scoprire, star lì, cioè, secondo me è una follia, io non lo farei.
1: La curiosità di capire, e poi basta, come ho detto, basta sempre avere l'educazione anche in questi casi, mai provocarmi, mai entrare con un'aria spavalda, perché in teoria si sarebbe sempre in casa loro, mettiamola così.
2: Penso che anche provocarli o spaventarli bisogna avere coraggio, perché te vai contro una forza che non lo conosci, no? Quindi non sai mai, come hai detto prima, come puoi reagire. Però trovandoci in questo punto lì, in questo posto, diciamo così, e andare proprio a scoprire di proposito
0: questo.
1: Sì, io sono per l'ignoto, almeno scopriamo cosa sia. Esatto. Almeno, diciamo, qual è il male che mi deve fare.
0: Che potrebbe, va bene. Anch'io sono curioso, a me. Io anche, insomma, cerco sempre, magari.
2: E andresti, Manuel?
0: Io sì, assolutamente. Sì,
3: io
0: sì.
3: No, invece.
2: Ah,
3: io
2: sì. No, rimaniamo a casa.
0: Io sono affascinato. Guarda, io ho un fascino, cioè, per queste. Piace tanto, cioè una cosa un po'. Mi piace poi quando c'è qualcosa che possa un po' far vibrare, no? Cioè, bello, dai.
1: Diciamo che anche aver appurato che non è una cosa cattiva.
0: Sì, è ancora meglio. Certo.
1: Se si vede, perché si capisce subito in teoria le cose cattive.
2: Ma meglio vibrare male le altre cose.
0: Vabbè, anche vabbè.
1: Comunque, sicuramente.
0: Vabbè. Comunque, Luigi, per la prossima cosa ci anticipi?
1: E per adesso si parla un po', come dissi la stagione scorsa, visto che si parla che questo è l'anno del diavolo, non so se ricordi,
0: sì.
2: No.
1: E ciò purtroppo quello che capita, che sta capitando oggigiorno, ci sono state un po' di varie cose che studiando, vedendo, ci sono delle immagini che sembra che tanti personaggi di questa nostra vita vadano avanti da decenni, almeno da quello che si racconta in queste leggende.
0: Ok, bene, quindi abbiamo già una grande anticipazione, sarà un altro. Buonasera con Emanuele,
3: sì.
0: Con i fiocchi e senza fiocchi,
3: molto interessante,
0: davvero. Bene, prima di salutarci dovremmo salutare qualcuno, tipo per esempio vorrei salutare Stefano Salvio, che già da un bel po' all'ascolto, lo salutiamo, ha scritto anche
3: anch'io, Stefano.
2: Stefano, anche se io non lo conosco, non so.
0: Allora nacque tutto da un'amicizia con Gemma, poi da lì insomma l'abbiamo avuto anche con il suo sound nella nostra radio, e sicuramente appena ci sarà modo lo riavremo ancora, quindi buon ascolto Stefano, e poi ci riempie sempre di complimenti, sai? Stefano, sì, tanti sempre complimenti, ci fa molto piacere. Dobbiamo salutare grazie. Qualcun altro, mi sfugge bene. Qualcuno, ragazzi? No? Salutiamo sì, la nostra Simonetta.
3: Paolo da Ferrara anche.
0: Chi? Perdonami.
3: Paolo da Ferrara.
0: Ah, Paolo da Ferrara.
3: Ecco. Stasera ci ascolta okay. E quindi gli mando un bacio, un saluto e insomma.
0: Ciao Paolo. Paolo. E poi come fa? Insomma, non è il caso suo.
2: Ciao,
0: però.
2: Paolo.
0: Ciao Paolo.
2: Saluto anche io tutti quelli sì, che sì, ti sì. ascoltano.
0: Certo, certo. Salutiamo anche Simonetta, anche se adesso è nel mondo, chissà da quante sì, ore. Sì, nel mondo di Morfeo, probabilmente già da un bel po'.
2: Infatti, non ascolta.
0: Sì, infatti. Va bene, ragazzi, io sono costretto a lasciarvi purtroppo con dispiacere. Ci risentiamo al prossimo. Buonasera con Emanuele. Siete davvero la mia squadra preferita. Si è ristretta un pochino perché la nostra Simonetta, altrimenti siamo davvero il meglio, direi, no? Grazie ragazzi, vi aspetto al Buonasera con Emanuele, ovviamente ad Anna e a Luigi, anche al Buongiorno con Emanuele con le loro rubriche, sempre del cinema per Luigi e di nuovo moda per la nostra Anna. Ciao ragazzi, grazie Gemma per l'ospite.
2: Ciao a tutti.
0: Ci sentiamo.
2: Grazie.
0: Ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao ciao.
4: Il Buonasera con Emanuele, alla guida c'è Emanuele Cida.

Ebbene sì, sempre il buonasera con Emanuele, vi ho lasciato un pochino godere di questa bellissima musica che la vostra radio ovviamente manda per voi, assolutamente per voi, gusti un po' diversi l'uno con l'altro, ma comunque cerchiamo di accontentarvi e noi ne godiamo dietro, immaginiamo chi ascolta, chissà questo pezzo piace sicuramente, wow, già immagino che canticchia la nostra radioascoltatrice o il nostro radioascoltatore. Può accadere anche sotto la doccia, può accadere in auto, sentendo la musica, può accadere tra le cuffie, sdraiato su un divano, o magari, che ne so, davanti a una finestra, su un balcone, un terrazzo. La radio è sempre la più bella compagnia. E beh, lo so, a quest'ora dici, vabbè, sul terrazzo, perché no? Può essere una bella serata, può accadere, no? E magari anche in compagnia. Intanto in compagnia del Buonasera con Emanuele, vi lascio anche, vi ricordo anche il contatto per le mie trasmissioni, che è il 331 82 80 843. 331 82 80 843. Mi piacerebbe tantissimo ricevere un vostro vocale. Con il vostro consenso potrei mandarlo in onda, se vi va, ok? Raccontarmi qualcosa, dove vi trovate, come avete scoperto la radio, questa emittente ad ascoltarla, da quanto tempo l'ascoltate, come avete passato ormai la lontana estate, qualche chicca, un saluto, una dedica, un pensiero, un consiglio. Anche a me dice, guarda Emanuele, senti, fai una cosa, questo non è il tuo lavoro, fai ben altro. Sarei più bravo, io sono tipo... meccanico no, ma comunque anche se è affascinante anche la meccanica. Detto questo, torniamo alla musica? Ok regia, bye! Anche perché tra pochi minuti andiamo con lo spazio dedicato agli anni 80.

0: James Hype con Ferrari Remix. Bene, giunge il momento dell'angolo dedicato agli anni Ottanta. Il nostro Frank Magnum ci regalerà questi 20 minuti e un po' di più, dedicati appunto a un mix di anni Ottanta, e quindi veramente avremo modo di fare un viaggio nel tempo. Tutto questo, chiaramente, sempre e soltanto al Buonasera con Emanuele. Vai Frank!
1: 80 Forever.

0: mixato da Frank Magnum. Un tuffo negli anni Ottanta.
1: Buonasera con Emanuele.

0: da 80 Forever e da Frank Magnum.
1: Ok, ciao Frank, grazie per il tuo mixato che ci ha regalato in questo spazio del Buonasera con Emanuel, quindi 20 minuti veramente intensi e fantastici, quindi grazie Frank Magnum. Bene, ritorniamo a noi, l'ultima mezz'oretta insieme con tanta bella musica sempre, poi vediamo un po' cosa potrà accadere. Allora, la serata comunque, diciamo che la parte più importante è andata, questa dobbiamo essere sinceri, quindi abbiamo avuto un grande ospite, abbiamo avuto Rebecca De Pasquale, che come avete sentito, e per quelli che insomma non conoscevano, insomma molti conoscevano, è stata al Grande Fratello 14, quindi nel 2015, sì, poi insomma ci ha raccontato un po' della sua vita, abbiamo avuto nel nostro spazio delle rubrichette, come sempre, insomma il Buonasera con Emanuel, grande contenitore, ancora grazie di averci scelto, ancora grazie davvero di cuore, soprattutto alla radio che state ascoltando, perché grazie a questa radio io sono qui con voi.
2: È il Buonasera con Emanuel, ancora a tutti.

0: pare, fai come ti pare, pare, pare.
1: Cali con pare, pare, pare, featuring Madame. Oh, ricorda ancora il 331-8280-843, 331-8280-843, per contattare qui il vostro, ovviamente, pilota, ecco, diciamo così, oppure autista di questo treno immaginario. Robin Schulz con One Repeat.

Robin Jules con On Repeat, bellissimo pezzo, molto dance, come diceva un mio vecchio grande amico lontano dei tempi. Oh, nel frattempo che io stavo ascoltando insieme a voi anche ballicchiavo, vuol dire ballicchiavo, il pezzo, mi trovo una cosa un po', ecco, mi fa fare un piccolo viaggio nel tempo. Quanti di voi, è il caso di dire, non hanno visto, sono veramente pochi quelli che non hanno visto il film famosissimo Top Gun, ragazzi, che mangia. Mamma mia, che bello, anche perché hanno fatto anche un'altra parte, ma diciamo, parliamo della prima, no? Top Gun. C'è una scena, non so quanti di voi, quelli che si ricordano un po' bene, come me che l'hanno visto un paio di volte, per esempio, il film, dove Maverick e Ghost stavano volando con l'aereo sottosopra, ok? Allora, io sono andato a trovare una nota dove dice che è assolutamente impossibile farlo veramente, cioè porterebbe quindi a uno schianto fatale in quanto gli stabilizzatori verticali degli aeroplani si scontrerebbero, quindi diciamo che è una cosa assolutamente impossibile da fare, quindi questa è quella che non è assolutamente fattibile, però nei film tutto si fa, tutto può essere, e infatti è stato anche un grande successo, anche se poi capita che magari mi pare che qualche critica, qualcosa, qualcuno, vabbè, però il film ha avuto davvero un grande, grande, grande successo. Siamo noi testimoni che l'abbiamo preferito più di una volta vederlo, eh? Bene, ritorniamo di nuovo alla musica, che è la cosa più importante della trasmissione anche. Questo pezzo Dutton con New Worlds, una versione molto bella di Huddle.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

A parte questo, avevo trovato una cosa un po' carina, è successo tanto tempo fa, però ecco, diciamo quando certe volte accadono delle cose che sembrano magari organizzate, sentitela, anche se il tempo ormai è nel 1915, stiamo già parlando di bel tempo fa, il meteorologo Charles Alfred dichiarava, sentite, di avere un modo per far piovere, ok? E qui, insomma, promise di far piovere sulla città di San Diego usando una formula chimica segreta. E beh, il consiglio della città accettò di pagarlo all'epoca $10,000. Se fosse riuscito a riempire il Morena Reservoir, a porre fine quindi alla siccità, perché quel periodo era rimasto tutto secco, c'era bisogno di acqua, anche oggi ce ne sarebbe bisogno in alcuni posti. Per una crudele ironia della sorte, alcune settimane dopo la città ebbe la peggiore inondazione della storia. Insomma, è andato oltre, questo è quando dice il troppo, no? Certe volte è come il meno, cioè come non avere peggio che peggio. Francesca Michelin con Bonsoir.

Siamo down qui al Buonasera con Emmanuel. Vi sto veramente un pochino lasciando così ascoltare con tanto tanto piacere tanta bella musica. Non lo faccio facilmente, vero? Questo è anche vero, ma oggi abbiamo dato tanto e quindi mi piace ascoltare insieme a voi tanta bella musica nella nostra bellissima emittente radio. Allora continuiamo, siamo agli sgoccioli, ormai davvero conta la rovescia, intanto le vibrazioni, la regia ha preparato, perché non ascoltarla? Il pezzo è Rosa Intenso.

0: qualcosa intenso, le vibrazioni. Volevo anche ricordarvi gli appuntamenti con Emanuele Scida, qui presente. Potete trovarmi chiaramente sui social, come già si sa, chi non c'è sui social, Facebook, Instagram, non faccio TikTok, anche se mi pare che ci sono, che guardo, osservo, però non faccio. Cos'altro ci sono? Ci sono, insomma, se vi va potete scrivere sui social oppure al numero 331 8280 843. Questo è il numerino per mandare i vostri messaggi, che sarà davvero un piacere se vi va e io manderò in onda. Vi ricordo e vi aspetto anche al Buongiorno con Emanuele, appuntamento sempre settimanale, e se trovate anche 30 minuti, perché no? Insomma, ci sono spesso e la radio è la mia più grande passione, insomma, sin da sempre, sin da piccolo. Oh, la regia mi fa vedere una bandierina, vediamo un attimo, probabilmente c'è qualche novità. Sì, vero, eccolo qua, sì.
1: Il buonasera con Emanuele è arrivato al termine. Il capotreno Emanuele Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
0: Certo, vi aspetto quindi alla prossima volta, al prossimo appuntamento, fra 7 giorni a distanza da questo. Mi raccomando, non cambiate frequenza, non cambiate radio, perché vi faccio i complimenti, avete scelto il top, anche perché c'ero io. Lascio posto agli altri, perché sono quelli più bravi, quelli che fanno la radio sul serio, non così. Un abbraccio alle donne, una stretta di mano agli uomini e cos'altro. Ah, sapete cosa vi dico? Il vostro Emanuele, come sempre. Ciao!

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Este es mi momento. Ora, aquí. Adios.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Va ora in onda su Radio Tigullio, offerto
3: da One.com. Tutto incluso in un unico prodotto.

Trovati e benvenuti a Music Leaks, io sono Carlos Mandia, Alfredo Montanarini in regia e come ogni settimana prendervi il nostro appuntamento dedicato ai miti e alle leggende del rock e dintorni.

What's Your Name, il titolo del pezzo che ha aperto questa puntata di Music Leaks, Lynyrd Skynyrd, l'album Street Survivors, una storia un po' particolare soprattutto per quanto riguarda la copertina di questo LP, di questo album che venne pubblicato il 17 ottobre del 1977. Tre giorni dopo l'aeroplano della band si schiantò in Mississippi, morirono tre membri tra cui il leader Ronnie Van Zant. La cover che ritraeva la band con alle spalle delle fiamme diventò quindi di cattivo gusto. I Superstiti non cambiarono comunque il titolo dell'album Street Survivors, che era anch'esso molto problematico, ma misero comunque un semplice sfondo nero al posto della foto. Sempre a proposito di copertine censurate, Yesterday and Today, album dei Beatles uscito per il mercato, per il solo mercato americano nel 1966, vedeva i Fab Four che posavano in camice bianco con tanto di brandelli di carne e bambole decapitate. Oggi questo può sembrare semplicemente una leggera provocazione, ma lo scandalo generato da questa copertina era così forte all'epoca che la Capitol aveva dovuto ritirare, pensate un po', 750.000 copie per sostituirla con una anonima foto della band attorno a un baule. Da quest'album, Yesterday and Today dei Beatles, ascoltiamo We Can Work It Out.

0: è su Facebook.
1: È su Facebook.
0: Clicca il tasto mi piace sulla pagina Facebook di MusicLeaks. E vivi con noi l'emozione della musica.
1: L'emozione della musica.

In questa puntata di Music Leaks io e un amico Alfredo Montanarini abbiamo preso a pretesto un articolo letto sulla rivista Rolling Stone pubblicata qualche settimana fa, che parlava di queste copertine di album famosi che poi sono state censurate. Potete prenderne visione anche sulla nostra pagina Facebook, lo voglio ricordare, basta digitare Music Leaks e mi raccomando Music con la K finale. Se vi trovate da quelle parti, insomma, metteteci un bel mi piace, perché la cosa ci fa molto piacere. Copertina dell'album dei Mamas and Papas, quello di debutto, fu censurata perché ritraeva un water. Pensate un po', nel 1966 questo oggetto all'interno di un bagno era un tabù. Infatti il water fu prima coperto con una scritta e poi cancellato completamente. Continuando sempre a parlare di bagni e soprattutto di water, tabù nel 1966, ma lo sono rimasti anche nel 68, a tal punto che l'etichetta degli Stones rifiutò l'immagine del muro di un bagno pieno di graffiti ritratta nella copertina della l'album Beggar's Banquet del 1968 per l'appunto, e la rimpiazzò con una piatta copertina bianca con scritte in corsivo a ricordare un invito formale. L'album fu rimandato per mesi e la cover originale venne a galla soltanto nel 1980. Da questo LP, e mi piace dire sempre LP, ascoltiamo questa Sympathy for Devil.

0: Rolling Stones, Sympathy for Devil, qui a Musical X. Ora facciamo una brevissima pausa, torniamo tra un attimo con un ospite ai nostri microfoni. Restate con noi.
1: Musical X, il rock dintorni, tra mitiche leggende.

0: Leaks, Music Leaks. Un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.
1: È fatta. I saluti sono andati, l'ultimo bicchiere è stato bevuto e gli abbracci diventano ricordi. Non si torna più indietro.
2: Temi la fine?
1: Temo il divenire.

0: fare di nuovo, nulla da rivivere ora, emotivamente vergine.
1: L'unica direzione è nel futuro. Non bisogna farsi tentare dal passato. Si rischia di arrivare tardi e stremati da troppa zavorra.
0: Con i tuoi amici è andata così male.
1: Malissimo. Ma ora non ho più bisogno del dolore.
0: Allora, amici miei,

0: YouTube, diviso in tre atti, nel quale viene raccontato il viaggio di un uomo, Rajas, verso l'isola appunto di Rebis. In questo viaggio è accompagnato da due personaggi che sono una sorta di mentore, Sattva, e il suo amico Tamas, con i quali si confida per cercare di dissipare i dubbi che lui ha sul viaggio che ha intrapreso. Rebis, proprio dal latino la cosa doppia.
1: Io invece l'ho letto, scusami se ti interrompo, l'ho letto all'inglese come il solito ignorantone che sono, insomma io il latino l'ho fatto. Comunque, dicevi.
0: Rebis? Rebis, prende dal latino la cosa doppia, questo termine diciamo, utilizzato proprio per definire l'unione degli opposti, quindi proprio questa meta ultima del viaggio che appunto ha intrapreso il protagonista Rajas.
1: E poi tra le altre cose, lo dico agli amici che ci ascoltano, i vostri pezzi sono aperti, cioè la intro proprio con questa voce narrante, queste voci narranti, no? Che immagino una delle quali sia la tua.
0: No, sono stati tre attori teatrali, doppiatori, che hanno prestato le voci a questi tre personaggi. E, no, io mi sono limitato alle chitarre, alle tastiere, per quanto riguarda il disco.
1: C'è questa cosa molto interessante, cioè il pezzo inizia, uno aspetta se mai che inizia la intro musicale, c'è anche la musica ovviamente, e invece si trova con queste voci narranti che ci accompagnano, no? Lungo questo viaggio.
0: Sì, proprio attraverso diciamo, i dialoghi tra questi tre personaggi che viene svelata pian piano la storia di questo viaggio. E proprio anche i personaggi sono loro stessi nomi, prendono spunto dalla filosofia indù di Guna, quindi praticamente sono dei tre fili della stessa corda, quindi sia Rajas che Sattva che Tamas sono in realtà la stessa corda che muove diciamo l'uomo, quindi Rajas che è il simbolo di desiderio e conoscenza, Sattva di illuminazione e saggezza e Tamas l'antitesi, quindi il torpore, l'ignoranza. Quindi proprio attraverso questi dialoghi tra queste tre componenti diciamo dell'uomo che si dipanano tutta la storia, tutti i dubbi, le perplessità relative ecco, appunto a questo viaggio.
1: Praticamente dietro c'è un grosso lavoro, immagino, perché non soltanto un lavoro musicale che quello dell'arrangiamento dei testi di una normale canzone, ma c'è anche uno studio vero e proprio, no? Per raccontare di queste cose, e poi bisogna essere documentati in modo valido.
0: Sì, è stata diciamo era una mia passione, se vogliamo, quindi passione diciamo, filosofica, e quindi l'ho riversata nella realizzazione del concept dell'album.
1: Musicalmente invece che cosa hai riversato? Noi solitamente speaker, cioè i critici di musicali, amiamo insomma catalogarvi, voi artisti.
0: Sì,
1: voi, giustamente una giusta catalogazione non c'è, però ti rifai un po' o vi rifate un po' alle sonorità di qualche altra band oppure...
0: Certo, sì. Diciamo sono due le correnti musicali coinvolte. Per quanto riguarda diciamo la composizione, il disco si rifà alle strutture tipiche del prog rock anni 70-80, quindi i brani confluiscono l'uno nell'altro senza interrompersi, ad eccezione appunto delle separazioni in atti. È presente il leitmotiv che viene presentato nell'overture del disco, quindi proprio nella prima traccia, e poi viene rielaborato nelle varie tracce, viene riproposto, quindi proprio come i tipici dischi progressivi. Mentre invece è l'altro genere diciamo a cui ci ispiriamo da un punto di vista proprio del sound, è quello tipico del post rock più recente, quindi come Mogwai, Caspian, queste band qui, per cercare proprio di creare questo muro di suono, lo chiamano il wall of sound, questo suono di fortissimo impatto creato con queste chitarre che hanno come effetto questo delay in cascata in un altro delay che crea proprio questo impatto travolgente diciamo tipico di questo disco.
1: Comunque un album molto interessante, l'ho ascoltato per intero, le tracce sono esattamente, ora mi sfugge però, sono

0: 17, no,
1: 12,
0: scusami, ti avevo dato qualche traccia in più. Comunque, un album davvero molto interessante che ci riporta, insomma, a pensare, non soltanto ad ascoltare la musica, ci fa riflettere, ci lascia sempre un buon messaggio, insomma. Ragazzi, cioè ragazzi, Andrea, no? Gli altri ragazzi li salutiamo perché anche se non sono qui con noi, idealmente lo sono. E so che dovete partire ad aprile con un nuovo tour, perché siete stati già impegnati lo scorso anno, poi vi state proponendo un tour molto impegnativo che calcherà i palchi di tutta Italia. Io invito a tal proposito gli amici che ci ascoltano a visitare la vostra pagina Facebook, che è Bridge End, basta cercare Bridge End. Come si pronuncia esattamente? Bridge End.
1: Bridge End, sì. Sulla pagina è Bridge End Project, per motivi che il nome Bridge End era già stato preso, il nome di una città poi in Galles che, dove ho vissuto, dove il disco è nato durante la mia permanenza in questa cittadina.
0: Ah, quindi non è nato in Italia? È nato...
1: No, è nato nelle dolci colline gallesi.
0: Ah, che meraviglia.
1: Sì, sì.
0: Perché sarebbe poi questa congiunzione, no, fra ponte e stop e fine, no? Bridge End.
1: Sì, la fine del ponte, sì, sì, sì.
0: E invece
1: sì,
0: il nome di una cittadina.
1: Innamorato di questo nome, sì, sì, sì, di questa cittadina anche, quindi era il nome perfetto per questo progetto. E quindi sì, su Facebook, non potendo utilizzare Bridge End perché è proprio il nome di questa città, quindi c'è la pagina Facebook di questa città, ho aggiunto Project alla fine.
0: giusto. Bene, l'album è già disponibile su tutte le piattaforme in digital download, non so se sia disponibile, questo me lo dici tu, in fisico?
1: Sì, sì, principalmente però ai concerti.
0: Perfetto, benissimo. E noi vi aspettiamo. Noi vi aspettiamo ai concerti, poi se mai ci darai le date, o come dicevo, consultando la vostra pagina Facebook oppure seguendo noi di Music Leaks. Grazie Andrea per essere stato qui.
1: Grazie
0: con noi. E vogliamo chiudere con un pezzo, un altro pezzo incluso in questo album, lo faccio presentare a te, ok?
1: Ok, come brano ho scelto Rendezvous, questa traccia che parla proprio dell'incontro tra Rajas e la sua antitesi Tamas.
0: Perfetto, io ti faccio il mio grosso in bocca al lupo e a presto, a risentirci, ciao Andrea.
1: Perfetto, grazie mille, a presto, ciao, ciao a tutti.
0: Qui con noi Andrea Zacchia dei Bridge End a Music Leaks.
2: Ma credi davvero che sia tutto qui? Io e te e il parco?
3: E tu credi davvero sia tutto lì? Tra isole immaginarie, città costruite da saggi e vecchi troppo noiosi o troppo codardi?
2: Forse è per questo che ti saluto. È per apprezzare quello che potrei lasciare.
3: È così sbagliato desiderare il piacere? La conoscenza che millanti ricercare è l'analisi di una piccola chiazza di umori sulle lenzuola. Sei già partito, non devi arrivare da nessuna parte. Guarda il cielo grigio. Vuole forse schiacciarti col piombo delle sue nubi? No, sta solo per piovere. Dobbiamo davvero sentirci in colpa se vogliamo godere?
2: Ma cerco di liberarmi di questa ruota, questa trappola che si ripete all'infinito e chiede all'uomo solo altro sacrificio, con l'illusione di un piacere fugace o l'illusione di un piacere eterno.
3: La vita stessa è una trappola, un film che finisce male. Siamo pezzi di carne e l'unica fuga sono le nostre illusioni. L'illusione della saggezza, della famiglia, perché il nostro sangue non scorre nei nostri figli, ma solo la nostra grassa memoria. L'illusione dell'amore, perché alla fine ci porta sempre ad annullarci nell'altro. L'illusione forse è l'unica certezza. Siamo degli sbagli che fanno ciò che loro viene meglio.

0: secondo te dovrei restare?
1: Quindi secondo te dovrei restare? Sai già cosa vuoi fare, perché me lo chiedi?
0: Perché me lo chiedi?
1: Perché te lo chiedo, sì, te lo chiedo.
0: Allora che fare?
1: Allora che fare?
0: Allora che fare?
1: Allora che fare?
0: Allora che fare?
1: Allora che fare?
0: Allora che fare?
1: E me lo chiedi, allora che fare?
0: Che fare?
1: Allora che fare?
0: Allora che fare?

0: Music Clicks, il rock dintorni, tra miti e leggende.
1: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Music Clicks, un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.

proseguiamo il nostro consueto viaggio tra i miti e le leggende del rock e dintorni. Puntata questa dedicata alle copertine degli album che hanno subito nel corso degli anni la censura, e soprattutto questo è successo negli Stati Uniti, come ad esempio questo album dei Van Halen, e parliamo del 1995, quindi neanche tanto indietro nel tempo. L'album Balance, dal quale abbiamo ascoltato Not Enough, vedeva ritratti due gemelli siamesi photoshopati su un'altalena. Questa copertina probabilmente era semplicemente inquietante, ma per alcuni era così offensiva che in alcuni stati americani l'album uscì con un solo gemello. Proseguendo questo nostro viaggio tra i censori di immagine, ci siamo imbattuti nel primo album da solista dell'ex Pink Floyd Roger Waters, album dell'84, una censura un po'

Roger Waters e il suo album di debutto del 1984 al supergruppo formato da Eric Clapton e Steve Winwood, un supergruppo che non aveva avuto un nome fino a quando non ha dovuto scegliere la cover, la copertina per questo album. Blind Faith fu il titolo della band e anche dell'album, ovviamente. La foto scattata da Bob Seidman ritraeva una ragazza di 11 anni senza maglietta con in mano un aereo, un ritratto giocato sul contrasto tra l'innocenza della ragazzina e il giocattolo stesso, il giocattolo tecnologico nelle sue mani. Tra le altre cose, la modella Mayora Goshen disse che le fu promesso un cavallo per posare per la copertina e che invece dovette accontentarsi di 40 sterline, e questo già è uno scandalo più della copertina stessa. Negli Stati Uniti, e non soltanto, l'immagine di un adolescente in topless provocò tanta indignazione e la casa discografica le dovette fare una versione con una foto della band. Da questo album stiamo già ascoltando in sottofondo Can't Find My Way Home.

0: il supergruppo formato da Eric Clapton e Steve Winwood, ovvero Blind Faith. Chiudiamo qui questa puntata di Music Leaks. Grazie per essere stati con noi. Da Carlos Mandia e Alfredo Montanarini è tutto. Ciao ciao, appuntamento alla prossima.
1: Avete ascoltato Music Leaks, il rock e dintorni tra miti e leggende.
2: Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.